mia giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Clearly, I've let myself go. So does admission take

luna, Mastro Giuseppe è uscito di casa. La luna gli ha mandato il richiamo del pumminale. Ha lasciato la moglie e la figlia e ogni cosa che porta ragione. Ha lasciato il dovere da fare, li ha lasciati al richiamo dell'Ade. Se n'è andato nelle male strade.

poi si è incontrato col suo demonio. Stava nel trivio di un crocicchio, la carne sannezza, il volto rubizzo, il vizio arrossava le gote, era la sua salute. È sempre stato cellara, espande in giro lo sguardo di Bragia, lo getta come un richiamo e perciò la chiamano la cucù.

ha buttato le mani per dentro tutto quello che ci ha trovato. E per fare serata si è tenuto pure la craba, ha cacciato le unghie tremanti, ha cacciato la lingua dai denti,

due spanne come un guattone senza l'amore si è buttato nel fiore di carne. Nella luce di luna, nella luce di luna, nella luce di luna. E mentre tornava nel bosco ha incontrato le sei masciare.

tutto gli pare sognato quando a mattina si è ritirato. Una crepa nel mondo ha lasciato, una febbre si è portato.

trovi la Madonna che fa le toppe sulla via bella e liscia, trovi il diavolo che piscia nella notte di luna.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono e Alessandro Paiola in regia. Zelensky scrive a Putin: incontriamoci faccia a faccia, finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. Così in una lettera aperta il leader ucraino si rivolge al presidente russo. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati, chiede di andare oltre.

L'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Il portavoce del Cremlino, Peskov, risponde: in Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder ancora una volta come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta il presidente americano Trump. Intanto, sul fronte medio orientale, Hezbollah respinge la tregua rilanciata da Libano e Israele, che torneranno a incontrarsi a Washington la settimana del 22 giugno. Ieri colpi di mortaio diretti contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est hanno ucciso un casco blu serbo, feriti altri due. Stallo Stati Uniti-Iran, Trump attacca i quattro repubblicani che votando con i democratici hanno permesso alla Camera americana di approvare una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe statunitensi dalla guerra nel Golfo. Un atto al momento simbolico perché Trump può porre il veto se il testo non sarà approvato anche dal Senato, dove difficilmente passerà. Caro Energia, slitta il voucher da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma perché dicono non aiuta il ceto medio ma i soliti noti. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviate invece a un decreto ministeriale la proroga del taglio dell'accise che scade domani. Primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. Alla Camera ha approvato la legge delega dando disco verde ai piccoli reattori. La fusione dalla 2050. Entro l'anno, fa sapere il ministro dell'ambiente Pichetto Frattin, arriveranno le norme attuative. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei rispetto alla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere gli accordi di pace nel paese balcanico. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha annunciato quella che ha definito l'aggressività e malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni americane che colpiscono lui e alcuni membri della famiglia Castro. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini. Il mondo della cultura piange. Mariana Satrapi, la 56enne artista iraniana diventata famosa per Persepolis, il fumetto diventato poi anche film d'animazione in cui ha disegnato la storia di se stessa e del suo paese, travolto dalla rivoluzione islamica. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, sempre insieme, tutte le mattine, dalle 7 alle 10 su Blu 2000, con la possibilità di ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000. E cominciamo, come sempre, dai giornali in edicola, titoli e dunque prime pagine che puntano su tre gruppi di notizie. Uno, quello a fronte internazionale, intendendo sia il fronte medio orientale, in modo particolare quello libanese, andremo a vedere perché, sia il fronte russo-ucraino, e con forza il fronte russo-ucraino, soprattutto per la lettera che Zelensky, il leader ucraino, lettera aperta, ha scritto al presidente Putin dicendo: mettiamo fine alla guerra, parliamoci, incontriamoci. Vediamo anche diversi tagli che vengono dati a questa notizia, soprattutto alle prospettive che questa notizia apre. E poi l'altro fronte riguarda l'energia, intendendo il primo via libera al percorso di legge delega che riporterebbe l'Italia al nucleare con l'approvazione ieri alla Camera della DDL. E poi il fronte giustizia, cronaca da questo punto di vista, e ci si fa riferimento all'archiviazione, sesta archiviazione per Dell'Utri e Berlusconi rispetto alla fase stragista del 93, quella cominciata con i Georgofili. E tutto questo arricchisce tanto le pagine dei giornali, anche perché sempre sul fronte giustizia c'è ancora l'eco delle polemiche sulla questione della grazia Nicole Minetti, dopo che la Procura Generale di Milano ha ribadito la correttezza della procedura che poi ha portato il presidente Mattarella a concedere la grazia, e ieri alla notizia che quindi il Quirinale mantiene la grazia, non ci sono motivazioni per la

Revoca. Cominciamo dal quotidiano Avvenire perché proprio sul fronte russo-ucraino titola La Stampa, e Avvenire arriviamo dopo, Putin-Zelensky, segnali di pace. Il Cremlino agli Stati Uniti dice rispettino gli accordi di Anchorage, avanti poi con il ponte tra i due stati sotto lo stretto di Bering. Ci arriviamo, questo non è un aspetto secondario. Mosca apre a Kiev, quindi alla lettera di Zelensky, e apre anche la possibilità di Kiev nell'Unione Europea. Il leader ucraino dice vediamoci e finiamo la guerra. Allora, c'è veramente tutto di più in questa composizione di titolo della Stampa, tra titolo, occhiello e sommario, però andiamo a leggere un po' nel dettaglio, altrimenti facciamo fatica anche a inquadrare la notizia e a dare il giusto peso. Dopo settimane di devastanti bombardamenti, scrive La Stampa, bombardamenti reciproci e minacce di escalation, sembra aprirsi uno spiraglio di dialogo tra Russia e Ucraina. Dal forum economico di San Pietroburgo il presidente Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a raggiungere una soluzione pacifica al conflitto. Base, l'intesa raggiunta con Trump in Alaska quasi un anno fa. Vediamoci, questa la risposta del leader ucraino a Zelensky. Del leader ucraino Zelensky. Allora, il richiamo di Anchorage è un po' scivoloso come terreno per due motivi. Uno, perché quello che è emerso dall'incontro tra Trump e Putin in Alaska non è certo a favore dell'Ucraina. Quindi il fatto che la Russia dica ripartiamo, ma ripartiamo da lì, non è che fa allungare, diciamo così, luci positive. Dall'altro canto noi non sappiamo neppure tutto quello che si sono detti ad Anchorage, quindi qual è anche, come dire, il substrato di accordo, di intesa, di interesse tra Trump e Putin. Quindi è interessante capire anche la postura, l'intenzione di Zelensky, cioè la domanda che ci si pone è: Zelensky vuole andare dopo che Putin ha ribadito durante il vertice di San Pietroburgo che nonostante la Russia stia vincendo in questo momento è comunque aperta alla pace, quindi vuole andare a vedere il gioco di Putin e in qualche modo dire bene, allora parliamoci e vediamo cosa mettete sul tavolo? Oppure Zelensky in questo momento, come molti altri peraltro, è convinto che ci siano veramente presupposti perché una pace o tregua, congelamento del conflitto sia possibile, perché in questo momento serve anche allo zar? Questa è la grande domanda. Poi alla fine più o meno tutti i commenti ruotano intorno a questo aspetto, così come fa infatti nella sua ottima analisi Stefano Stefanini, ambasciatore editorialista della Stampa, che dice lo zar ora cerca di uscire dall'angolo, ma gli serve la sponda di The Donald. Tornare allo spirito di Anchorage è uno slogan usato per coprire le concessioni che dovrà fare. L'idea di unire Alaska e Siberia ha una valenza simbolica. Riavvicinarsi si può. Cosa significa? E qua veniamo all'altro aspetto, quello dello stretto di Bering. Avrete visto, ho letto, ho ascoltato le notizie arrivate ieri, secondo cui ci sono delle interlocuzioni da tempo, arrivate a delle posizioni molto avanzate tra Stati Uniti e Russia per dare il via, riattivare, perché era un progetto che negli ultimi anni ogni tanto, ultimi anni pre-2014 e anche un po' durante 2014-2022, poi non se n'è più risentito, una idea che scopriamo era stata rilanciata proprio dal leader russo ad Anchorage, ovvero il famoso tunnel sottomarino che dovrebbe unire Russia e Stati Uniti proprio lì in quel lembo dell'estremo nord. Scrive Alberto Simoni, corrispondente da Washington per La Stampa, il tunnel del disgelo. Stati Uniti e Russia riparte il progetto per il collegamento sotto lo stretto di Bering. Il consigliere del Cremlino Dmitriev dice ora firmiamo l'intesa per realizzarlo. Quindi questo accordo farebbe parte di un'intesa più allargata, dove potrebbe essere contestualizzato anche, se questo è il tunnel di gelo, dall'altra parte il congelamento della guerra in Iraq, della guerra in Ucraina. Perché dico congelamento? Perché difficilmente, data la situazione in campo, date le istanze, data anche la portata che avrebbe un accordo

che potrebbe suonare come una sconfitta in Russia per l'esistenza stessa di Putin. Mi riferisco all'esistenza politica, però essendo in Russia spesso l'esistenza politica coincide anche con quella biologica. È molto più probabile che in questo momento, cioè come risultato massimo, si arrivi alla cosiddetta soluzione coreana, no? Cioè di fermare le ostilità laddove il campo segna le linee e quindi sulla linea del fronte, per cui la Russia non avrebbe tutto il Donbass perché non ha conquistato tutto il Donbass. Quindi, e infatti nella letterina che Zelensky ha scritto a Putin si dice chiaramente che l'Ucraina propone lo stop, una tregua vera, quindi lo stop a qualsiasi forma di combattimento durante i negoziati, negoziati che a questo punto potrebbero durare anni, decenni. Siamo sul Messaggero perché al di là del titolo che guarda il nucleare su cui arriviamo, vi porto nelle pagine interne all'analisi di Eleonora Tafuro, che è analista dell'ISPI, l'Istituto di Studi Politica Internazionale. Tafuro spesso anche ai nostri microfoni, esperta di Russia e repubbliche ex sovietiche, che va proprio a porre l'attenzione su quello che dicevamo prima, ovvero sulle motivazioni che potrebbero convincere, aver convinto Putin che forse è il momento di verificare anche la bontà dei negoziati. L'economia di Mosca è a pezzi e adesso crolla anche la natalità. Il 3 giugno, scrive Eleonora Tafuro sul Messaggero, uno sciame di droni ucraini si è abbattuto su San Pietroburgo, proprio in concomitanza con l'apertura del Forum Economico Internazionale, quello che viene definito la Davos russa, è usato da sempre dal Cremlino per mostrare la forza della Russia, in modo particolare dunque in questo periodo, una Russia non isolata e proiettata verso un nuovo ordine economico. Gli ospiti sono arrivati alla cerimonia inaugurale di mercoledì sotto una coltre di fumo denso, altri non sono riusciti a raggiungere la città in aereo dopo la chiusura temporanea dell'aeroporto di San Pietroburgo. Il contrasto è forte, lo SPIEF vuole comunicare normalizzazione e attrattività, SPFL, Forum di San Pietroburgo, ma la guerra resta il fattore che continua a condizionare la sicurezza. Guerra ed economia sono intrecciate da tempo. Dopo le sanzioni seguite all'annessione della Crimea nel 2014, Mosca ha accelerato il pivot economico e politico verso l'Asia. Nel maggio 2014 Russia e Cina firmarono l'accordo sul gas da 400 miliardi di dollari per 30 anni ad un prezzo ritenuto molto favorevole per Pechino. Anche il successivo rafforzamento dei rapporti energetici con Pechino, culminato nel contratto del 2022, e l'approfondimento delle relazioni energetiche con l'India e i paesi del Golfo confermano che Mosca ha cercato mercati e finanziamenti fuori dall'Europa proprio perché proprio mentre la frattura con l'Occidente si approfondiva. Quindi la situazione, questi nuovi contratti indicano una situazione di chiara difficoltà. E si va fino ad oggi, poi intervenuta, vado veloce perché altrimenti dovremmo dedicare tutto il tempo a disposizione a questo, lo meriterebbe, però insomma non facciamo torto anche agli altri quotidiani. Si parla poi ovviamente dell'inizio della guerra su vasta scala, che non è andata come pensava Putin di poterla regolare in pochi giorni, e dell'attivazione, della trasformazione in economia di guerra, quello sì che ha aiutato per tot periodo la Russia a mantenere stabile l'economia.

fare post 2022, ma Putin gli aveva detto: cara, è meglio che resti. Cara, non so se gliel'ha detto, meglio che resti, sì. E adesso però, come sempre succede, l'economia di guerra ti aiuta e sostiene il paese, soprattutto un paese come la Russia che ha immense possibilità di esportazioni energetiche, funziona in modo limitato. Poi qualsiasi economia di guerra, come dire, va a alterare talmente tanto il sistema che comincia a mostrare le crepe. Questo si aggiunge agli importanti colpi messi a segno dall'Ucraina nei confronti delle infrastrutture energetiche russe e il quadro è completo. Non solo, intanto la situazione è evidente che sul fronte non sta andando bene, cosa che ha portato la Russia a bombardamenti, raid, stragi compiute con i droni intense, che al di là dell'aspetto umano è ovvio, significa anche spese importanti. Tutto questo per dire che da tanti diversi indicatori l'economia russa, come spiega bene Leonardo Tafuro in questo pezzo, adesso mostra tutti i suoi limiti, che vengono denunciati proprio anche dall'interno della Russia, dalla Banca Centrale, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dagli investitori. E dice ancora: a pesare non è solo la struttura produttiva, ma anche quella demografica. Il tasso di natalità è ai minimi storici. Rostat ha smesso di pubblicare dati mensili su nascite e decessi. La guerra ha aggravato un quadro già critico. Centinaia di migliaia di uomini tra i 30 e i 39 anni sono morti o rimasti feriti al fronte, una perdita di capitale umano che si riversa direttamente sulla capacità produttiva del paese. A questi nodi strutturali si sommano le pressioni congiunturali. L'inflazione resta elevata, la banca centrale è costretta a mantenere tassi proibitivi, il governo ha aumentato l'IVA dal 20 al 22%, scaricando sui cittadini il costo della guerra. Le fabbriche faticano a trovare lavoratori, con un deficit stimato in oltre 2 milioni e mezzo di unità, cioè servono 2 milioni e mezzo di lavoratori che non si trovano. Finché la guerra continua, ogni narrazione di normalizzazione si scontra con una realtà fosca. L'economia è al servizio dello sforzo bellico e questo non può che gravare sul futuro del paese. Ecco, questo è il quadro. Quanto poi Putin possa essere veramente sensibile a questo quadro non ci è dato al momento sapere. Con l'Avvenire andiamo sull'altro fronte, quello medio orientale, la tregua finta. La vittima dell'attacco a UNIFIL, si parla di un soldato serbo, sono feriti anche due spagnoli. Non è ancora chiaro il fuoco da chi sia partito, quindi se da parte di Israele, da parte di Hezbollah, da parte dell'esercito libanese. Intanto quella che viene definita la tregua finta si traduce poi, secondo l'Avvenire, nelle prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv. Dal taglio centrale però dell'Avvenire vi porto ad Arezzo per il Rondine Utopic Fest, quindi la marcia della pace e l'evento della pace organizzato nella cittadella della pace di Rondine, proprio alle porte di Arezzo. Con la marcia per la pace da Arezzo a Rondine di 4.000 ragazzi da tutta Italia ha preso il via ieri la Utopic Fest, che vede animarsi per 4 giorni il piccolo borgo toscano dove ha sede la cittadella della pace, con dialoghi, testimonianze e musica. Siamo sul Corriere della Sera, no, non è slavato il quotidiano questa mattina, non ha subito un canteggio errato, perché vedete che c'è questo verdolino per ricordarci che oggi è la giornata mondiale della pace. Pianeta 2030, il Festival Teatro Parenti di Milano, una delle tante iniziative per proporre approfondimenti e iniziative nella giornata di oggi. Questo però non è il titolo del Corriere della Sera, è un focus, uno speciale, perché il titolo è Salta la tregua il Libano, il no di Hezbollah, l'intesa con Beirut, una resa, Israele si ritiri, vediamoci io e te, scrive Zelensky a Putin. E poi ancora
l'ultimo saluto alla regista e scrittrice iraniana Marianne Satrapi. L'arte e la libertà, creò Persepolis, è morta a 56 anni. Repubblica, ritorno al nucleare, primo sì, la Camera approva il DDL con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali. Tempi,

0: lunghi per l'attività e, indovinate, nuovo referendum all'orizzonte. Il giornale, con il giornale inauguriamo la carrellata dei titoli rispetto al fronte giudiziario, dove l'abbiamo detto, fa ancora rumore la coda lunga della decisione dell'esito delle verifiche della Procura di Milano rispetto alla Grazia Minetti, ma soprattutto la notizia ieri dell'archiviazione, la sesta archiviazione di Berlusconi e Dell'Utri per quanto riguarda le stragi del 93. 30 anni di bugie, scrive il giornale. Mafia crolla il teorema su Berlusconi, archiviati Cavalieri e Dell'Utri. Marina, Berlusconi denuncia il fango che ha travolto suo padre per anni e Meloni dice tutto inesistente. Ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne. Siamo sul Fatto Quotidiano che dà la notizia sull'archiviazione Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze, ma l'attenzione del Fatto Quotidiano punta ancora una volta alla vicenda Minetti, visto che il Fatto è direttamente coinvolto, perché è stato il Fatto, una volta che è uscita la notizia della grazia a Minetti, ad attivarsi, a verificare che secondo il Fatto c'erano delle perplessità e che la Repubblica e che la Procura non aveva, e dunque poi il Ministero, per le notizie, i temi, il materiale fatto arrivare sul tavolo del capo dello Stato non aveva compiuto le giuste verifiche, no? La famosa adozione irregolare di Minetti, fatti strani che si sarebbero intrecciati. Da qui la decisione in una nota pubblica del Quirinale di dire fate i dovuti accertamenti, tutto torna in mano alla Procura di Milano che fatti i dovuti accertamenti ha detto l'altro giorno tutto regolare. Definendo le notizie del Fatto alcune false, altre notizie invece non dirimenti e quindi ininfluenti rispetto alla procedura della serie. Se queste cose sono vere o no, comunque non rientrano e non cambiano, non modificano i presupposti della grazia. Titolo del Fatto Quotidiano questa mattina: Grazia, Graziella e Mattarella. Grazia per il tema, Graziella perché dovremmo pronunciarla così, perché la famosa massaggiatrice testimone che non è stata ascoltata perché reputata da parte della procura non attendibile, e Mattarella perché è colui che ovviamente la grazia l'ha concessa. Nelle pagine interne ovviamente il Fatto, già come fatto ieri, difende la sua linea e dice che in realtà c'è un procedimento ancora in corso in Uruguay rispetto alla procedura d'adozione e tutto viene in qualche modo codificato da una intervista ad Antonio Di Pietro, ex PM, che dice: hanno chiuso il caso per salvare la reputazione di Colle, Procura Generale Nordio. Il comunicato della Procura è contraddittorio, riferito al Fatto, li accusano di falso ma non hanno fatto loro tutti gli accertamenti. Insomma, secondo Di Pietro ci sono alcune contraddizioni e soprattutto, secondo Di Pietro, per quello che viene riportato, non sarebbero stati fatti tutti gli aggiornamenti del caso. Questa è la posizione di Di Pietro. Il Foglio: l'umiliazione giudiziaria dei NoCav, senza chiasso e senza medaglia al petto, un GIP fa pezzi le inchieste portate avanti con clamore e furore dai magistrati intoccabili che hanno spacciato per 30 anni la grande balla del Berlusconi mafioso. Questo è il pezzo di Giuseppe Sottile oggi sul Foglio. E poi il Sole 24 Ore si guarda al caro energia. Ieri sono slittati al CDM i provvedimenti che erano attesi, tra cui il famoso voucher 100 euro per le famiglie fragili, e si ricorda che domani scade il taglio alle accise sui carburanti. Carburanti, nuovo taglio alle accise. Entro domani l'ultimo decreto coperto con l'extragettito dell'IVA. Libano, ed è qua che vi porto col Sole 24 Ore l'inviato in Libano Roberto Bongiorni. Libano, no di Hezbollah, la fragile tregua, raid dell'EDF su Gaza City, almeno 11 le vittime, l'abbiamo detto e continuiamo a dirlo. Attenzione, nonostante si parli di una tregua ambigua raggiunta di una fine delle ostilità post accordo dell'ottobre 2025, a Gaza si continua a combattere, a Gaza si continua a morire, a Gaza continuano a non arrivare tutti gli aiuti umanitari minimamente necessari per la vita, la salute e la dignità dei Gazawi. La nazione, Minetti il collo in campo, ma influenzati sulle grazie, quindi qua si torna sulla vicenda unendola anche in questo caso all'inchiesta per le stragi su Berlusconi che è stata archiviata. E poi troviamo una sorridente Stefania Sandrelli nella foto notizia centrale, i miei 80 anni di felicità, e quindi l'attrice Stefania Sandrelli compie 80 anni, le facciamo tanti auguri. Gazzetta dello Sport, la mia Inter ha sempre fame, Chivu firma il rinnovo e si racconta, quindi c'è questa intervista che diventa una sorta di gigantografia per la Gazzetta dello Sport al campione nerazzurro. Questi sono i principali titoli che troviamo in edicola. Tra pochissimo cominciamo ad aprire, accendere i microfoni del Buongiorno in Blu, affronteremo tutti i temi toccati questa mattina in rassegna stampa e anche qualcosa in più.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

0: 7:38, questo è sempre il Buongiorno in Blu su In Blu 2000, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Buongiorno a Mattia Diletti, insegna scienza politica alla Sapienza di Roma, esperto di politica e istituzioni degli Stati Uniti. Per Treccani ha pubblicato Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo. Buongiorno Diletti.
1: Buongiorno.
0: Allora, Diletti, ci aiuta a capire la portata di quello che è successo negli Stati Uniti a livello di congresso, cioè del voto della Camera, la Camera statunitense, che ha votato la risoluzione per intimare a Trump o di ritirarsi dalla guerra, quindi ritirare le forze americane dal conflitto con l'Iran, oppure, cosa che avrebbe dovuto fare, chiedere al Congresso una formale dichiarazione di guerra. Noi sappiamo che di per sé questo al momento ha valore simbolico, è una sorta di richiamo perché Trump può porre il veto, però in realtà c'è anche una, come dire, un'altra risoluzione, un altro voto in ballo al Senato che rende tutto molto più interessante, anche perché la risoluzione alla Camera è passata perché insieme ai democratici hanno votato quattro traditori, secondo Trump, no? Quattro deputati repubblicani. Quanto è importante questo voto?
1: Allora, è importante politicamente perché segna una frattura nel campo repubblicano. Quattro traditori, chiamiamoli così, sono un numero, diciamo, quattro defezioni, anzi, per essere più precisi, sono un numero in realtà tutto sommato modesto. Io vorrei sottolineare un elemento, cioè che una volta questo tipo di voto bipartisan, una volta, parliamo ormai di alcuni decenni fa, perché il sistema è polarizzato da tanto tempo, questo tipo di voto bipartisan sarebbe stato molto più ampio, cioè era molto più naturale per gli Stati Uniti su questioni del genere rompere, diciamo, le linee di partito. Negli ultimi anni questa cosa è molto più rara, però segna un punto, cioè il fatto che c'è un malcontento nel campo repubblicano che ricorda al Presidente che il Congresso e la Costituzione hanno ancora un ruolo negli Stati Uniti. Questa cosa evidentemente va inquadrata in termini politici, nel senso che si avvicinano le elezioni di metà mandato del 2026. E questa guerra è una guerra dal punto di vista dei consensi impopolare, è impopolare dall'inizio, questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordare, che questa è una guerra che ha avuto un consenso da parte degli americani bassissimo da quando negli Stati Uniti si registra il gradimento degli americani verso le guerre, cioè la prima volta che il consenso degli americani è sotto il 50% rispetto all'iniziativa bellica fin dal principio. Di solito gli americani avevano sempre dimostrato un po' di entusiasmo, diciamo, nelle
0: avventure. Sì, poi si stancano, poi si stancavano rispetto ai lunghi conflitti, però all'inizio c'era, come forse anche proprio una questione di postura di un popolo, però anche rispetto agli Stati Uniti, no? Che hanno sempre presentato le loro guerre o caso Afghanistan come difesa del paese dopo ovviamente l'attentato alle Torri Gemelle, oppure come paladini della democrazia contro le tirannie, contro le ingiustizie, contro i terribili autocrati nel mondo, no? E questo aveva sempre un po' funzionato per il cittadino statunitense. Poi evidentemente qualcosa di diverso in questo caso c'è stato.
1: Esatto, c'è una sorta di stanchezza verso i conflitti. Ricordiamoci anche che Trump ha vinto le elezioni grazie a questa stanchezza. Ricordiamoci che ha promesso di non mandare più gli americani in guerra, di non spendere più soldi degli americani per le guerre. Queste sono le questioni, la questione economica e diciamo la stanchezza verso nuove morti americane. E invece insomma il Trump aveva in qualche modo anche rotto un patto con il suo elettorato, e però nonostante questo sia gli elettori trampiani che i repubblicani del congresso sono rimasti compatti dietro al presidente. Lui ha perso il consenso soprattutto di elettori, come dire, casuali, temporanei, e ovviamente i democratici. A questo punto che succede? Cioè, dal punto di vista politico quindi il messaggio è chiaro da parte del congresso: si avvicinano le elezioni e ci sono i repubblicani che cominciano a mostrare che questa guerra può danneggiarli dal punto di vista del consenso a novembre. Dal punto di vista costituzionale, purtroppo, in realtà i modi per aggirare queste per aggirare, diciamo, la divisione dei ruoli in campo bellico è stata, insomma, le modalità per aggirarla sono ormai tipiche di tutti i presidenti. Tutti i presidenti nel passato, compreso Obama, compreso i presidenti democratici, hanno trovato il modo di aggirare questo potere che il Congresso detiene, che è quello di dichiarare guerra. Banalizzando molto, ormai non si fanno più di guerre dichiarando guerra, no? Non c'è la dichiarazione di guerra, è l'atto di guerra che stabilisce che gli Stati Uniti sono in guerra con quel paese X e quel paese Y. Però la Costituzione prevede che il Presidente abbia la possibilità di rispondere tempestivamente a una minaccia esterna. In questo caso è veramente difficile dimostrare quale fosse ora la minaccia esterna dell'Iran, ma questo appunto non è più un...
0: Sì, ormai è passato completamente.
1: Esatto. Non è più un tema politico costituzionale da tempo, però dopo 60 giorni il Presidente deve, estendibili fino a 90, il Presidente deve rendere conto di quello che sta accadendo, e il Congresso può ritirare il sostegno alla guerra. Il Presidente può porre il veto, però solitamente in qualche modo questi sono poteri che, se il Congresso non avvoca a sé sul serio, in qualche modo è come se nessuno alzasse la paletta per fermare la macchina che va avanti superando i limiti di velocità, no? In qualche modo si avalla il comportamento presidenziale, e questo potere è sempre meno, è stato sempre meno forte, diciamo, nelle mani del Congresso anche dopo l'11 settembre, diciamo dall'11 settembre in poi, da quando esistono queste forme di guerra ibride legate alle azioni terroristiche. In qualche modo il Congresso ha anche abdicato a questa sua prerogativa anche attraverso provvedimenti e leggi che sono passate nel Congresso americano. Quindi ci muoviamo in una zona grigia ormai gigantesca, ed è una fisarmonica. Ogni tanto il Congresso si ricorda di avere questi poteri quando le azioni militari raggiungono dei livelli disastrosi, come fu col Vietnam, per esempio. C'è un'importante legge del 73 che ha cercato di riportare, diciamo, il buoi dentro al recinto, diciamo. Però,
0: infatti, anche tutte queste risoluzioni si basano, no, sullo War Powers Act, che è proprio la legge del 73 in caso del Vietnam, ecco.
1: Esatto, quindi insomma la mia impressione è che per adesso siamo un segnale politico, insomma, all'espressione del segnale politico, come dicevo prima, però il segnale politico è reale. Quindi e per Trump è reale perché è abituato, come sta provando a, insomma, come sta dimostrando da tempo, è importante avere un partito repubblicano sempre disciplinato.
0: Sì.
1: Trump è riuscito a trampizzare il suo partito.
0: È questo. No, ma infatti notiamo questo è dirimente, perché vediamo che, nonostante il calo del consenso, no, nei confronti di Trump, già iniziato, quindi questione dazi, economica, adesso la guerra che peggiora anche la situazione economica interna, vediamo che sicuramente c'è un calo importante del consenso di Trump. Però in vista delle midterm, finora fa la differenza e come se nelle primarie locali il candidato repubblicano è appoggiato o meno da Trump. Quindi in realtà quello che hai detto, no, che c'è una trumpizzazione del partito repubblicano, e quindi il partito repubblicano oggi è qualcosa di molto molto diverso da ieri, assolutamente vero. Quindi mi viene anche la domanda a dire: ma se domani Trump, per motivi X, non ci fosse più, e quindi ovviamente poi ancora di più tra 2 anni, se le elezioni dovessero rivedere un presidente democratico, non lo sappiamo, ma così trumpizzato il partito repubblicano potrebbe tornare indietro, rigenerarsi e detrumpizzarsi? Cioè è una trumpizzazione di comodo, di convinzione, quella che vediamo?
1: Allora, questa è chiaramente la domanda da $1 milione, perché la politica ha conosciuto anche repentini e veloci trasformismi, diciamo, nella storia di tutte le latitudini, no? Per cui noi sappiamo, come dire, che un imperatore che cade a tante persone che lo lasciano cadere, pur avendolo sostenuto per un'intera vita, o essersi convertiti in questo caso al trumpismo. La cosa, insomma, l'elemento che colpisce è quanto effettivamente ancora, nonostante la perdita di consenso di Trump nella società, il Partito Repubblicano non abbia trovato né oppositori che sono riusciti a tenergli testa, né una normale dialettica di pluralismo, perché in fondo questi partiti, in un sistema bipartitico, il pluralismo è in qualche modo inevitabile, perché sono partiti molto grandi, con tante posizioni, storicamente sono partiti che dentro di sé contengono tante anime. Trump ha dimostrato invece di riuscire a soffocare tutte le rivolte. Per esempio, questo deputato Massi, che è stato un deputato che è stato l'opposizione a Trump nel Partito Repubblicano.
0: Sì, aveva già avuto durissimi scontri, no,
1: esatto,
0: con Trump.
1: Soprattutto sulla questione Epstein, poi ha perso le primarie. Va sottolineato che lo strumento delle primarie, in qualche modo, se c'è una capacità di disciplinare il partito, è uno strumento molto utile per i presidenti, perché noi immaginiamo le primarie come una competizione che in qualche modo favorisce gli outsider, no? È una competizione libera di selezione dei candidati tramite la partecipazione in molti stati, perché le regole sono sempre diverse, di tutti i cittadini. Invece sono uno strumento che di solito tende ad aiutare in questa fase chi ha più potere, e Trump riesce attraverso le primarie sempre a mobilitare quei pezzi di società che sono appunto rigidamente trampiani, collegio per collegio.
0: Sì.
1: Quindi vuol dire che c'è anche, come dire, una risposta dei trampisti a livello territoriale che permette di rovesciare anche i candidati in carica. Attenzione però, perché nel Partito Repubblicano cominciano ad esserci dei sommovimenti, perché invece Trump poi ha sostenuto un candidato alle primarie in Texas, che è un luogo molto importante per il Partito Repubblicano, perché è elettoralmente di peso. Ha sostenuto un candidato alle primarie in Texas per le elezioni senatoriali di quest'anno, che non è un senatore in carica. I senatori pesano nel sistema politico americano e cominciano a mugugnare, perché in qualche modo anche l'altro che ha perso, che era un trumpiano vero, un sostenitore di Trump, si è trovato comunque a essere estromesso dal Senato. Quindi un'altra cosa importante è che dicono i sondaggi, e vediamo se sarà confermato, che questi candidati così estremisti ma così fedeli che vincono alle primarie, poi di solito sono i più deboli nelle proiezioni di voto di novembre, perché poi si paga questo estremismo si potrebbe pagare questo estremismo nelle urne a novembre. Quindi potrebbe essere un'arma a doppio taglio, ma come da sempre Trump ci ha insegnato, per lui è più importante la lealtà in queste occasioni.
0: Sempre, no, questo ormai credo che sia assodato e non più motivo di confronto. Mattia Diletti, arrivando invece all'appuntamento delle urne, non della 2026, novembre 2026, midterm 2028, siamo molto in là, lo sappiamo, però è anche un po' vero che dopo le midterm è questa, no, la campagna elettorale che si apre. L'altro giorno Trump, posto che le dichiarazioni estemporanee di Trump poi hanno il tempo che trovano, ma aveva detto rispetto, no, alla querelle, chi sarà il delfino di Trump, Rubio oppure Vance, e sappiamo che tra i due non corre ottimo sangue, ha detto: beh, ma io mi immagino un ticket Vance Rubio, perché questi ragazzi hanno davanti a sé uno splendido futuro, sarebbero invincibili. Allora, secondo te è una dichiarazione, per quanto legata a quel momento preciso, quindi potrebbe già essere stata rimossa dal cervello di Trump, però è una dichiarazione sincera o è il classico modo per bruciarli entrambi?
1: Sembrerebbe il classico modo per bruciarli entrambi, sicuramente quello che Trump, almeno da quello che leggiamo dalle ricostruzioni e indiscrezioni di stampa, quindi non, diciamo, sì, io non ho fonti dirette ovviamente, però l'impressione è che quello che è il meno favorito di Trump sia Vance, sì, che in qualche modo sì. Vance sia un vicepresidente di compromesso subito da Trump proprio con quel sistema dell'economia digitale, degli oligarchi del digitale che sostengono economicamente, hanno sostenuto la campagna di Trump e che in qualche modo hanno formato un'alleanza di sistema.
0: Certo. Vance è proprio il prodotto di Thiel, no? Di Peter Thiel.
1: Noi dobbiamo avere in testa che in questo momento gli Stati Uniti hanno sono in una fase in cui ci sono enormi investimenti sul digitale in cui tutti, insomma, questa è una nuova corsa all'oro cibernetica in cui chi investe da Wall Street chiude i suoi soldi per puntare una fiche su questa enorme scommessa, ha bisogno di garanzie anche politiche in qualche modo che questa scommessa vada a dama, e questo mondo rappresenta un potere non solo economico ma anche un potere che noi non abbiamo mai visto di offrire servizi allo Stato, cioè in sorveglianza, negli apparati militari, insomma c'è una fusione tra Stato e capitalismo in questo momento tale per cui in qualche modo Vance, cioè ci sono dei politici che sono espressione di questi mondi però Vance non sembra, come dire, in realtà nelle grazie reali di Trump,
0: no.
1: È più il compromesso di questo di questa azione di sistema. Rubio ha avuto un ruolo invece di primo piano, in qualche modo rappresenterebbe poi in una fase successiva al 2028 una sorta di normalizzazione
0: di
1: Trump.
0: Voglia tanto a normalizzare dopo Trump. Però si tornerebbe un po' alla dinamica e ai protocolli della politica vera, no? Per quanto possa poi Rubio rappresentare anche su tanti dossier anche delle contraddizioni non da poco.
1: Sì, Rubio rappresenta anche, ha delle credenziali anche di continuità.
0: Sì.
1: Politico-ideologica con il veganismo, insomma, sembrerebbe un repubblicano falco, ma più tradizionale. Nella mia testa ci sono molti convertiti e molti componenti del trumpismo, che è in realtà, come dire, una galassia di teste, mondi e idee diverse. C'è un'idea quasi a sposare il trumpismo come se fosse il re distruttore che rovescia con violenza il sistema. Sia dal punto di vista della dottrina diciamo dello Stato, dei repubblicani che delle politiche che mette in campo, e poi ci sono diverse fazioni che dopo sperano di cavalcare la tigre e poi prendere il possesso del Partito Repubblicano nel 2028. Io penso che ci sia un calcolo di comodo anche di figure che in questo momento da anni si sono convertite al trumpismo. Il punto vero è se nel 2028, se le cose andassero molto molto male, non sappiamo come andranno a finire ovviamente, potrebbero essere radioattivi quelli che erano vicini a Trump. Quindi veramente il 2028 è lontano, le elezioni del 2026 segneranno un po' un passaggio fondamentale, perché se vanno molto male sarà necessario in qualche modo capire come smarcarsi dall'imperatore, a cui a quel punto potrebbe scattare anche una dinamica da damnatio memoria alla Nerone. Insomma, gli scenari sono tanti, noi non sappiamo se nel 2028 possa essere ancora un asset per vincere le elezioni presidenziali e essere vicini a Trump. Quindi il filo della testa è ancora lungo, ma lo stesso vale per i democratici che, come sempre in queste situazioni così complesse, cioè quando si esce da una sconfitta come quella del 2024, i giochi cominciano a delinearsi veramente dopo le elezioni che ha mandato, perché quelle determinano anche i pesi interni e si capisce che umore c'è nell'elettorato.
0: Chiaro. Grazie sempre Mattia Diletti.
1: Grazie.
0: Buona
1: a voi.
0: Giornata. Mattia Diletti insegna scienza politica alla Sapienza di Roma, esperto di politica e istituzione degli Stati Uniti. È arrivata proprio adesso una notizia rilanciata dalle agenzie: attacchi, Israele sbolla in Libano, tregua saltata. In realtà la tregua che era stata raggiunta a Washington nelle scorse ore in questo nuovo round di negoziati aveva già mostrato tutti i suoi limiti, anche poi per dichiarazioni arrivate da Hezbollah, che ha detto chiaramente no, questa non è una tregua, è una resa, come scrive molto bene Roberto Bongiorni sul Sole 24 Ore, inviato a Beirut. E noi proprio Bongiorni raggiungiamo immediatamente. Ciao Roberto, ben trovato.
2: Sì, buongiorno Chiara, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, ci confermi la situazione, cioè lì a Beirut nelle scorse ore, chi ha creduto veramente ad una possibilità di tregua in questo momento tra Israele e Libano?
2: Beh, se intendiamo una tregua sul paese, non solo sulla capitale, nessuno, quasi nessuno, nessuno di quelli con cui ho parlato ha mai detto di credere alla fine delle ostilità, ma anche perché l'accordo è strutturato in modo e le richieste sono tali da tutte le parti che non può reggere.
0: Nel tuo pezzo questa mattina, ovviamente, stai sulle parole di Hezbollah, che subito ieri ha detto: questo non è un accordo, questa è una capitolazione, una sconfitta. C'è qualcosa di vero nelle posizioni espresse da Nahin Qassem, il leader del Partito di Dio?
2: Beh, guarda, anche nella tregua firmata il 24 novembre del 2024, che durò tanto ma subì quasi 10.000 violazioni, in effetti i termini non erano proprio simmetrici. C'è sempre stato in queste tregue mediate dagli Stati Uniti, con questo tipo di amministrazione, uno sbilanciamento a favore di Israele. È come dire, non si combatte, ma noi continuiamo a occupare il sud del Libano e continuiamo a schiacciare le vostre, diciamo, infrastrutture, perché, e questo è il problema vero, Israele accusa e ha sempre accusato le Lebanese Armed Forces, le LAF, di non essere in grado o di non volere. Questo è un punto molto delicato, perché il punto centrale è la politica libanese opposta a Hezbollah e il ruolo dell'esercito. Hezbollah fa Hezbollah, nel senso che le armi sono le sue, diciamo, condizioni, il suo strumento per sopravvivere, dipende ancora dall'Iran, è sempre dipeso dall'Iran come finanziamenti, come addestramento e come armi, adesso dipende più come ordini, quindi non si muove foglia qui che l'Iran non voglia. Questo è il punto. Iran vuole collegare il dossier libanese a una tregua più ampia, di più ampio respiro, e sa bene che in questo momento può fare questa richiesta di Iran perché tutto sommato Trump è in difficoltà politicamente. Quindi questo è un po' il gioco, vedere però l'esercito libanese che proceda e smantelli magari anche con la forza Hezbollah, è un'operazione che tutti qua ritengono impossibile.
0: Ma anche perché finora sono stati accuratamente evitati, no, confronti diretti tra l'esercito di Beirut, quindi l'esercito libanese regolare, e le milizie di Hezbollah.
2: Guarda, questo per un semplice motivo. Scusatemi, vado un po' indietro con i
0: Vai,
2: tempi.
0: ah, ci aiuti a capire almeno, prego.
2: No, l'esercito libanese è sempre stato, nella percezione di tutti i libanesi, partiamo dal

0: Repubblico, il governatore della Banca Centrale sono cristiani, maronitti, il primo ministro deve essere sunnita, il capo del Parlamento sciita. Dopo gli accordi di Taif, tutte le milizie vennero disarmate con un accordo, tranne Hezbollah, perché Hezbollah aveva il compito della resistenza contro Israele, perché Israele nell'82 aveva invaso tutto il sud del Libano fino al fiume Litani, e lì c'era rimasto ed Hezbollah era stato tollerato. L'esercito libanese, che era stato, diciamo, protagonista anche del conflitto, allora ha proprio ritagliato per sé questo diciamo, ruolo di garante, di forza neutrale, che non intacca il potere delle singole fazioni. Primo, anche perché Hezbollah è ancora più forte dell'esercito, e di molto. Sì. Ma secondo, perché vuole mantenere questa immagine. E terzo, Chiara, qui ti concludo, il meglio dell'esercito, perché nell'esercito, essendo un garante, una forza neutrale, contiene un po' tutte, rispecchia le azioni del Libano. Per cui un 30% delle forze militari dell'esercito libanese sono sciiti, quindi legate ad Hezbollah molto, e quindi cosa succede? Che non si sa poi quale sarebbe la reazione, per non parlare di tutti quegli ambienti dell'esercito che stavano nel sud, roccaforte di Hezbollah, con cui hanno lavorato a lungo, che hanno visto più nel jihadismo sunnita, quindi nella Siria durante la guerra civile, piuttosto che nell'estremismo sciita, il vero pericolo. Quindi è proprio un cocktail di fattori che rende molto improbabile l'esercito libanese tolga con la forza le armi Hezbollah.
1: E quindi qua ci fai capire tutto il nodo estremamente sviluppato, no, del Libano, ancora di più in un momento in cui, come ci ricordavi, l'Iran ha posto anche il fronte libanese propedeutico ad un accordo con gli Stati Uniti. Tu ci hai detto e scrivi anche che a Beirut molti analisti e osservatori condividono la stessa lettura, no? Cioè che è ancora l'Iran, e forse ancora più di ieri, a dettare la linea politica di Hezbollah, e quindi l'Iran ha la possibilità di far saltare gli accordi con gli Stati Uniti, risvegliando in qualche modo Hezbollah. Ed è un po' quello che abbiamo visto quando l'altro giorno c'è stata questa reazione importante, perché Israele aveva annunciato e aveva intenzione di attaccare, si è detto Beirut, ma in realtà proprio la Tachia, no? Che è un po' il centro nevralgico dell'organizzazione di Hezbollah. Però questo allora potrebbe portare a dire: bene, vengano tolti alibi all'Iran, che Israele si ritiri, e si ritiri prima di tutto sotto il Litani, ma poi possa veramente lasciare il Libano. Ma sappiamo che Israele non ha assolutamente intenzione di ritirarsi. Come se ne esce?
0: È difficile, se ne esce molto gradualmente. In questo angolo del Medio Oriente c'è un problema che si ripete ogni con una cadenza ormai quasi mensile, nel senso, chi inizia per primo, cioè l'attacco dell'uovo dalla gallina, chi smette le armi per primo, chi dà la prima dimostrazione di fiducia, e nessuno lo fa. Il problema questo è che Israele in questo momento ha sì aderito a questo accordo, ma non ha intenzione di lasciare il sud del Libano, perché in un momento di forza sta costruendo una cintura di sicurezza attorno ai propri confini. L'ho fatto anche un po' in Siria, l'ho fatto in Cisgiordania tantissimo tempo fa, adesso con Gaza, per cui Israele vuole mantenere questa cintura e fa questo ragionamento. Io chiedo al governo libanese, del Prem Salam, se lo disarma lui, altrimenti se non lo fa lui lo facciamo noi. Ma siccome il premier libanese non può imporre all'esercito, e molte volte l'esercito è quasi indipendente come forza rispetto al governo, Israele è il presupposto per starci. Ma la sensazione qua sostanzialmente chiara è che Israele in Libano ci voglia restare, questo temono almeno tutti i profughi. Qua questo è un altro enorme problema, che questa volta, mentre le altre volte erano tutti contenti di tornare, dicevano: non appena annunciano il cessate il fuoco prenderemo la macchina e andremo direttamente anche con una tenda. E questa volta cominciano a pensare che saranno forse profughi a vita o comunque per molto tempo.
1: Però vedi, si avvita sempre di più, perché il fatto poi che l'occupazione israeliana si dimostri tale, quindi vera e propria occupazione permanente, in realtà poi fa aumentare il consenso ad Hezbollah, la forza di resistenza, che invece un po' di consenso ultimamente l'aveva anche perso, lo stava perdendo, no?
0: Sì, questo è un discorso molto delicato. Hai perfettamente ragione quando all'inizio, quando il 2 marzo Hezbollah lancia i missili per la prima volta in molti mesi come risposta all'uccisione di Khamenei da parte di Israele e Stati Uniti, molti libanesi, io proprio qui a Sidone, che

0: che sfuggivano per l'ennesima volta e erano molto arrabbiati con Hezbollah, molto, anzi, furenti, ti dico. Però perché li aveva trascinati in questa ennesima guerra? È ovvio che più va la guerra avanti, più perdono i soldi, diciamo, più perdono le case, più perdono le cose. C'è una forza che si ribella, però va ricordato una cosa: che avere sfiducia in Hezbollah non significa fare la pace con Israele.
1: Ah, no, certo.
0: E avere sfiducia in Hezbollah non vuol dire rompere con Hezbollah. Hezbollah comunque resta il centro di riferimento per gran parte della comunità sciita in Libano. E questo tipo di legame, che è fatto anche di il Libano è uno stato disastrato, Chiara, è andato in default nel 2020, non ha servizi, si trova 1,5 milioni di siriani, 1 milione di profughi siriani ancora, è un paese che non ha servizi sociali perché sono troppi, va troppo male l'economia e sono troppe le persone, è il paese con più rifugiati per abitante, per cui Hezbollah ha sempre agito in modo molto intelligente grazie ai fondi dell'Iran, ha fatto una welfare all'araba, ossia dava medici, scuole, farmaci, cure, e quindi ha costituito un cordone ombelicale con tutta la comunità sciita, fatto anche di prestazioni sanitarie, aveva anche uffici di collocamento, quindi è difficile recidere un cordone ombelicale di questo tipo, però senza dubbio se le cose vanno avanti così Hezbollah si indebolerà, è difficilissimo ipotizzare che Hezbollah scompaia dal Libano sia come forza armata che come forza, diciamo, politica e soprattutto come ideologia.
1: Grazie sempre Roberto Buongiorni, buon lavoro Roberto.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E lasciamo a Beirut l'inviato del Sole 24 Ore Roberto Buongiorni, e adesso arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
7: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
8: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
9: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
10: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: In Blu 2000, news.
1: Zelensky scrive a Putin: incontriamoci faccia a faccia, fermiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. Così in una lettera aperta il leader ucraino rivolto al presidente russo, Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati e chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump. Al momento Putin direttamente non parla, ma parla il portavoce del Cremlino Peskov, che dice: in Ucraina avanziamo ma siamo pronti ad una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, indicando ancora una volta l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Intanto sul fronte medio orientale Hezbollah respinge la tregua rilanciata dal Libano e Israele. Poche ore fa si sono registrati nuovi attacchi ed esplosioni, quindi possiamo dire che la tregua non sta reggendo. Ieri i colpi di mortaio sono stati diretti contro una postazione di UNIFIL nel settore est del paese ed è morto un casco blu serbo, altri due sono rimasti feriti.

0: stallo tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump attacca i quattro repubblicani che, votando con i democratici, hanno permesso alla Camera americana di approvare una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane della guerra in Iran. Al momento si tratta di un atto simbolico, senza dirette conseguenze. Rientriamo in Italia. Caro Energia, slitta il voucher da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Contraria alla Lega perché non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, denuncia, dubbi anche da Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale, anche la proroga del taglio delle accise che scade domani. Primo sia il referendum al nucleare grazie alle tecnologie pulite, 50 anni dopo il referendum italiano che lo bocciò. La Camera ha approvato la legge delega dando disco verde ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere gli accordi di pace nel paese balcanico. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in un'unica stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. Il mondo della cultura piange. Mariana Satrapi, la 56enne artista iraniana diventata famosa per Persepolis, il fumetto, divenuto poi film d'animazione, in cui ha disegnato e raccontato la storia di se stessa e del suo paese, travolto dalla rivoluzione islamica. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e andiamo direttamente in Ucraina dando il buongiorno a Matteo Mecacci, direttore dell'European Policy Institute a Kiev. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E ben trovato. Allora, direttore, ovviamente partiamo dalla lettera, la nostra riflessione, dalla lettera che Zelensky ha scritto a Putin, lettera aperta, dove dice chiaramente: incontriamoci faccia a faccia, finiamo questa guerra, fissiamo una data e poi propone, diciamo così, alcune condizioni, tra cui il cessate il fuoco completo durante i negoziati, andando oltre l'intesa dell'Alaska, no? Quella raggiunta con Trump nel Ferragosto scorso, e propone di coinvolgere a questi negoziati anche Stati Uniti e Unione Europea. Al momento Putin direttamente non ha risposto, lasciato parlare il suo portavoce Peskov, che ha detto: ma noi stiamo vincendo in Ucraina, perché in Ucraina stiamo avanzando, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica. Però uno, si parte da quanto concordato in Alaska; due, viene ancora indicato una volta Schroeder come mediatore; tre, non si capisce quanto da parte russa si sia disponibile anche ad un cessate il fuoco vero reale, e quindi, come dire, nei fatti un congelamento, no, della situazione sul fronte. Per la cronaca, nelle scorse ore la Russia ha continuato ad attaccare il territorio ucraino. Allora, ci aiuta a capire se questa di Zelensky è un tentativo reale, quantomeno, di congelare il conflitto, o è una sorta di provocazione per andare a guardare anche il gioco di Putin?
1: Ma guardi, la sostanza della proposta di Zelensky non è nuova, nel senso che la posizione del governo ucraino ormai da tempo punta ad arrivare innanzitutto a un cessate il fuoco, e con l'idea appunto di congelare il conflitto sulle linee attuali del fronte per aprire un negoziato, poi per arrivare a una pace duratura e giusta, come chiedono da tempo gli ucraini. E la novità sta un po' nella forma, questa lettera aperta, e nel fatto che in parallelo a questa iniziativa ci sia anche in corso dei tentativi, in particolare da parte di alcuni paesi europei, in particolare si parla di Francia, Germania, Inghilterra, che starebbero valutando la possibilità, di cui si è parlato anche nelle scorse settimane, infatti, di avviare qualche forma di negoziato diretto anche con la Russia, perché ricordiamolo, i paesi europei da ormai oltre 4 anni, dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, non hanno avviato un negoziato diretto con la Russia. Quindi potrebbe essere parte anche di un tentativo di un'offensiva diplomatica, che però purtroppo corrisponde a un'escalation militare che è avvenuta in particolare nelle ultime settimane da parte della Russia, con l'aumento dei bombardamenti sulle città ucraine, in particolare su Kiev. In particolare nelle ultime 2 settimane ci sono stati bombardamenti pesanti con decine e decine di missili balistici e ipersonici, che hanno causato vittime civili nella città, e che non hanno un obiettivo militare evidentemente, perché sul fronte la Russia, a parte quello che ha detto il portavoce Peskov, non sta riuscendo ad avanzare, ed anzi sta subendo degli attacchi da parte dell'Ucraina, che è riuscita negli ultimi mesi, un po' sorprendendo tutti, anche molti analisti internazionali, a colpire impianti petroliferi, energetici, che hanno ridotto anche la capacità di esportazione di petrolio della Russia, e quindi portando a questa reazione, diciamo, di escalation da parte di Putin. Quindi è una situazione che è in divenire, è una situazione però anche pericolosa, perché quando si hanno questo tipo di escalation militari non si sa mai, no? quando possa finire e cosa possa determinare.
0: In queste settimane infatti si è parlato di una frustrazione di Putin, proprio rispetto a quello che ci stava dicendo, no? Cioè, al di là delle dichiarazioni, è un fatto che al fronte la situazione non sia a favore della Russia, perché finora, soprattutto dall'inverno del 2025, dall'autunno-inverno 2025, i progressi sono stati lenti, lentissimi, a fronte di perdite molto pesanti tra i russi, e in questo momento c'è addirittura in alcune aree una ripresa dell'iniziativa ucraina che è stata anche in grado di riconquistare piccoli fazzoletti di terreno, diciamolo, veramente una guerra di attrito e logoramento, quindi la linea del fronte sostanzialmente è rimasta questa. Però intanto in Russia si sta cominciando a misurare i limiti dell'economia di guerra, perché noi sappiamo che l'economia di guerra ti permette, soprattutto con un paese come la Russia, ricchissimo di idrocarburi, ti permette in qualche modo di reggere, no? E di veicolare e transitare la situazione. Però l'economia di guerra, si sa, dopo un po' comincia a mostrare tutti i suoi limiti e questi arrivano, e arrivano le voci direttamente dalla Russia, il report della Banca Centrale Russa, quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze, degli investitori, un'inflazione che cresce in modo importante. E per la verità anche un dato demografico estremamente preoccupante. Ricordiamo che l'Istituto Rostat ha smesso di pubblicare dati mensili su nascite e decessi. Quindi malumori interni ci sono, e come?
1: Sì, no, questa è la realtà che sostanzialmente io penso, e molti analisti ormai sono giunti alla conclusione che la decisione della Russia di avviare questa guerra contro l'Ucraina dal punto di vista strategico risulterà in un fallimento. Ora, come Putin riuscirà a gestire la situazione interna è tutto da vedere perché ormai da anni ha assunto un controllo totale sulla società russa, non ci sono partiti di opposizione, i giornalisti indipendenti sono stati o eliminati o mandati in esilio e quindi dal punto di vista della situazione interna, anche se questi malumori e queste voci escono, è difficile pensare che ci sia una sfida diretta
0: No,
1: al momento,
0: assolutamente,
1: diciamo,
0: certo.
1: al suo potere decisionale. La cosa che è cambiata è che le aspettative, in particolare dopo questo inverno, che per l'Ucraina è stato pesantissimo, perché ricordiamolo, molte città ucraine sono state per giorni, a volte per settimane, con scarsissimo accesso all'elettricità, senza riscaldamento,
0: Sì.
1: in un inverno che era stato veramente durissimo. L'aspettativa era che durante la primavera e l'estate, come era avvenuto negli anni precedenti, la Russia avrebbe sfruttato questa possibilità di avanzare nuovamente sul terreno e conquistare definitivamente tutto il Donbass, che è, diciamo, l'obiettivo formale che Putin si è messo per porre fine alla guerra, che ha posto anche come condizione a Zelensky per porre fine al conflitto, sostanzialmente abbandonare zone dove vivono oltre 300.000 persone, che sono la linea di difesa ucraina sul terreno. Ecco, questo non è avvenuto. Quello che è avvenuto è che gli ucraini sono riusciti anche, dal punto di vista militare, a colpire le linee di rifornimento delle truppe russe che si trovano in Donbass e quindi a rallentare decisivamente questa avanzata. Quindi è evidente che questa escalation di Putin in queste settimane, l'aumento degli attacchi contro Kiev, le minacce addirittura di distruggere le sedi di governo ucraine, eccetera, sono una risposta anche dal punto di vista mediatico, più che dal punto di vista militare, alla propria popolazione, per far
0: Ecco.
1: vedere che la Russia non sta perdendo, che la Russia ancora può vincere, però potrebbe anche essere il segnale, come avviene a volte in alcuni conflitti, che si vuole, come dire, aumentare la pressione per poi, come dire, preparare anche una discesa della tensione ed arrivare sperabilmente a un negoziato. Questo ancora non è chiaro, però è evidente che è una situazione che è molto, molto, molto difficile per la popolazione ucraina, perché vive una situazione di costante tensione per questi attacchi che vengono appunto effettuati con centinaia di missili e di droni che durante la notte colpiscono anche abitazioni civili e quindi costringono le persone a rifugiarsi nelle metropolitane, in rifugi, e quindi è veramente una situazione molto, molto difficile, e penso che il governo ucraino cercherà nei prossimi mesi di arrivare in una posizione più possibile di forza per poter negoziare un'uscita da questo conflitto al più presto.
0: Su questo non c'è dubbio, c'è da dire che nonostante gli attacchi durissimi, è vero, questo è stato il peggior inverno dall'inizio della guerra e sicuramente c'è anche una stanchezza da parte della popolazione ucraina, stanchezza però che poi non si traduce in aperture di resa, no? Nei confronti di Putin, anzi in qualche modo, cioè,
1: Assolutamente.
0: come dire, stiamo sopportando tanto e da tanto tempo, paese distrutto, tutta la gravità della situazione ovviamente. Che anche se oggi finisse la guerra avrebbe davanti a sé l'Ucraina, dice ancora di più no, non cediamo. Quindi in qualche modo forse sta anche rafforzando un certo atteggiamento di resistenza e opposizione a Putin.
1: Ma guardi, la cosa vivendo qua che si nota è veramente la capacità degli ucraini di come dire, affrontare queste situazioni anche di paura, di terrore, eccetera, e di continuare a vivere, veramente avere la voglia di andare avanti. E le persone che appunto magari dopo notte insonni già la mattina si trovano per strada al lavoro, bambini che vanno a scuola e veramente continuare ad andare avanti. Il prezzo che si paga però non è un prezzo che è basso, perché questo tipo di esperienze, questo tipo di pressione secondo me lasceranno anche delle ferite, no? In un paese che
0: Non c'è
1: comunque da
0: dubbio,
1: tanto
0: non c'è
1: tempo è
0: dubbio.
1: sottoposto a questa pressione e evidentemente la leadership ucraina ha il sostegno popolare per andare avanti e difendere il paese, ma c'è anche una grande richiesta che credo insomma sia evidente ormai anche Zelensky da molti mesi, ripeto, ormai quasi tutti i giorni, di arrivare a una fine del conflitto. Certo, loro vogliono una fine giusta, non vogliono la resa.
0: Certo.
1: Rispetto a Putin, però ecco, anche rispetto a qualche anno fa, un anno fa, 2 anni fa, quando anche la retorica da parte di Kiev era un po' diversa, no? E si parlava anche di una possibile riconquista di territori che erano stati persi e di arrivare a una vittoria contro la Russia, adesso si parla appunto di arrivare a un cessate il fuoco, ecco, e poi di aprire un negoziato che possa
0: Sì.
1: tener conto dei dati di realtà.

0: realtà e non magari di quello che sarebbero poi le aspirazioni della popolazione che non ha, sicuramente non ha ancora accettato e non accetterà per tanto tempo l'aggressione che ha subito da parte della Russia.
1: Credo che stia maturando, non solo a livello di Ucraina, secondo me anche a livello di intelligence e vertici militari russi. Poi altra cosa che abbiano il coraggio di presentarla in questo modo a Putin, quindi quello che pensa Putin non lo sappiamo, anche perché non sappiamo le informazioni che veramente Putin ha da analizzare. Però che il congelamento della situazione, chiamiamo la soluzione coreana, poi non è proprio così, ma insomma, al momento è veramente l'unica possibilità sul tavolo. Certo, si fa fatica a capire, anche dalle prime dichiarazioni che arrivano da Peskov, quanto Mosca abbia delle reali aperture che vadano oltre le stanze massimaliste che sempre il Cremlino ha messo sul tavolo tutte le volte che si è parlato di possibilità di negoziati. Dei primi negoziati, quelli di Istanbul nel marzo del 2022, fino alle ultime pista quasi teatrale con i delegati di Trump al Cremlino, no?
0: Sì, esatto, no, questo ancora non è cambiato, un po' fa parte della tradizione, un po'
1: Vero,
0: sovietica anche
1: verissimo.
0: poi della Russia di Putin, come dire, di avere sempre queste richieste massimaliste e poi eventualmente di arrivare a dei compromessi solo quando sono costretti a farlo da dei dati di realtà e quindi a dover cambiare un po' la situazione sul terreno. Però questa è un po' la situazione, l'approccio che Putin ha scelto. L'idea di riportare la Russia a un'idea di potenza e di influenza su tutti i territori, in realtà, questo sembrava parte ormai della dottrina della Russia, che facevano parte dell'Unione Sovietica, come se la fine dell'Unione Sovietica dovesse essere stata considerata appunto una tragedia per il popolo russo, invece che l'apertura, per esempio, per tutti i paesi dell'Est Europa e dei Balcani, di altre regioni verso la democrazia, verso lo sviluppo economico, e quindi un'idea di restaurazione che è molto vecchia, di un potere centrale, autoritario, in nome del nazionalismo, della potenza militare, che portano la Russia, un po' anche tutta la situazione internazionale, in una direzione che è molto, molto negativa, perché questa guerra non ha solo significato appunto un conflitto che ha determinato milioni di morti. Quando vedremo i numeri finali, probabilmente in particolare tra i militari, arriveremo sopra i milioni di morti, se si mettono insieme sia morti ucraini che
1: Che quelli
0: russi,
1: russi,
0: ma
1: sì.
0: ha determinato anche la distruzione del diritto internazionale quando si parla di sicurezza e di pace, e questo sta determinando a livello internazionale anche un'implosione di tutti i meccanismi che erano stati costruiti per evitare conflitti, per cercare i negoziati, la mediazione, e quando un conflitto va avanti ormai per così tanto tempo si rischia di arrivare a un circolo vizioso, ecco, dove i leader non vedono il negoziato e la mediazione come segno di debolezza e non come di forza o di saggezza, insomma, per il proprio popolo. Però lo stesso Putin dovrà a un certo punto fare i conti con la realtà, perché i dati del Dipartimento della Difesa americano parlano di dai 30.000 ai 35.000 tra morti e feriti ogni mese
1: Sì, è
0: nell'esercito
1: un'enormità.
0: russo, quindi
1: Poi
0: si
1: si
0: parla di
1: parla
0: numeri
1: numeri importanti e
0: esattamente.
1: poi soprattutto si parla veramente di feriti come perdite, cioè sono feriti non recuperabili, quindi o amputazioni gravi o comunque insomma ferite importanti, per cui
0: Esattamente.
1: insomma, anche questo poi determina quando hai queste cifre, ti determina il problema del dopo, cioè reintegrare anche queste persone nella società fornendo quello che da noi è il giusto, è il welfare, no? Oppure allo stesso tempo poi confrontarsi con un problema enorme, quello dello stress post-traumatico dei reduci. Quindi quando parli di cifre così importanti hanno un impatto devastante. Questo per la verità anche per l'Ucraina, ma lì l'Ucraina può in qualche modo appoggiarsi anche all'Europa. Ma Putin può permettersi di congelare adesso la situazione? Cioè, abbiamo tutto spiegato, no? I punti, gli elementi che dovrebbero convincere Putin a questa decisione. Ora sappiamo, posto che Russia, a chi ti governa, all'imperatore,

0: lo zar, il segretario di paese, al presidente, si perdona tutto fuorché la sconfitta, si dice, no? Però in effetti, però in questi anni, cioè come fa Putin a rivenderla come una vittoria nel momento in cui in 4 anni è riuscito in un capolavoro? Cioè l'Ucraina non l'ha sconfitta, anzi ha perfezionato le sue capacità autonome di difesa. Citava prima i colpi messi a segno di Kiev nei confronti delle strutture energetiche, ma anche della logistica russa, no? Rispetto anche all'ultima operazione in Crimea. E poi è riuscito ad allargare ulteriormente la NATO. Ricordiamo Finlandia e Svezia, che non ne hanno voluto sentir parlare per anni, sono entrate da subito nella NATO a ridosso del
1: Certo.
0: febbraio del 22. Polonia, Baltici si sono rafforzati e militarizzati come non avevano mai pensato di fare. Non solo, stanno chiedendo e pare abbiano ottenuto anche la possibilità di ospitare armi nucleari statunitensi nel loro territorio. Hanno reso l'Europa, nonostante tutto, più vicina all'Ucraina. Vedremo poi quanto l'Ucraina vicina all'ingresso nell'Unione Europea. Ora, e questo a fronte di un indebolimento dell'economia russa e di una maggiore dipendenza nei confronti della Cina. Finire oggi con questo quadro, è vero che i russi gli puoi rivendere tutto, tanto non c'è una vera opposizione, però è un po' dura, un po' complicato.
1: Ma guardi, come dicevo prima, dal punto di vista strategico, non c'è modo in cui Putin possa rivendere questa operazione come questa guerra come una vittoria. Ed è un prezzo che la Russia pagherà, per il futuro. Dal punto di vista suo personale, io penso che in realtà possa essere nel suo interesse portare a conclusione questo conflitto, perché il prezzo strategico che paga, la Russia è molto alto, e il prezzo anche interno, perché ora noi siamo ormai abituati a essere abbastanza indifferenti rispetto agli eventi che accadono nel mondo, anche alle brutte notizie, ma immaginare soltanto questi numeri: 30-35 mila morti e feriti ogni mese, in qualsiasi paese. Abbiamo visto la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, ci sono stati 14 morti militari americani, con qualche centinaio di feriti, e questo ha suscitato negli Stati Uniti un'opposizione e come dire, come dire, tristezza infinita, no? Per il fatto che ci fossero delle vittime, e si parla di numeri, appunto, di decine, qualche centinaio di persone. Ora, che un paese venga imposto di sacrificare centinaia di migliaia di giovani, perché parliamo di ragazzi veramente tra i 20, i 30 anni, eccetera, per un conflitto che non ha nessun senso dal punto di vista strategico, veramente, per la Russia, perché lei raccontava bene quali siano stati i numeri e gli effetti di questa iniziativa. Ecco, io penso che Putin abbia tutte le possibilità di porre fine a questo conflitto, se lo decide, se decide che, appunto, il futuro della Russia non debba essere quello di mettersi in contrapposizione, appunto, con l'Europa e con il mondo occidentale, ma cercare in qualche modo di arrivare a una convivenza, che, se non possa essere magari di amicizia,
0: No,
1: di cooperazione, di alleanza,
0: vabbè.
1: ma quantomeno di un conflitto non così devastante.
0: Vedremo. Intanto grazie per questa mattina, direttore. Buon lavoro, buona giornata. E
1: Grazie a lei.
0: lasciamo a Kiev Matteo Mecacci, direttore dell'European Policy Institute, e dall'Ucraina ci spostiamo direttamente in Armenia, paese del Caucaso centrale da un punto di vista storico, geografico, di corollario di alleanze e di conflitti, che va domenica prossima, 7 giugno, al voto. Per anche gli sviluppi recenti, molto molto collegati al post febbraio 2022, Russia impegnata sul fronte ucraino con tutte le implicazioni, anche rispetto al Caucaso e ai suoi alleati di cui abbiamo spesso parlato, e di una vicinanza e anche processo di avvicinamento sempre più stretto rispetto all'Unione Europea. Ricordiamo il primo bilaterale che si è tenuto proprio i primi di maggio, che ha seguito il primo vertice, l'ottavo vertice della comunità politica europea, ospitato proprio in Armenia. Però sicuramente, nonostante

0: nonostante tutto questo, sarebbe sbagliato e quantomeno non completo guardare al voto legislativo di domenica prossima come una sorta di referendum in cui l'Armenia, rispetto anche alla sua storia, deve scegliere tra Mosca e Occidente. Buongiorno e bentornata Alexei Tilman, giornalista, esperto di Caucaso, scrive per Mariettiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani Caucaso. Buondì, bentornato.
1: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, ci accompagna a leggere, a capire l'importanza del voto di domenica prossima e se sei d'accordo con la mia affermazione, cioè sarebbe veramente riduttivo riportare il voto, cioè irrispettoso anche per gli armeni, riportare il voto ad un referendum, Russia oppure Unione Europea, Russia sì, Russia no.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. È un voto che dice molto sulla politica estera, ma non lo si può ridurre a un referendum. Dice molto sulla politica estera perché ci sono tante questioni anche spinose aperte. La principale è il processo di normalizzazione dei rapporti tra l'Armenia e i suoi due vicini orientale e occidentale, quindi l'Azerbaigian e la Turchia. Con il primo, lo ricordiamo, hanno combattuto per più di 30 anni per il controllo del Nagorno-Karabakh prima della definitiva sconfitta armena. Con la Turchia stanno provando a riaprire il confine che era stato chiuso da parte turca nel 1993. Quindi il voto, il risultato del voto può determinare anche la continuazione di questo processo di pace. In secondo luogo, indubbiamente, anche potrà dire molto su come verranno ridefiniti i rapporti con la Russia, perché il governo armeno negli ultimi anni ha in ogni caso provato a superare questa dipendenza dalla Russia, dell'Armenia in tema di sicurezza ed economia, diversificando la politica estera, e questo tra le altre cose ha portato ad un avvicinamento all'Unione Europea, avvicinamento che ha ricevuto molta attenzione mediatica perché è stato uno sviluppo piuttosto inaspettato, sì. Ma ecco, non si può ridurre il voto a un referendum tra Russia e Unione Europea perché non è questo, ecco.
0: Allora, ci aiuti a capire un po' anche quali sono i sondaggi, le analisi della vigilia. Quante possibilità l'uscente Nicole Pashinyan, quello che viene definito l'eroe della rivoluzione, che dopo ha 8 anni al comando, adesso insomma si ripresenta alle urne, e quale possibilità di imporsi hanno le opposizioni, anche se sono molto molto frammentate, tant'è che Pashinyan, guardando al blocco, diciamo così, dei partiti filorussi, cos'è? Dice proprio serpente a tre teste per indicare tre partiti dell'opposizione diversamente filorussi.
1: Sì, allora abbiamo da una parte favorito i sondaggi comunque sta crescendo negli ultimi sondaggi il partito di Pashinyan, Contratto Civile, e dall'altra che lui si presenta il suo partito come il partito della pace,
0: sì.
1: E porta avanti questa dottrina dell'Armenia reale, quindi concentrarsi sulla prosperità dell'Armenia internazionalmente riconosciuta piuttosto che sulle rivendicazioni nei confronti della Turchia e dell'Azerbaigian, e gli si contrappongono quelli che lui stesso ha definito appunto il partito della guerra a tre teste.
0: Sì, ecco.
1: Sono queste tre forze politiche divise tra di loro, la principale questa Armenia forte dell'oligarca Samuel Karapetyan, poi abbiamo l'Alleanza Armenia e poi un terzo Armenia Prospera, però sono molto indietro dai sondaggi, quindi forse la chiave sarà capire l'entità della vittoria di Pashinyan più che se Pashinyan vincerà, se appunto Contratto Civile otterrà 2/3 dei seggi del nuovo Parlamento, allora avrà una maggioranza necessaria sufficiente a indire un referendum per adottare una nuova Costituzione. E questo è un passaggio importante perché è richiesto dall'Azerbaigian nell'ambito dei negoziati di pace. Quindi forse ecco, la chiave sarà non tanto capire se Pashinyan vincerà, perché pare abbastanza certo, ovviamente poi ci sono sempre le sorprese ai seggi, ma appunto l'entità della vittoria.

0: storia. E diciamo che Pashinyan ha ricevuto negli ultimi giorni il supporto di Donald Trump, che è coinvolto
1: Che non
0: nei
1: porta
0: negoziati.
1: benissimo
0: Non porta
1: ultimamente.
0: benissimo, però forse
1: Nel
0: nel
1: caso,
0: contesto armeno pare che lo aiuti, ecco, perché vabbè, diciamo, gli Stati Uniti hanno promesso investimenti nella
1: esatto,
0: costruzione di
1: sì.
0: un'infrastruttura che sarà necessaria sempre nell'ambito dei negoziati di pace. Pashinyan ha anche ricevuto supporto comunque di Macron e dell'Unione Europea, mentre le forze di opposizione sono filorusse, ma in realtà poi non sono state proprio apertamente supportate dal Cremlino. Il
1: Infatti.
0: Cremlino è più contro, diciamo, contro la politica di avvicinamento all'Unione Europea di Pashinyan. Putin, diciamo, nelle ultime settimane ha velatamente minacciato una guerra economica, ha minacciato delle terribili conseguenze che l'allontanamento della Russia avrà per l'economia armena.
1: Beh,
0: E poi
1: ha proprio detto che chiude il gas, nel senso ha utilizzato una perifrasi però per dire, beh, non sappiamo, forse saremo costretti a rivedere alcuni contratti di forniture. Quindi,
0: Esatto, che in realtà poi è anche un film già visto nel
1: sì,
0: Caucaso, perché
1: assolutamente,
0: l'aveva fatto lo stesso con la
1: esatto.
0: Georgia nei primi anni 2000, e anche ha sospeso la Russia la vendita di alcune merci armene sul mercato russo. Quindi sono azioni comunque di forte pressione, però al contempo Pashinyan ha detto che dopo il voto la prima visita che farà sarà a Mosca per chiarire, ecco, alcuni conti
1: Sì, anche perché lo
0: con
1: dicevamo,
0: Putin.
1: ci sono questioni molto molto pragmatiche, perché va bene i progetti sia d'Europa che degli Stati Uniti, no? Col TRIP a cui facevi riferimento, quindi questo nuovo, però nell'immediato l'Armenia ha bisogno del gas, del petrolio russo, quindi
0: Sì,
1: è evidente che bisogna quantomeno distendere i rapporti.
0: perché appunto il gas è anche venduto a prezzi molto bassi, e la Russia è anche importante in materia di esportazioni
1: È
0: per
1: vero.
0: l'Armenia, esportazioni di prodotti agricoli, acqua, brandy e altri prodotti, insomma, quindi è una dipendenza che non è facile superare, ecco. Però l'idea di diversificare l'economia, cioè la politica estera, quindi magari riaprire i confini con la Turchia, aprirsi al mercato europeo, va anche in questa direzione di superare la dipendenza dalla Russia, però ecco, non è una cosa che si può superare nell'immediato, quindi io penso che si andrà avanti un po' con questo tira e molla tra Mosca e Yerevan, che abbiamo visto anche nelle ultime settimane, quindi tra dichiarazioni più aggressive, poi passi indietro. E si andrà avanti così e vedremo se si arriverà a uno strappo o invece sarà qualcosa di progressivo, ecco.
1: Staremo a vedere. Intanto grazie Alexei Tillman, ti aspettiamo per commentare i risultati del voto, eh?
0: Certo, grazie.
1: Allora, lasciamo Alexei Tillman che raggiunge Yerevan, giornalista e sbarco di Caucaso, lo leggiamo su Meridiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani, Caucaso, Trans, Europa. E adesso rientrando entro i confini italiani, cerchiamo di capire meglio quello che sta succedendo sul fronte energia. Sono due, no, le notizie arrivate ieri da questo punto di vista, cioè dal Consiglio dei Ministri erano attesi i provvedimenti anti-caro energia, anche in previsione del fatto che domani scade il taglio alle accise, e cercare di capire quali sono i provvedimenti, il piano, il programma del governo in questo senso. Tutto i famosi 100 euro per aiutare le famiglie in forma di voucher avrebbero trovato l'opposizione della Lega. Attenzione, stiamo parlando non di aiuti a pioggia, ma solo per le categorie più fragili, intendendo dunque le famiglie e i nuclei più vulnerabili, e dall'altra parte le aziende energivore. Vedremo, si parla adesso di un decreto legge che dovrebbe intervenire, lo aspettiamo e commenteremo. Intanto, poi ieri è arrivato il primo sì con l'approvazione della Camera alla legge delega, ritorno del nucleare civile in Italia, quindi dell'energia nucleare. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha parlato appunto di questi piccoli reattori che avrebbero subito il via libera alla costruzione, e quindi si torna a parlare di nucleare in Italia, in realtà non da ora, già da qualche tempo. Intanto però c'è Hormuz che resta chiusa, e in tanti analisti ci avevano detto attenzione, perché c'è una sorta di deadline, cioè se la chiusura di Hormuz permane fino a giugno-luglio, allora sì che saranno problemi. Cerchiamo di mettere tutto in ordine. Buongiorno, bentornato Salvatore Carollo, già dirigente ENI, accademico, analista, trader specializzato in petrolio e gas. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, la domanda gliela faccio sul nucleare. Che ne pensa?
2: Guardi, allora, reintroduzione del nucleare in Italia è un fatto positivo, in assoluto. Punto. Okay. Questa è una cosa importante. Perché dobbiamo sempre ricordare, noi siamo stati uno dei primi paesi europei a introdurre il nucleare nel nostro sistema energetico. Infatti avevamo già delle centrali che funzionavano.
1: Sì.
2: Poi il dibattito politico, la strumentalizzazione, strumentalizzazione degli incidenti nucleari che sono avvenuti in alcune centrali, Chernobyl e così via dicendo, hanno creato questo clima emotivo per cui alla fine abbiamo deciso di abbandonare questa importante fonte energetica.
1: C'è stato anche il referendum, tra l'altro esatto. Disgraziato rispetto al calendario, perché ormai era fissato ed è avvenuto la consultazione popolare proprio a ridosso dell'incidente di Fukushima, no?
2: Esattamente. Quindi un intreccio di eventi che hanno portato a questa praticamente allontanamento dell'Italia da questa importante fonte di energia. A questo punto la domanda vera, che non mi pare che venga posta comunemente, anziché guardare cosa stiamo facendo, le varie toppe che si mettono qua e là, la flessibilità europea che richiediamo, questo e quell'altro, ma la domanda fondamentale è: ma cosa ci serve? Cioè, in questo paese di che cosa ha bisogno? Perché se non ci poniamo prima questa domanda, le varie cose che ci vengono offerte di volta in volta potrebbero essere abbastanza inconcludenti. Mi spiego, se uno è vegano e io continuo a offrirgli diversi tagli di carni o diversi tipi di carni, cioè non affronto il problema dell'alimentazione del vegano. Ecco, allora... Nessuno si chiede, ma di che tipo di energia abbiamo bisogno? Allora, tutto il dibattito avviene sulla produzione di energia elettrica. Allora, dobbiamo continuare a produrre l'energia elettrica col gas, col carbone, oppure dobbiamo aumentare ulteriormente la produzione di fonti rinnovabili per produrre sempre energia elettrica?
1: Sì.
2: Il nucleare, quando dovesse essere approvato e realizzato, ci aiuterà a produrre sempre energia elettrica.
1: Sì.
2: Ma l'energia elettrica, nel panorama della domanda di energia, rappresenta fra il 21 e il 33%.
1: Ad oggi, ma infatti si parla di una maggiore elettrificazione del paese.
2: Esatto, ma vediamo cosa si può elettrificare, lo dobbiamo vedere. Allora, per esempio, gli aerei,
1: no,
2: li possiamo far volare?
1: No.
2: Ecco, allora già cominciamo a dire.
1: Ad oggi no.
2: Esatto, ma penso che neanche nei prossimi decenni ci vorremmo l'obiettivo di avere degli aerei elettrici. Allora cominciamo a porci la domanda, visto che siamo in crisi su questo fronte, siamo in una ristrettezza di combustibili per gli aerei, riusciamo a coprire sia noi il 60% della domanda, perché nel frattempo non produciamo più questi combustibili, stiamo chiudendo le raffinerie, le stiamo svendendo a società straniere. Ecco, allora, questa è energia o è che cosa? Passatempo? Ma su questo fronte non si discute, non è all'ordine del giorno. Ci preoccupiamo soltanto quando succede che per esempio l'aeroporto di Malpensa manda una lettera alle compagnie dicendo: quando venite qui a Malpensa, venite con i serbatoi pieni in modo che potete tornare a casa,
1: indietro. Perché, sì, perché noi non ne abbiamo più. No, questo esatto. È vero. Però uno può dire, ragionando in termini di prospettiva, uno pensa, ok, c'è la questione aerei e

0: Secondo me lì l'augurio è che prima o poi la questione Hormuz rientri o che comunque i canali altri che sono stati aperti via terra o circumnavigando qualcosa riescano a tamponare. Il discorso è capire se come il nostro paese deve inaugurare un percorso che lo porti ad essere meno dipendente dall'energia comprata all'estero, idrocarburi ovviamente in modo necessario, no? Rispetto soprattutto
1: Esatto.
0: alla questione
1: Allora.
0: gas, è lì che entrerebbe in gioco il nucleare, anche perché guardando l'Unione Europea, l'abbiamo visto anche sulla flessibilità accordata l'altro giorno, ci dice sì, ma utilizzatela per investire nelle rinnovabili. Per la tecnologia che noi abbiamo oggi sappiamo che le rinnovabili non sono autosufficienti, bastanti a se stesse e devono essere affiancate o all'idrocarburo o al nucleare, perché altro non c'è.
1: Perfetto. Allora, bisogna partire da questo, da un esame della domanda, composizione della domanda energetica nazionale, e poi elaborare un piano, una strategia per la copertura della nostra domanda energetica. Perché noi nel corso dei decenni abbiamo dato, per una serie di motivi, un'impronta alla nostra struttura energetica. Dobbiamo partire necessariamente da lì. Allora, alla luce di quello che abbiamo, alla luce della domanda, dell'evoluzione dell'industria, perché voglio dire, noi dobbiamo far fronte a una serie di problematiche, la chimica, la farmacia, i materiali compositi, i tessuti, le fibre, i trasporti. Noi abbiamo 40 milioni di veicoli che circolano nel nostro paese e solo 250, massimo 300.000 autovetture elettriche. E questo dopo 20 anni di incentivi, finanziamenti. Abbiamo fatto di tutto per aumentare la
0: Sì, ci è
1: presenza di
0: costato
1: veicoli, quindi
0: tantissimo.
1: di spostare, quindi diminuire l'uso dei combustibili fossili e passare all'elettrico. Abbiamo fatto di tutto, ma non ha funzionato. Allora voglio dire, ci vuole una visione un po' più pragmatica delle cose. Dobbiamo stabilire un piano. Ma per esempio, noi abbiamo fatto una battaglia in sede europea per far sì che non venissero abbandonati del tutto i motori a combustione interna, consentendo la possibilità di continuare a usarli se avessimo utilizzato i biofuels. Benissimo, abbiamo vinto questa battaglia, questa cosa ci è stata concessa. Bene, in Italia chi sta producendo biofuels? Abbiamo solo delle briciole di biofuels. Abbiamo avuto l'ENI che ha chiuso importanti raffinerie e ha lasciato in piedi semplicemente dei piccoli impianti che fanno un po' di gasolio bio. È tutto qui, ma quando arriveranno le scadenze
0: Che si
1: europee,
0: fa?
1: per cui ecco, allora, cioè, noi facciamo delle battaglie, otteniamo delle cose dall'Europa, dopodiché ce lo scordiamo. Allora, fra 10 anni, quando bisognerà o usare combustibili fossili o abbandonare il motore a combustione interna, noi non saremo pronti a fare né l'una né l'altra cosa.
0: No, anche
1: Perché non
0: perché
1: avremo.
0: No, anche perché ricordiamoci un aspetto non trascurabile, perché sennò sembra che agli italiani non piacciono le vetture elettriche, oltre che hanno un costo sicuramente più importante, ma qua sono intervenuti tanti bonus, tanti sussidi, quindi in qualche modo poteva essere aggirabile. Noi non abbiamo una rete che sostenga la circolazione di veicoli elettrici in un numero ragguardevole. Cioè, mi verrebbe da dire quasi, meno male che sono pochi gli italiani che hanno comprato la vettura elettrica, perché altrimenti saremmo tutti lì in coda alle colonnine se non hai a casa la possibilità di ricaricarti.
1: Esattamente. Quindi adesso, passata l'ondata degli incentivi, eccetera, adesso c'è lo scoraggiamento di chi ha fatto l'investimento. Quindi addirittura c'è la fuoriuscita da questo mercato, perché la gente si misura adesso con le difficoltà concrete. Sì, ci sono dei vantaggi per chi, per esempio, lavora al centro delle città, nelle zone
0: Sì,
1: storiche, allora gli è
0: assolutamente, non c'è
1: consentito di
0: dubbio.
1: arrivarci con una macchina elettrica,
0: Sì.
1: come seconda macchina, quindi
0: Esatto,
1: c'è.
0: quindi già parliamo di chi si può permettere una seconda
1: Esattamente.
0: macchina elettrica che ha un certo costo.

0: Esattamente. Quindi questo è il panorama. Allora, anche nel concederci la flessibilità, l'Europa ci ha voluto dire: avete tanti problemi strutturali, affrontateli. Allora, loro dicono le fonti alternative, benissimo, ma anche i biofuel fanno parte di questa, sì, di questa trasformazione. Tra l'altro, essendo stati noi i promotori di questa battaglia. Allora, cioè, qui il problema non è soltanto di affrontare la crisi di Hormuz per abbattere le accise e far fronte a questa emergenza temporanea, speriamo la più breve possibile.
1: Sì, certo.
0: Ma il problema è i problemi di fondo. Quando cominceremo ad affrontarli? Quando avremo una strategia energetica vera, complessiva, per affrontare tutti i nodi strutturali che gli altri paesi hanno affrontato nei 30 anni passati? Questo sì, è il problema. E purtroppo su questo fronte c'è il silenzio totale. Allora, ripeto, saluto con veramente soddisfazione il fatto che si riapra il capitolo nucleare. Lo dico senza alcuna esitazione, ma voglio dire, solo questa decisione non risolve i problemi energetici italiani, ne aumenta soltanto la disponibilità di energia elettrica a costo più o meno basso, ma non ha importanza, parliamo di una scelta strategica e quindi io la ritengo positiva in ogni caso.
1: Sì.
0: Ma solo questo è il problema nostro. Per esempio, il problema delle reti: noi produciamo energia elettrica nel sud, ma poi la domanda più importante sta al nord, ma non abbiamo modo di trasportare questa energia dal sud al nord. Allora cosa facciamo? La produciamo e la scarichiamo a terra, la distruggiamo, la disperdiamo.
1: È più che un delitto. E poi tra l'altro a me scoraggia sempre l'approccio ideologico che da parte di alcune aree politiche, ma poi anche dell'associazionismo presente sul territorio, si approccia il tema energia, no? E se, infatti io dico, bene, è arrivato il via libera della Camera, voglio vedere da qui al 2050 come poi veramente saremo messi, perché in Italia, quando tu vedi che contro l'eolico offshore a Taranto ci è voluto 18 anni perché si sono messe di traverso, dunque parliamo di energia rinnovabile, proprio anche associazioni ambientaliste, oppure vedi quello che succede in Sardegna, dici no ragazzi, ma allora
0: ma questo
1: come si fa?
0: La misura del disordine complessivo, della mancanza di una strategia nazionale complessiva in questo settore. Allora, per esempio, è ragionevole adesso, per accelerare i tempi e farsi vedere dall'Europa che stiamo facendo qualcosa nel campo delle rinnovabili, ha senso andare a costruire pale eoliche con delle torri alte 200 metri e dove? Nei luoghi, diciamo, quasi direi sacri della Toscana, dell'Umbria, a Orvieto, cioè alzare una torre dove mettere i 200 metri significa fare basamenti di 50 metri per 50
1: forza,
0: metri profondissimi,
1: certo.
0: Quindi uno va a sviscerare il territorio, a distruggere proprio la composizione tipica collinare del nostro centro Italia. Ecco, allora, cioè, è possibile trovare un equilibrio fra il non ostacolo all'energia eolica e poi questi estremi che sono veramente impattanti, che distruggono un altro patrimonio importantissimo del nostro paese, che è l'arte mescolata all'ambiente, alla storia.
1: No, certo.
0: Ecco. Allora, come diceva correttamente lei, questi eccessi, questi veramente ideologismi andrebbero ricondotti a una visione integrata, strutturale, dove si decidono anche le localizzazioni di queste produzioni energetiche in modo oculato. Per esempio, i paesi del nord Europa le hanno messe a mare.
1: Infatti l'offshore è la soluzione migliore anche per noi, no? Soprattutto in alcune aree. Su questo non ci dovrebbero essere dubbi, e invece ci sono, e come, torno a dire, a frenare sono proprio quelli che poi dicono che si potrebbe campare.

solo di rinnovabili, che è una falsità perché, lo ripeto, con le tecnologie di oggi, solo con le rinnovabili, poi casomai domani non lo sappiamo, ma ad oggi le rinnovabili al 100% non sono una possibilità. Per forza accanto ci metto il nucleare o l'idrocarburo.

0: Non lo so, io, secondo me gli italiani dovrebbero veramente essere ben edotti rispetto allo scenario davanti e decidere se alla fine comunque preferiscono essere in continua insicurezza energetica a fronte di bollette carissime. Bollette non solo quelle domestiche, anche quelle industriali che poi si traducono ovviamente in un prodotto che ti costa di più e in aziende che vanno via perché la produzione in Italia non è conveniente. Cioè, bisogna dirlo agli italiani che le alternative sono queste, non è che ce ne sono di terze vie.
1: Sì, se no, noi dobbiamo riportare la questione energetica al centro delle grandi strategie
0: Sì.
1: nazionali. Non possiamo lasciare che l'energia sia argomento di polemica elettorale. Non si può fare perché è un soggetto, un tema troppo importante per il futuro del nostro paese. Noi abbiamo un costo dell'energia mediamente 30% più alto degli altri paesi
0: Ma
1: industrializzati.
0: come si fa?
1: Allora, se noi produciamo una fabbrica che produce un bicchiere di vetro, bene, con le materie prime, diciamo che più o meno hanno lo stesso prezzo degli altri paesi
0: Sì.
1: industriali concorrenti, l'energia e la manodopera sono le altre due variabili. Se noi abbiamo 30% di energia in più, cosa succede? Se vogliamo avere un bicchiere competitivo, con un prezzo competitivo, dobbiamo colpire la manodopera. E allora ecco che abbiamo stipendi bassi, salari bassi, occupazione precaria, perché è una delle conseguenze inevitabili del fatto di avere l'energia a più alto costo. Allora, è qui che bisogna puntare l'accento, focalizzare l'attenzione. Questa flessibilità che ci ha dato l'Europa dovrebbe aiutarci a rimettere al centro la questione strategica dell'energia e vedere le cose che dobbiamo mettere in calendario per realizzarle a 360 gradi sul campo dell'energia, considerando tutta l'energia, non solo l'elettricità.
0: No, no, si dovrebbe
1: Se faremo
0: aprire.
1: questo, facciamo un passo avanti. Se invece siamo già in campagna
0: Oh,
1: elettorale
0: volevo
1: e quindi
0: arrivare lì. È ormai 2027 dietro l'angolo,
1: esatto. E
0: eh.
1: allora a qualche punto utilizziamo questo discorso semplicemente per fare campagne, poi dibattiti faziosi, prese di posizione assolutamente faziose e ideologiche. Sarà un'altra sconfitta che avremo di fronte all'Europa, perché dopo aver ottenuto quello che chiediamo, non facciamo nulla per realizzarlo. E quindi questo è un. E nel frattempo la situazione energetica si aggraverà ulteriormente. Purtroppo è questo. Quando guardiamo la crisi di Hormuz, diciamo che c'è uno status quo, però voglio dire, non è successo nulla di drammatico nel mondo. Il petrolio ha continuato ad
0: Sì.
1: essere disponibile,
0: Sì,
1: le
0: io
1: raffinerie
0: ricordo
1: hanno
0: che lei nel pieno
1: lavorato.
0: delle voci preoccupanti e preoccupate che arrivavano ci aveva chiarito questo concetto, che spiega anche il fatto perché il petrolio non è, e il gas non sono tornati a cifre inaudite che invece abbiamo visto post 2022.
1: Esattamente. E siamo in questa situazione, cioè ci sono delle oscillazioni in funzione, diciamo, delle affermazioni che ogni giorno Trump ci regala, ma sono delle oscillazioni dei mercati finanziari. Il mercato fisico del petrolio e del gas non si muove, non c'è nessuna variazione di domande e offerte, quindi c'è i flussi di approvvigionamento stanno continuando ad arrivare nei paesi industrializzati, quindi non c'è un problema. C'è un problema vero che è quello della mancanza di alcuni prodotti petroliferi come jet fuel per gli
0: E lì
1: aerei,
0: si torna, certo, a
1: ma lì
0: evidenziare le vere esigenze e cercare le vere risposte.
1: esatto. Esattamente, esattamente. Allora questo è il problema. Dovremmo tornare a parlare di energia a tutto tondo, quindi considerare tutta la domanda energetica e non solo l'elettricità. L'elettricità ha bisogno di risposte che non sono più aumentare i pannelli solari, ma fare in modo che l'energia prodotta dai pannelli solari possa arrivare a coprire la domanda. Quindi bisogna portare l'energia da dove è prodotta a dove è domandata. E quindi investimenti strutturali, reti di trasporto. Questo è quello che abbiamo bisogno in Italia. O lo affrontiamo questo tema, oppure continuiamo così. a pararci addosso.

0: spesso a fare campagne elettorali, ad avere dibattiti veramente a volte noiosi, defaticanti. Purtroppo lo dobbiamo dire, magari pure io sto contribuendo.
1: No, assolutamente, lei è sempre una voce abbastanza fuori dal coro, controcorrente, Carollo, ed è per quello che ci piace tanto e che torneremo presto a sentirci. La ringrazio per questa mattina. Buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie ancora, Salvatore Carollo, già dirigente in accademico, è stato proprio all'ENI capo del trading, analista specializzato in petrolio e gas. Sicuramente la sua è una lettura, uno sguardo sempre molto molto utile e importante. Allora, siamo alla scadenza, quindi siamo vicino alle news, all'appuntamento con le news delle 9, subito dopo l'ultimo reinsieme del nostro Buongiorno in Blu. L'abbiamo detto durante la rassegna stampa, anche noi vogliamo concentrarci sul fronte giustizia, mettendo insieme la questione Grazia Minetti insieme alla sesta archiviazione dell'Utri Berlusconi. A tra poco.
2: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
2: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
3: Le parole di In Blu 2000.
2: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Putin è pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo russo al fine di trovare un accordo per la fine della guerra. Intanto la Camera statunitense approva un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze. A Mosca nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo e creato feriti. Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati ancora attacchi nelle ultime ore nonostante il cessate il fuoco negoziato durante i dialoghi mediati a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona circostante l'ospedale di Jabal Amel a Tiro. Hezbollah ha dichiarato di aver attaccato nelle prime ore del mattino veicoli e soldati israeliani presso il castello di Beaufort. Inizia domani il viaggio del Papa in Spagna, le guerre, l'enciclica, Magnifica Humanitas e il Sinodo, al centro intanto del confronto del prossimo concistoro convocato dal Pontefice dal 26 al 29 giugno.
2: Un confronto in un clima di ascolto e libertà coi cardinali sparsi nel mondo intero è quel che vuole Papa Leone per il secondo concistoro straordinario del pontificato in agenda dal 26 al 29 giugno. Tema anzitutto l'attuale situazione internazionale, sofferenze, tensioni, interrogativi che attraversano oggi con maggior forza i popoli, spiega la lettera del decano cardinale Re inviata alle porpore del mondo per convocarli a Roma. Poi, sulla scorta di Magnifica Humanitas, prima enciclica di Leone fresca di stampa, si rifletterà su linguaggi, logiche e pratiche che indeboliscono le possibilità del riconciliarsi e convivere. Quindi attuazione del sinodo sulla sinodalità e infine dibattito libero con interventi al massimo di 3 minuti. Conclusione solenne a San Pietro il 29 mattina, messa della festa dei Santi, Pietro e Paolo, patroni di Roma. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Al Roland Garros di tennis, oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19, oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo la coppia italiana Bolelli Vavassori. Ieri il bis nel doppio misto per Hernani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 10.

0: Dopo le news delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu. Attenzione, puntata sul fronte giustizia. Vogliamo mettere insieme due notizie. Una è la questione della grazia a Minetti, con tutti gli sviluppi che ci sono stati, con la conferma da parte del procuratore generale che tutto si è svolto nel modo opportuno, quindi gli elementi che sono stati messi a disposizione al Presidente della Repubblica, che poi ha deciso, perché poi ovviamente è il Quirinale che decide rispetto alla grazia, sono tutti corretti. Rispetto alle ricostruzioni del Fatto Quotidiano, sappiamo che in parte sono state bollate come false, altre come ininfluenti. Oggi il Fatto Quotidiano difende la sua linea. L'altra notizia invece, quella proprio arrivata ieri, ci porta direttamente a 30 anni costellate da inchieste, procedimenti giudiziari per le stragi di mafia del 93, quelle che iniziarono con la strage dei Georgofili. Ieri è arrivata da parte del GIP del Tribunale di Firenze la disposizione delle archiviazioni delle accuse nei confronti di Dell'Utri, quindi in realtà Berlusconi Dell'Utri, rispetto proprio al coinvolgimento sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93. E quindi si dice chiaramente che mancano elementi concreti sui contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Quindi siamo alla sesta archiviazione. Ora, una domanda ce la possiamo porre? Buongiorno e ben trovato Enrico Novi, vice direttore del quotidiano Il Dubbio. Buondì.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, sono due vicende assolutamente diverse, per natura, sviluppi, storie, implicazioni, è vero. Però un giorno via l'altro, una domanda uno se la pone, no?
1: Beh, diciamo che sembra esserci un filo fra le due vicende, sembra esserci il filo di una giustizia basata sul pregiudizio, o di un pregiudizio che cerca di impadronirsi della giustizia, forse nel caso delle contestazioni arrivate soprattutto a mezzo stampa sulla grazia Nicole Minetti. E una lezione che forse serve anche all'opinione pubblica, serve anche a un'opinione pubblica che in molti anni è stata educata male, è stata educata a confondere le indagini e soprattutto le ipotesi dell'accusa con le sentenze. Ma questo è un problema che riguarda la giustizia, la comunicazione sulla giustizia in Italia. Sono due vicende naturalmente totalmente diverse, ma legate naturalmente dal filo che riguarda l'ex Presidente del Consiglio. E nel caso della fine, della conclusione di quest'ultimo addentellato della fluviale, diciamo, storia delle inchieste sui presunti rapporti tra Cosa Nostra e Berlusconi, si tratta di una conclusione che arriva dopo molti anni. Noi ricordiamo che questo in fondo è uno dei tanti affluenti di quel grande fiume, di quel fiume principale che è sfociato nel mare del nulla con il processo, con la sentenza definitiva sul processo alla trattativa, per la presunta trattativa Stato-mafia.
0: Sì.
1: Però parliamo di una storia giudiziaria che è durata quasi 30 anni e sappiamo benissimo come nel processo di Palermo siano andate le cose, sappiamo bene come il processo di Palermo fosse stato anticipato dalla sentenza di assoluzione per Calogero Mannino, sappiamo bene che tutte queste storie, questi tentativi di frugare e di trovare una verità tremenda diciamo nel passato degli anni che hanno preceduto la nascita di Forza Italia, la cosiddetta discesa in campo di Berlusconi, tutto si è basato sul parole di pentiti. E forse, diciamo, anche a quasi 40 anni dalla morte di Enzo Tortora dovremmo ancora una volta interrogarci sull'attendibilità dei pentiti.
0: Esatto. Tra l'altro, rispetto al coinvolgimento e a questi 30 anni di attenzione puntata su Berlusconi Dell'Utri e le stragi, l'assunto era Berlusconi aveva commissionato quelle stragi per determinare una determinata situazione paese che poi potesse favorire l'affermazione della sua parte politica.
1: A me, io credo che chi abbia studiato e abbia seguito da vicino tutte le vicende, tutta la storia delle indagini che hanno riguardato queste teorie, si sia sempre reso conto di come queste teorie siano nate all'esterno del mondo criminale e come il mondo criminale o alcuni soggetti, diciamo, che non avevano null'altro da perdere e che erano già in carcere, erano già al 41 bis, hanno compreso che se avessero dato in pasto una parte della magistratura una verità che una parte della magistratura sperava di trovare, avrebbero trovato ascolto e probabilmente avrebbero potuto avere dei benefici. Mi sembra chiarissima questa vicenda, così come sembra abbastanza chiaro che i rapporti che sicuramente ci sono stati tra Delluti e alcuni esponenti di Cosa Nostra erano rapporti legati al fatto che Berlusconi era terrorizzato da due cose. Innanzitutto dal fatto che gli facessero saltare i ripetitori delle sue televisioni in Sicilia, in secondo luogo che facessero rappresaglie contro la Standa, che erano i suoi supermercati, e in terzo luogo che le eventuali rappresaglie potessero arrivare al punto da concludersi con un rapimento dei figli. E questa è la banale spiegazione di tutta la storia, diciamo, dei contatti tra Delluti e mafiosi. Ma sono cose abbastanza chiare, ed è incredibile che ci siano voluti 30 anni per rassegnarsi all'idea che si trattasse solo di questo.
0: Però poi c'è, come dire, una sorta di narrazione giornalistica che supera, va oltre e non riesce a tener conto, in qualche modo non assimila in sé la verità giuridica e processuale, perché già guardando, rispetto alle dichiarazioni di alcuni giornalisti, rispetto anche a quello tutto che sta circolando a livello di web, qual è il risultato, il pensiero, la riflessione che avanza? Per forza 6 archiviazioni in 30 anni, perché intanto Berlusconi è stato capace di seminare, pagare testimoni, di intervenire anche, no, in quegli elementi che poi a livello giudiziario hanno portato alle 6 archiviazioni. Quindi, come dire, una volta che riesci a seminare certe convinzioni, fai poi fatica, veramente fatica, ad annullarle, come se si muovessero con i loro piedi rispetto anche ai procedimenti giudiziari che ci sono stati, che sono stati molto articolati e molto dettagliati. Come dire, non possiamo accettare veramente a questo punto che Berlusconi non c'entrasse niente con.
1: È chiarissimo, ma io credo
0: lo voglio dire, perché noi è la prima volta che ci parliamo, i nostri ascoltatori ci seguono, non ho nessuna simpatia per Berlusconi e per quello che Berlusconi politicamente ha determinato per questo paese, no?
1: No, ma assolutamente, qui in gioco poi non credo che ci sia la difesa di una parte politica o di una vicenda personale, della storia di una leadership, non è questo il punto.
0: Infatti.
1: E tra l'altro quello che dicevi un attimo fa venire in mente il vero problema della comunicazione sulla giustizia, che si è complicato nel corso degli anni, che è la dissociazione tra lo studio delle carte e quello che si dice sui social. Poi questo problema è il problema che ha messo in crisi il principio della rappresentanza democratica. C'è uno scollamento naturalmente tra la classe dirigente e l'opinione pubblica, perché non c'è più fiducia nella classe dirigente da parte dell'opinione pubblica, e la partecipazione al dibattito pubblico avviene, diciamo, in forme che sono completamente strane al processo tradizionale di partecipazione alla politica, per cui le persone criticano la politica senza neppure sognarsi di partecipare ai suoi processi. Questa è la tragedia, diciamo, della nostra società, perché poi naturalmente un cane si morde la coda: più cresce la sfiducia nei confronti della politica, meno persone che hanno spessore, valore e possibilità di incidere positivamente si dedicheranno alla politica. Questa sfiducia naturalmente si è molto consolidata grazie alla delegittimazione della politica per via giudiziaria. La vicenda Berlusconi non è solo una vicenda che riguarda Berlusconi, è una vicenda che riguarda il sistema politico, è la vicenda di una vicenda che ha costruito il sentimento anticasta, che ha contribuito fortemente a costruire il sentimento anticasta, e quindi appunto quella delegittimazione della politica per via giudiziaria che ha creato il disastro di cui parliamo. Poi è chiaro che i social non li possiamo controllare, però è anche vero che il dramma è questo, al di là adesso di quanto possa essere urticante che ci sia chi continua a insistere e a sostenere che in fondo la pronuncia del GIP di Firenze è irrilevante, al di là di quanto possa dar fastidio, diciamo, il rifiuto dell'evidenza, il problema io credo che sia proprio la distanza tra istituzioni e cittadini, e che i social contribuiscono ad alimentare sicuramente.
0: Sì, perché se c'è, ed è evidente, una delegittimazione della politica, agita ormai da tempo, è altrettanto evidente che negli ultimi anni c'è stato, no, rispetto agli anni di Tangentopoli, un perdere anche credibilità di parte della magistratura, fino ad arrivare alle vicende Palamara e non solo. Quindi, come dire, è poi una battaglia dove a livello istituzionale, intendendo proprio di istituzioni, perdono e stanno perdendo tutti, però poi, come dire, il prezzo maggiore lo paga la nostra democrazia.
1: Esatto, ma la sfiducia nei confronti della magistratura è un altro aspetto grave, esatto, di quello che di fronte a cui siamo davanti. Siamo di fronte a una delegittimazione, una perdita di considerazione da parte dei cittadini nei confronti di qualsiasi istituzione, quindi anche rispetto all'istituzione giudiziaria sicuramente, e diciamo che non è facile ricostruire storia della comunicazione della giustizia. Sicuramente il trauma di Mani Pulite ha prodotto uno sconvolgimento dell'architettura del disegno sociale, quindi anche nei rapporti tra società e politica, che non si è mai più del tutto ricomposto. Non si è mai più del tutto ricomposto, e sicuramente la magistratura a un certo punto, a partire dalle vicende dei primi anni 90, ha un po' frainteso il proprio ruolo e ha soprattutto, diciamo, assunto la convinzione, in una parte della magistratura è avvenuto questo processo, certamente non in tutta la magistratura,
0: ci mancherebbe.
1: Ma sai, c'è stata la convinzione di dover perseguire i fenomeni e di doversi far carico di una sorta di superiore opera moralizzatrice del paese. E quando la magistratura, anziché perseguire singoli reati, così come prescrive la legge, pensa di dover perseguire fenomeni, capiamo che il sistema salta per aria e naturalmente anche la percezione che se ne ha nell'opinione pubblica, la percezione che si ha nell'opinione pubblica di vicende giudiziarie, diventa distorta.
0: Sto pensando a come questo clima poi abbia impattato anche nel referendum, nel recente referendum, no? Rispetto a CSM Carriera dei Magistrati, rispetto anche ad una campagna elettorale che ha vissuto di slogan, di fatti e motivazioni che niente o pochissimo c'entravano con i contenuti di quella riforma.
1: Sì, diciamo pure che dovrebbe farci riflettere il fatto che una parte dell'elettorato di destra e di centrodestra ha votato no, non si è semplicemente limitato ad astenersi. Questo dovrebbe farci riflettere, perché a dispetto di quanto si ipotizzava, non si è trattato di un referendum, e mi pare, credo che sia stato chiaro a tutti, in cui c'era semplicemente il gioco delle appartenenze. Se fosse stato così, probabilmente avrebbe prevalso il sì alla riforma.
0: È stato detto da molti, secondo me, da molti saggi osservatori, attenzione che il risultato del referendum non venga letto come termometro politico partitico, perché è una visione strabica, no, di quello che è successo.
1: Sì, esattamente così, lo dicono molti sondaggi che hanno una loro attendibilità, che ci sia stata, ripeto, non solo l'effetto di una diffusa astensione a destra, ma proprio anche di una partecipazione a destra orientata verso il no. E sicuramente, sai, la battaglia referendaria a un certo punto si è allontanata dalle questioni in gioco nella riforma, che erano molto complicate da trasferire all'opinione pubblica, ed è diventata, diciamo, la scelta fra la difesa o la bocciatura di una fra due caste, fra la casta della politica e la casta della magistratura.
0: Vero.
1: E l'opinione pubblica, diciamo, di fronte alla scelta se dover buttare giù dalla torre la casta della politica e la casta della magistratura, indovinate chi ha scelto di buttare giù.
0: Poi secondo me interviene un altro elemento, che quando rispetto a delle riforme costituzionali i cittadini non hanno ben chiarezza di quello che andava avanti e delle ripercussioni e implicazioni, comunque a prescindere difendono la carta costituzionale, anche proprio, come dire, avulsi da qualsiasi contesto politico, no? Della serie non capisco, non ne ho perfetta contezza, non ci sto capendo niente da questa campagna elettorale molto surriscaldata, sai che intanto lasciamo le cose come stanno.
1: Sì, questo è una componente, questa è una componente, diciamo pure un'altra cosa, no? Perché una parte della retorica che ha favorito, tu potrai immaginare il mio giornale, insomma il giornale espressione dell'avvocatura italiana, avvocatura italiana che si è schierata in parte prevalente a favore del sì alla riforma, ma ha sostenuto la battaglia a favore della conferma della riforma costituzionale in linea con quanto avevamo scritto per anni a proposito della separazione delle carriere. Però a prescindere da questo, è chiaro che era molto complicato spiegare ai cittadini quali fossero le dinamiche in gioco, ed è vero però nello stesso tempo che pochi giorni fa alla Camera è stata approvata in prima lettura una modifica della Costituzione che introduce il riconoscimento della vittima appunto nella Carta Costituzionale, la vittima diciamo appunto di reati. Sembra diciamo un gesto simbolico, lo è fino a un certo punto, perché il processo penale per sua definizione è diciamo un procedimento che ha al centro l'imputato, non la vittima, perché la sanzione eventuale sarà inflitta a chi è imputato o indagato.
0: È lo Stato contro, no? Nell'immagine anche del processo penale.
1: Il ruolo della vittima nel processo penale dovrebbe essere ancillare, comunque non da protagonista. Invece si è scelto di fare questa modifica. Non c'è nessuno che ha gridato all'alterazione della Carta Costituzionale. Non c'è stata nessuna campagna contro, diciamo, l'oltraggio all'integrità della Costituzione.
0: È vero, anzi la notizia è proprio passata sotto
1: lui. Non se l'è accorto nessuno.
0: No, in effetti, hai perfettamente ragione. Devo ammettere che anch'io me l'ero persa, quindi...
1: Sì, ma perché non ha... Sembra non avere molto significato, poi magari...
0: No, ce l'hai come...
1: Può averli, perché insomma le leggi ordinarie devono ter conto di quello che dice la Costituzione, quando ci sarà magari da rettificare, precisare un aspetto che riguarda nei processi penali, il ruolo delle vittime, delle parti civili appunto nei procedimenti, quell'articolo, se davvero venisse effettivamente modificato, perché siamo soltanto al primo passaggio parlamentare, ma se si arrivasse a modificarlo in via definitiva, insomma, dei riflessi sulle leggi ordinarie potranno esserci,
0: assolutamente.
1: Anche sulla prassi processuale potranno esserci.
0: Adesso non apriamo questo tema che richiederebbe più tempo, però a me già 2, 3, 4 situazioni di implicazione verrebbero in mente, quantomeno diciamo a porre sul tavolo della riflessione. E lo faremo. Grazie Enrico Novi, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Enrico Novi, vice direttore del quotidiano Il Dubbio. E torniamo nell'area dell'area che in questi giorni abbiamo visitato spesso a livello virtuale, perché a Mendolara con i fatti di lunedì scorso hanno riportato in modo importante all'attenzione di tutti noi e in modo drammatico, feroce, la questione del caporalato. Ovviamente stiamo parlando della strage dei braccianti di lunedì scorso e di dettagli che emergono anche dalle indagini aperte dal GIP che ha disposto il carcere per i due presunti assassini, due cittadini pakistani. In modo particolare si sta allargando la riflessione di quello che il caporalato sappiamo che rappresenta e che continua a rappresentare, perché è un caporalato, uno sfruttamento dei braccianti che sempre più vive anche di interconnessioni con le mafie, spesso mafie etniche, come nel caso dei fatti di Amendolara. Mi ha colpito molto un articolo a quattro mani che trovate pubblicato su Vita di ieri, scritto da Angelo Palmieri e Giuseppe Cascardi. Angelo Palmieri è responsabile dell'Osservatorio per la povertà della diocesi di Cassano allo Ionio e Giuseppe Cascardi, Don Giuseppe Cascardi, è proprio direttore della Caritas della diocesi di Cassano. E ho chiesto a Don Giuseppe di essere con noi questa mattina. Buongiorno, ben trovato Don Giuseppe.
2: Buongiorno, grazie di questo invito.
0: In questo articolo, dicevo, a quattro mani con Palmieri, scrivete, guardate, si sa benissimo di come funziona il business dello sfruttamento dei migranti e dunque dei braccianti, e in fondo ci scandalizziamo, però quel caporalato lo finanziamo anche noi. Perché?
2: Lo finanziamo anche noi perché purtroppo quando noi invitiamo dei ragazzi a lavorare nei nostri campi in nero, li paghiamo in nero, o quando affittiamo le case in nero, o quando affittiamo delle case dove sappiamo benissimo che non si può abitare, o quando affittiamo delle case per dove possono abitare solo 2-3 persone e le affittiamo a 7-8-10 ragazzi, quando pagando anche per esempio lo stipendio per intero, così da far sembrare che siamo delle persone oneste, poi chiediamo una parte di ritorno in nero a noi, ecco, questa è la parte per esempio in cui anche noi siamo colpevoli. Ieri vedevo per esempio un'intervista che facevano lì al paese dove nessuno conosce, nessuno sa, nessuno ha visto, e l'integrazione dove sta?
0: Sì.
2: Cioè, io abito accanto ad un'altra persona, io non so chi sia. Cioè ci sono tutte, ma non è solo questo caso, ripeto, purtroppo anche diciamo una narrazione sbagliata della migrazione sta portando questa disumanità anche dentro di noi, nelle relazioni parlo.
0: Certo, perché di fronte alla domanda cosa sai, conoscevi le vittime, di fronte a cittadini che abitavano accanto, rispondere ah no, non li conoscevo, indica due cose: o un estremo disinteresse rispetto alla persona che hai accanto, o, e quindi qui c'è il problema dell'integrazione, o un'estrema omertà, non ne voglio sapere niente, dunque un disinteresse ma di altro tipo.
2: Sì, certamente. Intanto vorrei almeno con voi poter fare un atto adesso di pacificazione dei cuori e delle coscienze. Grazie. Possiamo per un attimo dare un nome a questi ragazzi? Perché sì,
0: no, ha ragione, è il nome, no, che non sono facilissimi da pronunciare, però è assolutamente vero.
2: Ma io lo dico perché purtroppo
0: Amin, Ulla, Safi e Vasim, credo sia la pronuncia corretta.
2: Che bello che bello sentirtelo dire, che bello dare adesso dei volti e dire che questi ragazzi per esempio avevano Amin 28 anni ed era afghano, Ulla che aveva 19 anni ed era afghano, Safi che era di 27 anni afghano, Wasim che aveva 29 anni ed era pakistano. Cioè è bello dare un nome, dire un'età, scoprire che erano dei ragazzi, che avevano dei sogni, che potevano essere come i nostri figli. A 19 anni Ulla si è messo contro le 'ndrine, cioè ci rendiamo conto, un ragazzo di 19 anni, questi sono eroi perché hanno voluto rompere il muro di questa omertà, di questo silenzio, di questa cattiveria che vede fratelli uno contro l'altro, Caino contro Abele.
0: No, è assolutamente così, ed è vero, partendo dalle persone, dalla loro storia, dalla loro età, dai loro volti, già si approccia in modo diverso la notizia, altrimenti resta comunque una notizia drammatica, una notizia di una ferocia che ci mancherebbe altro, però veramente partendo dalle persone si aggiunge quel di più che ci porta poi ad avere vera giustizia e verità per Amin, Ulla, Safi e Wasim.
2: Sì, esatto, È proprio così. Quando il nostro vescovo, Monsignor Savino, che certamente non possiamo identificare tra le persone che oggi si occupano di questa situazione, ma è una vita che lui vive il nostro territorio e che denuncia le situazioni che non vanno, che cerca di far emergere il bene che c'è anche nei nostri territori, dice che adesso bisogna gridare basta, non è semplicemente il grido accorato certamente di un pastore della Chiesa, ma è proprio anche il grido di una umanità che deve risvegliarsi. Io ho paura di questo anestetizzare le coscienze, il cuore, il bene. Tenete presente che nel giugno, quindi proprio 6 anni fa, giugno 2020,

0: la Guardia di Finanza portò avanti una operazione che si chiamava Demetra, dove ci furono 60 tra arresti, misure cautelari, eccetera, 14 aziende coinvolte, oltre 200 ragazzi migranti coinvolti nello sfruttamento del caporalato. Molti oggi, a distanza di 6 anni, sono stati arrestati questi caporali, eccetera. Ma significa che questa è una storia vecchia,
1: Sì, ma tra l'altro poi da un punto di vista normativo ci sono stati, no, delle leggi ad hoc, la legge anti caporalato, la legge contro le agrimafie, però si vede che c'è proprio un problema sistemico più che di singolo gruppo criminale che agisce o di reato, e se tu non attivi a livello culturale perché l'unico sistema, l'unico è per disinnescarlo, sono vittorie sì importanti ma transitorie, non so come definirle.
0: Sì, mi piace utilizzare il tuo termine disinnescare, però mettere accanto poi disinnescare la violenza, disinnescare la disumanità, noi dobbiamo recuperare, io sarò, perché sono un sacerdote, non lo so, ma spero di avere ancora non il ruolo ma il fatto di crederci, di essere legato al battesimo, legato al cristianesimo, cioè se noi togliamo il Vangelo, la legge del Vangelo nel nostro cuore, questo succede. Il Vangelo ci narra questo: dare da bere all'assetato, dare da mangiare a chi ha fame, dare vestire chi è nudo, andare a trovare un ammalato, andare a trovare un in carcere. Ma ditemi dove sta il miracolo. San Giovanni vi chiama segni, ma è davvero qui che si nasconde il Signore? Ogni volta che avrete fatto una di queste cose l'avete fatta a me. Attenzione, perché ad affittare una casa in nero non è che sono i musulmani, sono i cristiani.
1: Ecco. No, perché
0: io non lo so se queste cose le dobbiamo dire.
1: Le dobbiamo dire, perché casomai lei parla Vangelo e tutti le danno ragione. Poi quando dice però affittare in nero, secondo me, come dire, no, pungola le coscienze di qualcuno che forse è in contraddizione con se stesso in questo momento.
0: Ma poi possiamo fare comprare banchi, donare, mettere targhette. Sì, va bene, le nostre chiese sono dorate, ma il cuore di Cristo oggi dove sta? Cioè noi dietro quei ragazzi là adesso ci sono delle famiglie, ma chi dirà alla mamma di quel ragazzo di 19 anni o agli altri 3, 27, 28 e 29 il più grande? Ma chi racconterà alle mamme, ai papà, ai fratelli di questi ragazzi che sono venuti qui per trovare fortuna e hanno trovato la morte in un modo barbaro, uccisi dai loro stessi fratelli, da connazionali, cioè quelli che li hanno invitati illudendoli di dargli un futuro, di dargli una speranza, e invece li hanno portati nel baratro della morte atroce, nella morte violenta, nella morte disumana, nella morte contro coscienza proprio. Cioè veramente quando Dio dice a Caino il sangue di tuo fratello grida, è davvero il grido del sangue di Abele questo, eh? Io spero che non si fermi tutto in un ragionamento legato a questa settimana, vi
1: stavo
0: giuro,
1: pensando la stessa cosa.
0: No, assolutamente, io certamente non parteciperò a sfilate, perdonatemi anche il termine, cioè a manifestazioni esterne oggi, perché ripeto, 6 anni fa ci fu un'operazione, la Guardia di Finanza, enorme, perché ha preso tutta la piana di Sibari, da Sibari a Metaponto, anzi potremmo dirla in questo modo, con 60 misure cautelari, quindi sono state coinvolte tutte le aziende o quasi tutte le aziende.
1: Certo, se si è a rete proprio.
0: E dove sono stati? Dove? Solo la Chiesa, solo noi abbiamo collaborato e alzato un grido su questa cosa qui, ma dove stavano tutti gli altri?
1: E questa è la domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi. Don Giuseppe, grazie per questa mattina, però torniamo presto a sentirci, proprio per tenere alta l'attenzione e fare in modo che dopo questi giorni di orrore, di reazione a quanto successo, poi tutto torni.

0: No, di nuovo sotto coperta. Grazie,
1: Sì,
0: veramente.
1: spero di cuore questo e spero anche di poter quanto prima raccontare la storia di qualche altro ragazzo, perché adesso incominceranno a prendere coscienza di questi nostri fratelli parleranno, ci racconteranno il loro viaggio della speranza, ci racconteranno i loro sogni. Spero che questo sia il segno della speranza, del seme che risorge.
0: E ce l'auguriamo veramente tutti. A
1: Buona
0: presto
1: giornata,
0: e grazie di
1: grazie.
0: cuore a Don Giuseppe Cascardi, direttore di Caritas, della Caritas di Cassano, allo Ionio. Allora, in rassegna stampa abbiamo notato la copertina, la fogliazione del Corriere di oggi, il cartaceo, che ha questo verdolino, no? È il modo del Corriere della Sera di ricordare a tutti noi che oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente, che come titolo e tema guida a Now for Climate, ora per il clima. E la giornata di oggi precede quella di lunedì prossimo, quando 8 giugno a Bonn, in Germania, si apre la sessione negoziale degli organi sussidiari dei lavoratori delle delegazioni per i negoziati cosiddetti intermedi verso la COP31. Sarà presente anche Italian Climate Network al telefono con noi. C'è la capo delegazione per l'Italia di Climate Network, che è Anna Pelicci. Buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno a voi, grazie per avermi ricevuto.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, ci spiega come arriviamo a lunedì prossimo a Bonn? Cosa c'è sul tavolo rispetto ai risultati della COP30, tutto quello che in mezzo è successo e quindi come ci avviciniamo alla COP31?
2: Assolutamente. Allora, COP30 si è conclusa a novembre in Brasile, quindi con una presidenza che ha cercato di concludere una COP dell'implementazione, quindi una COP che non aveva più da discutere con i termini dell'accordo di Parigi, ma una COP che doveva essere pronta a discutere come effettivamente lavorare sulla mitigazione, quindi come lavorare su ridurre le emissioni e il resto delle attività dell'accordo di Parigi. È una COP che in realtà non è riuscita in questo intento, nonostante una presidenza molto forte, molto decisa, poiché c'erano molti stati molte parti al tavolo che non erano propriamente d'accordo. Il clima geopolitico che ben conosciamo è molto conflittuale e questo si è sentito. C'erano molte parti che non volevano discutere di alcune questioni che alla fine infatti non sono arrivate al testo finale. Stiamo parlando dei combustibili fossili, nel senso che la presidenza brasiliana ha cercato fino alla fine di arrivare in fondo con un testo forte con cui uscire da COP, in cui si scrivesse le parole proprio transitioning away from fossil fuels, che vuol dire
0: Sì.
2: cercare di uscire in modo ordinato dall'utilizzo dei combustibili fossili, possibilmente entro il 2050, ma questo non si è riuscito assolutamente a scriverlo, perché alcune parti, parliamo soprattutto di Russia, di Cina, di Arabia Saudita, si sono messe di traverso. In questo contesto in realtà poi alcuni stati hanno deciso di riunirsi a lato del processo negoziale delle COP. Si sono riuniti a Santa Marta in Colombia 2 mesi fa, a fine aprile, e hanno fatto questa specie di, diciamo, conferenza dei volenterosi, chiamiamola così, in cui hanno parlato di come cercare di uscire dai combustibili fossili tra di loro. Quindi una sessantina di stati, come cercare di lavorare insieme, perché naturalmente uscirne non è
0: Infatti,
2: facilissimo,
0: assolutamente.
2: esatto, non è facile né come singoli

0: 50, ma questo non si è riuscito assolutamente a scriverlo, perché alcune parti, parliamo soprattutto di Russia, di Cina,
1: una notizia, esatto, di una ferocia che, sì, ci mancherebbe altro, però veramente, sì, partendo dalle persone si aggiunge quel di più che ci porta poi ad avere...
2: Ma ci fu un'operazione, la Guardia di Finanza, enorme, enorme, perché ha preso tutta la piana di Sibari, da Sibari a Metaponto, anzi, potremmo dirla in questo modo.
1: Quel caporalato lo finanziamo anche noi. Perché?
2: Lo finanziamo anche noi perché purtroppo quando...

0: parlarne e discuterne insieme. E le COP, come ben sapete tutti, funzionano per consenso, per cui bisogna che tutti siano d'accordo di parlare di un argomento per poter riuscire a parlarne. Quindi come si entra lunedì? Lunedì si arriva in modo un po' strano, perché appunto c'è stata questa nuova conferenza che ha scombinato un po' le carte. Quindi si parlerà chiaramente anche di questa questione, anche se non è in agenda, perché appunto è extra COP. Si continuerà a parlare della giusta transizione, perché le parti stanno lavorando al di fuori di COP, nel senso che durante i mesi in cui noi non li vediamo discutere, naturalmente loro si parlano e continuano a lavorare anche se non a porte aperte, ma stanno lavorando a un meccanismo per poter capire come effettivamente fare una giusta transizione per ridurre quantomeno l'uso dei combustibili fossili. E quindi stanno definendo un meccanismo che devono presentare a COP31 e quindi se ne discuterà chiaramente da lunedì in poi. Poi si parlerà tanto di adattamento, perché sono stati definiti degli indicatori, ma c'è ancora molto da fare, soprattutto riguardo alla finanza legata all'adattamento. E infine si parlerà molto anche del Global Stock Take, che è una specie di inventario che si fa ogni 5 anni di quelli che sono l'andamento di ogni singolo stato, di ogni singola parte, da un punto di vista sia di mitigazione che di adattamento. L'anno scorso si è tanto parlato degli NDC, quelli che vengono chiamati NDC, cioè che sono praticamente dei manifesti che fanno i singoli stati, in cui dicono cosa faranno per quanto riguarda la mitigazione.
1: Sì. Mm-hmm.
0: E vengono presentati ogni 5 anni e poi ogni 5 anni vengono messi tutti quanti insieme e valutati, quindi si fa praticamente una fotografia di quello che stanno facendo tutti quanti gli stati, si dice ok, ecco dove siamo, come siamo messi e dove stiamo andando. E quindi quest'anno inizierà questo processo, perché nel 2028 si farà questo secondo inventario per capire dove stiamo andando, e sarà cruciale per capire come stiamo andando verso il 2030. E quindi quest'anno si inizia, quindi sarà molto importante. Questo è un po' quello che si farà.
1: Molto interessante, puntuale, chiara e precisa. Io ringrazio Anna Pelicci. Quindi buon lavoro, buona bon.
0: Grazie mille. Vi aspettiamo col nostro bollettino quotidiano.
1: Ecco, e noi lo seguiremo. Grazie Anna Pelicci, capodelegazione di Italian Climate Network, che seguirà proprio i negoziati di Bonn. E adesso
2: Spazio Salute.
1: E bentrovati allo Spazio Salute di oggi, anche per rispondere alle vostre domande. Insomma, ci avete fatto un po' pressioni per affrontare un tema che riguarda tantissime persone, ovvero la valvola mitralica, e abbiamo l'occasione oggi di parlarne con una persona che rappresenta l'ambito medico-scientifico un'eccellenza. Buongiorno al professor Ottavio Alfieri, senior consultant presso l'unità operativa di cardiochirurgia dell'ospedale San Raffaele e inventore dell'Alfieri Stitch. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Grazie per essere con noi, professore. Allora, andiamo subito a cercare di capire, prima di tutto, che cos'è la valvola mitralica, dove la trovo, a cosa mi serve?
3: Dunque, la valvola mitralica è una valvola che è posta tra l'atrio sinistro ed il ventricolo sinistro.
1: Sì.
3: Quando il ventricolo sinistro si contrae, la valvola mitralica impedisce al sangue di tornare indietro verso l'atrio, e il sangue così va tutto in aorta e si distribuisce al resto del corpo. Quindi la valvola mitralica sostanzialmente ha la funzione di permettere il flusso anterogrado del sangue.
1: Quindi abbiamo capito che è importantissima. E quali sono le principali disfunzioni che vengono registrate, che credo siano anche a livello di persone che poi vengono coinvolte un numero molto molto elevato?
3: Sì, il

0: Il numero di persone che vengono coinvolte non è trascurabile, in quanto si può calcolare intorno al 10% nelle persone al di sopra dei 75 anni. È una valvola che disfunziona soprattutto in età avanzata, ma si possono trovare anche molti pazienti in età più giovanile con disfunzione della valvola mitralica. I due tipi principali di disfunzione sono l'insufficienza della valvola mitralica, cioè quando il ventricolo sinistro si contrae, il sangue torna indietro perché la valvola non chiude, e l'altra disfunzione è la stenosi mitralica, vale a dire la valvola per una malattia intrinseca della valvola, come può essere la malattia reumatica, così si restringe, per cui il sangue non passa in modo adeguato attraverso questa valvola e quindi aumenta la pressione nell'atrio sinistro e la pressione nei polmoni, per cui il paziente anche respira male.
1: Come si interviene?
0: Ma la possibilità di intervenire consiste soprattutto nel o correggere la disfunzione della valvola con un atto chirurgico di tipo conservativo, vale a dire mantenendo la valvola naturale e correggendo l'anomalia, oppure sostitutivo, cioè cambiare la valvola con una protesi che può essere o meccanica o biologica.
1: Io ho detto ai nostri ascoltatori che lei è veramente un'eccellenza in merito, no? Per i suoi studi, per il suo impegno come cardiochirurgo, in modo particolare anche per le sue innovazioni in ambito di mitralica. Si è anche aggiudicato un paio di anni fa quello che viene definito un po' l'Oscar del settore, no? Con tanto di premiazione negli Stati Uniti. Infatti si parla di Alfieri Stitch. Che cos'è?
0: Ecco, noi abbiamo, diciamo così, inventato tantissimi anni fa, più di 30 anni fa, un modo di correggere l'insufficienza della valvola mitralica in modo estremamente semplice, collegando con un punto il lembo anteriore e il lembo posteriore della valvola mitralica esattamente dove la valvola è insufficiente, esattamente dove avviene il rigurgito di sangue. In questo modo noi creiamo una valvola a doppio orifizio, due orifizi mitralici anziché uno, e però la valvola funziona perfettamente, quindi con questo punto non si restituisce una anatomia normale della valvola, ma si dà una valvola che dal punto di vista funzionale va bene.
1: Come si
0: Quindi una correzione funzionale. E questa correzione è estremamente semplice perché basta un singolo punto, non richiede naturalmente la sostituzione valvolare.
1: Ecco.
0: Essendo molto semplice e riproducibile, è estremamente efficace e molto versatile, perché si può usare in tantissime situazioni, non solo per esempio nel prolasso mitralico, non solo nella malattia reumatica della valvola, nella mitrale ischemica, eccetera, e tante altre situazioni. Quindi grande versatilità di questa tecnica.
1: Dicevo, una tecnica messa a punto, inventata 30 anni fa. In questi 30 anni, anche guardando ai nuovi supporti tecnologici, ci sono state delle evoluzioni della tecnica?
0: Ma inizialmente la tecnica è stata inventata e adottata chirurgicamente, cioè facendo le operazioni a cuore aperto. In seguito però la grande semplicità di questa tecnica, è stato possibile replicare questa tecnica usando semplicemente una sonda, un catetere, e creando in questo modo un doppio orifizio mitralico senza aprire il torace, senza usare la circolazione extracorporea, senza arrestare il cuore, e quindi praticamente eseguire un intervento molto molto poco invasivo e poco traumatico.
1: Ecco, la tecnica Alfieri Stitch è oggi la tecnica più utilizzata al mondo.

0: mondo per la correzione chirurgica dell'insufficienza mitralica, quindi questo lo dico per i nostri ascoltatori. E avendo l'occasione di illuminare come lei un collegamento, professore, glielo chiedo quanto è importante la ricerca e finanziare la ricerca in questo campo come ad ampio spettro in tutti i campi medici.
1: Sì, è estremamente importante. Direi che il successo di questa tecnica è dovuto a due fattori. Primo,

0: questa valvola, si è creata anche una accelerazione tecnologica, per cui il catetere che e la clip, che all'inizio era cosiddetta di prima generazione, quella usata nei primi anni, si è poi trasformata ed oggi siamo alla quinta generazione. Questo progresso tecnologico ha fatto sì che i risultati migliorassero moltissimo e che la tecnica fosse estesa ad un numero sempre maggiore di pazienti. Pensiamo che adesso nel mondo circa 500.000 pazienti abbiano ricevuto questo tipo di procedura e come lei accennava prima, questa procedura è oggi quella più eseguita nel mondo per la correzione dell'insufficienza mitralica.
1: Sono arrivati tanti messaggi dei nostri ascoltatori, il tempo corre, quindi ho spazio veramente soltanto per coglierne un paio. E ci chiedono, per quanto riguarda la valvola mitralica, se questo metodo può essere utilizzato in tutte le persone, cioè ci sono delle caratteristiche del paziente che invece scoraggiano questo approccio?
0: Ma questa tecnica viene usata naturalmente su indicazioni abbastanza precise, non è che possa essere usata in tutti. Ci vogliono delle situazioni anatomiche che permettano il buon successo di questa tecnica, e queste situazioni anatomiche non sono state ben identificate. Per esempio, se noi abbiamo un'insufficienza valvolare che si estende lungo tutta la rima di cooptazione tra il lembo anteriore e il lembo posteriore, è difficile che si possa avere un buon risultato, mentre invece se abbiamo un'insufficienza mitralica localizzata, ecco che la clip, questo intervento dell'edge to edge, può avere un risultato ottimale. Quindi ci sono delle situazioni anatomiche che devono essere rispettate.
1: E poi l'altra domanda è questa, che in realtà racchiude domande e messaggi di più ascoltatori, cioè se dopo questo tipo di intervento si torna a una vita normale.
0: Sì, perché cioè, una vita normale dipende dalle condizioni in cui il paziente è stato sottoposto a questo tipo di intervento. Ovvio. L'intervento elimina, corregge il problema dell'insufficienza mitralica. Se un paziente, per esempio, è molto molto anziano, ha tante comorbilità, eccetera, ecco che queste non vengono eliminate dall'intervento. Quindi bisogna essere molto realisti. L'intervento corregge l'insufficienza mitralica e tutte le conseguenze negative che ha l'insufficienza mitralica, come lo scompenso cardiaco e quindi l'affanno, le aritmie, la fibrillazione atriale, eccetera, eccetera.
1: È stato chiarissimo. Professore, io la ringrazio veramente, è stato un onore averla con noi questa mattina. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi per il piacere di questa conversazione. Buongiorno.
1: Grazie veramente a Ottavio Alfieri, signor consultant dell'unità operativa di cardiochirurgia dell'ospedale San Raffaele, inventore dell'Alfieri Stage, oggi utilizzato in tutto il mondo, e questo ci ricorda ancora una volta l'importanza della ricerca, del finanziamento alla ricerca. Quindi in tempo di 5 per 1000. Pensateci. Allora, grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi ricordo che per quanto ci riguarda ci fermiamo qua, perché è venerdì, domani alle 7 puntuali su InaBlu 2000 ritroverete la voce, la guida di Ugo Scali, e quindi rassegna stampa, notizie e poi tanto tanto sport, anche in tempi di campionato di calcio chiuso, lo vediamo, dei campi di tennis, ma non solo, lo sport arriva come sulle prime pagine dei nostri quotidiani. Noi ci ritroveremo lunedì prossimo puntuale alle 7 su InaBlu 2000 per stare insieme fino alle 10, come facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ed è buono avere almeno questo paio di giorni di stop, perché così vediamo anche gli sviluppi rispetto alla lettera di Zelensky nei confronti, indirizzata direttamente al presidente russo Putin, perché la domanda che ci poniamo è la lettera che veramente, data la situazione da una parte di Russia e dall'altra di Ucraina, segna il momento buono per avviare negoziati, o siamo

0: alla prova del fuoco della partita di scacchi o di poker, vedete voi, di andare a vedere il gioco della controparte, e questo è essenziale, oltre ad attendere di capire se in un senso positivo verrà rimosso lo stallo Stati Uniti-Iran, quindi tantissimi temi che ritroveremo in campo settimana prossima. Grazie per averci seguito, grazie ad Alessandro Paiole, Lorenzo Sade in regia. Buona giornata.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: In Blu 2000, news.
8: In studio Ugo Scavi. Putin pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo russo, ma la guerra al momento non si ferma. Un attacco con droni russi ha colpito stamane un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise e altre 4 gravemente ferite. Non si sblocca la trattativa tra Stati Uniti e Iran, nessun passo in avanti nei colloqui tra i mediatori, resta chiuso il canale di Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei ha nuovamente ribadito: mai faremo la pace se Israele resterà sul terreno del Libano. E Israele, la milizia sciita libanese Hezbollah, si sono ancora scambiati attacchi nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La scorsa settimana le forze israeliane hanno eliminato anche Abd Arb, comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah. Hezbollah, da parte sua, ha attaccato convogli dell'esercito israeliano presso il castello di Beaufort. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato quella che ha definito l'aggressività e la malvagità degli Stati Uniti dopo una serie di sanzioni statunitense che hanno colpito sia lui che alcuni membri della famiglia Castro. Il capo dello Stato ha accusato Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'arma dei carabinieri, dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di una insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara in provincia di Cosenza. Le circostanze emergono dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con gli aggiornamenti delle 11.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiate.
1: E c'è Paolo Accorone in regia in questo magazine del venerdì 5 giugno. A Milano c'è Max Occhiate, splendente come al solito. Buongiorno,
2: sì,
1: come stai?
2: No. Splendente come il sole che c'è fuori. Ogni tanto si annuvola, però lì com'è a Roma la situazione meteo? Perché poi ci collegheremo con Tajana, vogliamo capire com'è la situation.
1: Guarda, c'è il sole ma è un po' velato il cielo.
2: È un po' velato anche lì, vabbè, ragazzi, ne parleremo tra poco. Intanto è un bel venerdì, come hai detto tu, ricco di contenuti. Parleremo di un libro, parleremo di cucina, parleremo di tante cose fresche e belle che abbiamo trovato in soffitta. Insomma, parleremo del nostro magazine anche in anticipo del weekend con le sagre di gusto, che è la cosa che mi interessa di più. Infatti io, quando parleremo delle sagre di gusto, poi me ne andrò, perché ufficialmente lo spazio che mi interessa maggiormente è quello
1: lo
2: lì.
1: Terremo intorno alle 12:25, allora, così poi ti fai andare all'ora giusta.
2: Perfetto. Allora, diretta a radioinblu.it, siate dei nostri anche oggi con i vostri messaggi, vi aspettiamo, e soprattutto tra poco notizie e curiosità legate a quest'anno, in particolare della prima song di oggi.
1: Che ha un titolo che sia per noi, come dire, un invito a vivere il tutto al meglio possibile. Take it easy. Sono Diego.

0: Fu pubblicato il 1° maggio del 1972 questo singolo di debutto degli Eagles, primo grandissimo successo della loro carriera, che è anche stato il primo brano della scaletta musicale di oggi del magazine. Quindi 1972, il 5 giugno di quell'anno era un lunedì e in classifica in Italia queste erano le tre canzoni sul podio: Without You di Nilsson in terza posizione, Parole parole di Mina era seconda, primo era Lucio Battisti con I giardini di marzo.
1: Ricordo il grande Lucio Battisti, io faccio quello che posso, mi perdonerete. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più. E ho nell'anima, in fondo all'anima. Basta.
0: Basta, ma sei stato bravissimo come sempre.
1: Rovinavo un capolavoro, perché ragazzi, qui
0: canzone
1: siamo
0: bellissima,
1: al limite della rovina del capolavoro.
0: Ma no, ma ci sta. Poi è una canzone che credo abbiamo cantato tutti, e tra l'altro con risultati sicuramente anche peggiori del tuo, che invece sei stato veramente molto molto bravo. E nel 1972, peraltro, l'anno da cui partiamo, fu istituita la giornata mondiale che cade quest'oggi, 5 giugno. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, viene celebrata ogni anno, è una delle ricorrenze internazionali più importanti dedicate alla tutela del nostro pianeta, istituita dalle Nazioni Unite proprio nel 1972 in seguito alla storica conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano, giornata che nasce con l'obiettivo di sensibilizzare governi, scuole, imprese e cittadini sull'urgenza di proteggere la natura e adottare comportamenti più sostenibili. Infine, un compleanno musicale tutto italiano, tanti auguri di buon compleanno ad Enrico Ruggeri.
1: E allora, con un velo di mistero, giusto per citare una delle sue canzoni più famose, ma senza neanche poi troppo mistero, perché in effetti cade a fagiolo oggi. È una cosa incredibile come le cose coincidano poi, perché questa cosa l'avevo già preparata ieri per il programma di oggi, cioè il Chi l'ha detto, la frase finale della settimana insieme nel magazine, che è proprio del grandissimo che abbiamo nominato e cantato prima, ovvero Lucio Battisti. Quindi ritorniamo, diciamo, a parlare di lui con i versi di questa splendida canzone. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio voglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Capolavoro di Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.
0: Bellissimo, oggi quindi è Lucio Battisti Day.
1: Esatto, Lucio Battisti Day in piena regola.
0: Tra l'altro avremo un altro brano di Lucio Battisti in scaletta, almeno lo vedo più in là, quindi veramente giornatona.
1: Vabbè, dai. Oggi un bel tris. Intanto noi vi invitiamo a scriverci, anche perché tra poco parleremo di meteo, quindi siamo curiosi di sapere che tempo fa dalle vostre parti, perché c'è la vedo già collegata dal satellite e dalla webcam, la nostra Tajana, la meteorologa.

0: La nuova canzone di Ariana Grande si intitola Hate That I Made You Love Me e questo è il magazine in Blue 2000.
1: Esatto, e questo è anche il meteo del magazine in Blue 2000 che fa capolino ogni venerdì, anche in questo 5 giugno. Quindi vediamo come sarà questo weekend. Sei curiosa di andare da qualche parte? Hai bisogno di avere qualche dritta, Dani, sul tempo del weekend?
0: Non per motivi particolari, ma sono molto curiosa di sapere che meteo farà.
1: Allora, sarà in parte dinamico, ci comunica la nostra Tagliana, ordinato e orientato verso una svolta termica. Allora, sabato 6 giugno dovremo fare i conti ancora con qualche temporale, seppur circoscritto su Alpi Appennini, in avvio nel fine settimana, questo transito di aria instabile, fresca in quota, che agirà ancora da innesco per la formazione di qualche temporale in queste zone dove non saranno continue e diffuse, ma dureranno soltanto poche ore, colpendo aree abbastanza ristrette. Domenica 7 giugno invece la svolta calda, perché si tornerà sopra i 30 gradi, parlano tanto di questo Niño, no? Il Niño che sta per arrivare anche nel nostro paese. La vera svolta avverrà nel corso di domenica 7 giugno, quando l'anticiclone riuscirà a guadagnare ulteriore spazio sul bacino del Mediterraneo. Quindi il sole riuscirà a splendere in maniera decisa su buona parte dell'Italia. Non solo avremo una maggiore stabilità atmosferica, ma anche le temperature, come detto, sono previste in deciso aumento. Non so se è una buona notizia, specialmente per il sottoscritto o come me, quelli che soffrono il caldo, però sulle regioni del centro, versante tirrenico, sulle due isole maggiori durante le ore pomeridiane sono previste punte massime fino a 30-31 gradi, valori intorno ai 27-28 gradi invece sulle pianure del nord, e poi una giornata festiva estiva in piena regola, no? Da segnalare solamente la possibilità di qualche isolato rovescio durante il pomeriggio sulle Dolomiti. In sintesi, questo anticiclone proverà a riconquistare lo spazio perduto, ci regalerà una parentesi più tranquilla, però per questa stabilità atmosferica ovviamente duratura servirà ancora un po' di pazienza, perché come ci comunicano i satelliti, la struttura di alta pressione non risulterà infatti subito stabile sul nostro paese, tanto che già in avvio della prossima settimana lascerà spazio a nuovi rovesci temporaleschi. Ecco,
0: Bene.
1: tutto qua, è finito. Il meteo a cura di Tajana dalla Turchia. Tajana, tutto a posto? No, perché lei non parla, perché è lontana, non c'ha voglia di parlare, però dice che è tutto a posto dalle sue parti. Siamo felici.
0: Ne siamo contenti, grazie. Grazie per questo spazio del venerdì. Cominciano ad
1: Dani.
0: arrivare i primi messaggi, tra poco li leggeremo.
1: Ma li smista lui, come al solito, The Man?
0: The Unique Man. Paolo a
1: Paolo a Corona.
0: Corona.
1: The best.

0: Non l'ascoltavo da parecchio tempo questa canzone di Vasco Rossi, che si intitola Un senso molto bella.
1: Altra bellissima canzone. Allora, fioccano, già arrivano i primi messaggi di persone che ci ascoltano soprattutto dall'ufficio, ci fa piacere.
0: Sì, è vero, molti ascoltatori sono in ufficio mentre seguono il magazine. Tra questi c'è Mimmo che ci ascolta proprio da Roma. Sentiva il meteo, lui naturalmente si augura che il weekend sia buono sotto il profilo meteorologico, perché ha dei progetti, andrà al mare ad Anzio con la famiglia e quindi insomma naturalmente il bel tempo è gradito. Ti auguriamo di passare un weekend splendido, caro Mimmo.
1: Esatto, lo auguriamo a te, Mimmo, e a tutti gli ascoltatori.
0: Tu,
1: naturalmente, tra poco.
0: Che progetti hai invece?
1: Io che ho progetti nel weekend? Allora, guarda, come al solito, il sabato è dedicato alle pulizie.
0: Ma certo.
1: Esatto, quello non ci piove, insomma, rassettare, insomma, riordinare anche le idee in casa serve, dai un'occhiata in casa serve anche a questo. Mentre invece domenica non so se fare una passeggiata oppure andare da qualche parte oppure andare a rintanarmi al cinema, devo decidere ancora.
0: Puoi fare tutte e due le cose.
1: Tutte e due, esatto, potrei rintanarmi prima al cinema e poi fare la passeggiata, poi sul lungolago.
0: Che film vuoi vedere?
1: C'è un film che mi interessa particolarmente, che dicono che sia un vero gioiellino, che è Obsession. Questo film americano che è stato prodotto con due soldi davvero, ma sta veramente incassando tantissimi soldi in tutto il mondo. Pare che sia un bel film. Però
0: dai,
1: insomma,
0: bene.
1: Adesso devo vedere, riordinare un po' le idee. Tu invece cosa farai, Dani?
0: Beh, adesso mi hai dato questa dritta,
1: sì.
0: Vedo se lo fanno dalle mie parti. Questo film non lo vado a vedere.
1: Non so
0: anch'io.
1: Se è un film che potrà piacerti, perché non è il tuo genere.
0: Cioè, un horror.
1: E tu non ami questi horror thriller. Così,
0: ma
1: un po'
0: pure
1: così,
0: quello, no? Perché ad esempio ce n'è un altro che adesso va molto per il cinema, che si chiama Backroom, qualcosa del genere.
1: Backroom, esatto, un altro horror, esatto, realizzato con poco, ma che sta avendo veramente un grande successo anche
0: lì. Gli horror non hanno bisogno di grandi risorse.
1: Sì, che poi d'estate diciamo fioccano, no? Questo tipo di film, insomma, nelle sale sono veramente distribuiti in maniera massiccia anche nel nostro paese.
0: Guardavo,
1: quindi è un genere
0: Paolo,
1: che tira,
0: nel
1: che attira.
0: Senso, me lo guardo, vado con Paolo, che insomma mi ispira sicurezza, ma lui mi ha fatto no con la testa, quindi nulla.
1: Casomai nei momenti più spaventosi tu ti appoggi alle sue forti braccia e ti fai consolare da lui.
0: Esatto, ma non
1: che
0: vuole
1: bella
0: perché ha più paura di me, quindi nulla.
1: Senti, nascosti sotto la sedia.
0: Vado a cercare una news per te, Occhiato.
1: Non ti perdere, stai attento.

0: Si intitola Origini, questa canzone nel nostro
1: Sì.
0: magazine. Pronti?
1: Vitti. Allora, 10:31, pronti anche per scoprire quali sono le vostre password, perché ormai c'è una password per tutto, Dani, io non ne posso più memorizzare tutte queste password, è diventato impossibile, tanto che per forza te le devi segnare da qualche parte, perché sennò te le dimentichi. Sono 8,7 milioni i nostri connazionali a cui purtroppo hanno rubato la password di qualsiasi app o di qualsiasi tipo nell'ultimo anno.
0: Esatto, sono dei numeri importanti. Il caso più frequente, secondo questi dati che abbiamo sotto mano, è l'accesso abusivo ai profili social, seguito da quello ancora più grave, secondo me, agli account bancari e allo smartphone. A dirlo è un'indagine commissionata a un istituto di ricerca che ci racconta quali sono gli stratagemmi sofisticati studiati appositamente per rubarci le password, ma ci racconta anche di un po' di leggerezza di noi,
1: Sì.
0: che scegliamo delle password forse troppo semplici o una stessa password.

0: Guarda per tante cose diverse.
1: Infatti, quando si parla di chiavi di sicurezza, sono spesso le nostre scelte a metterci in pericolo. Ad esempio, 4,6 milioni di italiani utilizzano per tutti i siti la stessa password e via. Così non ci pensi più, l'archivi, la solita password per tutto. Atteggiamento che espone a rischi evidenti, ma che è particolarmente diffuso tra quelli che hanno un'età compresa tra i 25 e i 34 anni.
0: E poi, continuando a scorrere i dati di questa indagine, scopriamo che circa 1,5 milioni di italiani utilizza come password per accedere ai servizi online il nome del figlio o il nome del marito, senza nemmeno avere la premura di arricchirlo con dei caratteri speciali.
1: Quindi diciamo che scegliere ovviamente una sequenza alfanumerica è consigliato, potrebbe essere un'ottima idea, servirsi anche di combinazioni troppo semplici o ovvie vanifica, diciamo, l'effetto di protezione. Questo comportamento sbagliato e pericoloso è messo in atto da tante persone che scelgono queste sequenze progressive, mentre sono circa 1,2 milioni quelli che usano una ripetizione continua della stessa lettera o numero, ad esempio AAA oppure 5555, ecco, anche qui non è molto consigliato, soprattutto per quelli che vogliono hackerare il vostro account.
0: Non è molto consigliato usare come password la propria data di nascita, per ovvi motivi. Può sorprendere, a me un po' sorpreso, vedere che ci sono tanti italiani, quasi 1 milione, che scelgono come password la parola password.
1: Ah però, beh, vedi che fantasia, no? Così non te la dimentichi. Mentre 850.000 usano come chiave di sicurezza per accedere al sito il nome del sito stesso. Cioè, se tu ad esempio devi entrare su Facebook e scrivi Facebook, basta pensare al furto anche dei gioielli che è avvenuto al Louvre. Anche in quel caso delle menti eccelse scelsero password come password per disattivare l'allarme Louvre, e quindi i ladri, a conti fatti, hanno usato proprio questa password, che era la più semplice del mondo.
0: Poi, oltre, voglio dire, alla scelta talvolta non ingegnosissima della password, l'altro problema è che non le cambiamo mai. Cioè, l'indagine ha messo in luce che quasi un utente su due la cambia meno di una volta l'anno, se non addirittura la cambia solo se il sito gli chiede di cambiarla. All'estremo opposto c'è il 4,8% delle persone che hanno risposto all'indagine che la cambia ogni settimana, quindi sono proprio bravissimi.
1: E poi ci sono quelli che, sbagliando, ovviamente si annotano, un po' come faccio io su un'agenda o su un altro supporto cartaceo, tutte le password del mondo. E magari il cartaceo te lo puoi custodire in casa, è più difficile che te lo rubino, però quelli che lo faccio anch'io, memorizzano un documento salvato sul PC o comunque le password sulle note dello smartphone, anche qui è un errore da non fare, perché può essere hackerato lo smartphone e quindi perdi tutti i dati e tutte le password.
0: Beh, ad esempio,
1: mondo.
0: Io le ho alcune password annotate nelle note del cellulare, ma c'è riconoscimento facciale, quindi non credo nessuno possa accedere, cioè non sono visibili se non ci metto la faccia mia.
1: Vabbè. Insomma, ragazzi, ci sono vari modi anche per destreggiarsi nella giungla delle password, delle app, dei siti, eccetera. Quindi fateci sapere se usate magari la stessa password per tutto, se fate questi errori.
0: Fateci sapere le vostre password. Soprattutto
1: quelle dei vostri conti bancari. Noi vogliamo sapere le password. Perché siamo curiosi di capire quanti soldi avete lì nel gruzzolo.
0: Fateci sapere se avete comunque una strategia per le vostre password, se usate delle password più complicate, se vi è mai capitato di usare la password complicata, salvo poi non recuperarla in nessun modo.
1: Ad esempio, l'azienda adesso mi chiede di cambiare la password della mail.
0: Certo,
1: tra 15 giorni scade.
0: Bisogna
1: tra 15
0: farlo.
1: Giorni scade, quindi ci penserò domani, visto che mancano 15 giorni all'avvio della nuova password.
0: Fai
1: quindi
0: tu,
1: ci penserò
0: occhiato,
1: un po'.
0: Fai tu. Questa notizia che ti abbiamo dato forse era l'occasione, no?
1: Certo,
0: per cambiarla subito. Dai,
1: giusto.
0: Durante questo brano.

0: con la sua All My Life, sulla quale salutiamo anche Piero da Modena. Anche lui tende in alcuni casi a scegliere la stessa password in più situazioni, altre sono diverse, le annota sul telefono. Vabbè, più o meno dai, facciamo tutti gli stessi errori.
1: Esatto, ve l'abbiamo raccontato prima, continuate a farlo anche voi con i vostri messaggi. Sappiate che c'è l'uomo the best, Paolo Corona, che smista tutti i vostri messaggi, che poi magari saluterà anche lui in presa diretta. Lo facciamo parlare? Che dici?
0: Sarebbe bello.

0: Classicone, eh?
1: Ah, bellissima canzone premiata con l'Oscar 1991, colonna sonora, me lo ricordo benissimo, fu il film che incassò di più quell'anno anche nel nostro paese, ovvero Robin Hood, Principe dei Ladri con Kevin Costner. Guarda che so tutto sul cinema. Bryan Adams, I Do It For You, bellissima, sì.
0: Bella. Speriamo vi

0: rilassante che serve per destreggiarsi nei meandri, diciamo, della beata e bella gioventù.
1: Esatto.
0: Che non ci appartiene più, diciamo, fondamentalmente. Ma... però è sempre bello sentirsi giovani dentro.
1: Verissimo.
0: Giusto?
1: E riascoltare insieme la bella voce di Freddie Mercury.

0: in Blu 2000. News.
1: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro la scorsa settimana. Le forze israeliane hanno eliminato il comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah. Hezbollah, da parte sua, ha attaccato convogli dell'esercito israeliano presso il castello di Beirut. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa romena, nel Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o invece sia esploso in modo autonomo. Durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro Teheran. Secondo quanto riferito da 4 fonti a conoscenza dei fatti, lo afferma stamane la CNN in una esclusiva. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'arma dei carabinieri dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di una insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia nella cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza è emersa dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i 2 pakistani accusati dell'omicidio. Lo sport, tennis al Roland Garros di Parigi. Oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo la coppia italiana Bolelli-Vavassori. E ieri il bis nel doppio misto per Hernani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam parigino.

0: Tutto. Torniamo insieme alle 12.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
4: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
6: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.
7: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
8: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
9: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
10: Attenzione, tutti in studio!
9: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
9: Un nuovo inizio per tutti noi.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
13: TV 2000, dalla parte giusta.
14: InBlu 2000.
15: Magazine InBlu 2000.
16: Magazine InBlu 2000.
15: Con Daniela Lami e Max Occhiate. Disco in blu 2000.
17: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

0: La nuova canzone di Raff.
1: Esatto, si intitola Pazzi Stupidi Ragazzi, il nostro disco in blu 2000 della settimana, proprio ai ragazzi è dedicato il volume di cui parliamo adesso.
0: Eh sì, quei ragazzi che magari li chiami a cena e li senti dal profondo delle loro stanze, risponde un attimo, arrivo, e poi magari quell'attimo sono 2, 3, 10 attimi. Parliamo di ragazzi, di bambini, di tecnologia, siamo noi genitori e in realtà ad armarli e a dare loro questa tecnologia. Ne parliamo perché è uscito per la casa editrice Sonda un libro molto interessante che ci aiuta a gestire gli schermi per crescere una generazione attenta. Si intitola Un attimo e arrivo e ne parliamo con il suo autore Simone Lanza, che è con noi. Simone, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ben arrivato. Tra l'altro un libro in cui unisci, diciamo, la tua esperienza anche di ricerca accademica alla tua esperienza diretta di genitore e di insegnante.
2: Assolutamente sì, è quello che vedo ogni giorno intorno a me. È quello che ho avuto la possibilità di approfondire con tanti studi negli ultimi 12 anni, diciamo. E assolutamente, un attimo arrivo, però a me piace vederla anche come una ricerca di relazione da parte dei bambini e dei ragazzi, che hanno assolutamente bisogno di noi, che vogliono rimanere legati a noi, hanno bisogno degli adulti come guide, come punti di riferimento, ma la loro attenzione viene catturata dagli schermi, e quindi all'ordine del giorno oggi in tutte le famiglie è come gestire questi schermi, che ne abbiamo una dozzina in ogni casa.
0: Eh sì, è così, ma quegli schermi poi glieli mettiamo in mano noi, però, Simone.
2: Li mettiamo in mano semplicemente, anche lasciamo a portata di mano il telecomando, compriamo appunto una dozzina di schermi e magari non ci chiediamo dove sia il posto giusto dove metterli nella casa. E quindi questo libro in cui ho un po' riassunto, ho cercato di dare delle risposte, dei suggerimenti pratici, appunto dove lasciare il telecomando, magari se il bambino è piccolo metterlo in alto, piuttosto di dove lasciare gli schermi, non in camera da soli per i bambini. Ma poi ci sono tantissimi esempi che nascono da ormai tantissimi anni, in cui vengo chiamato come formatore dalle famiglie, dalle scuole e da tantissima gente che ha bisogno di discutere, di mettersi un po' insieme e cercare delle soluzioni.
0: Tu parli di tempo schermo, che cos'è? Vuoi spiegarlo?
2: Ma sì, ma in Italia non se ne parla tanto, ma negli Stati Uniti, in Francia, in Europa se ne parla. Praticamente noi oggi passiamo molto meno tempo a dormire, molto meno tempo a leggere, i giovani e i bambini passano molto meno tempo a giocare tra loro, a stare tra loro, a fare feste, e quello che aumenta invece è il tempo dedicato agli schermi. Quindi tutto il tempo che noi passiamo davanti a uno schermo, qualunque esso sia, che sia un tablet, che sia una televisione, il cui uso è aumentato tantissimo, specialmente nella fascia 0-6 anni, e dentro la televisione c'è l'intelligenza artificiale. E poi arriviamo allo smartphone, a questo oggetto magico che magicamente cattura l'attenzione, ma non per magia, perché ha delle app e un design proprio fatti per attirare il più possibile la nostra attenzione, e quindi farci stare il più tempo possibile. Le app del resto la maggior parte sono gratuite.
1: Ecco Simone, tu hai parlato anche di esposizione molto precoce, perché vedo spesso genitori che mettono proprio davanti al tablet o allo schermo per guardare un cartone animato o altro i figli davvero piccolissimi, per far passare loro il tempo e tenerli tranquilli, come dicono loro. Questo è un danno per loro.
2: Eh sì, se ne sta parlando ancora troppo poco in Italia, e siamo in pochi che ci occupiamo di schermi proprio nell'infanzia e nella prima infanzia. Io sono sicuro, sono

0: convinto, perché frequento, faccio formazione anche nei nidi, nelle materne, e i genitori non sanno, non hanno le informazioni giuste per far sì che non, di non scambiare, insomma, quello che è un peluche con un cellulare. E quindi quando vengono a scuola, al nido, alla scuola dell'infanzia, li portano con in mano, anziché un oggetto da tenere in mano e da manipolare, gli danno questo telefono, ma non sono assolutamente consapevoli. Vanno formate tutte le figure di cura nei corsi preparto, agli asili nidi, che stanno vicino alle famiglie, in modo che le famiglie capiscano la differenza che ha la manipolazione di un oggetto, come può essere un peluche, che ti sviluppa la fantasia, che ti crea un dialogo interiore, a differenza dello smartphone, che invece ti cattura l'attenzione e non ti sviluppa le capacità attentive.
1: Ecco, questo è uno degli aspetti, perché i rischi sono tanti, alcuni forse un po' più conosciuti sicuramente, ecco, le difficoltà di concentrazione che poi ritroviamo anche nei ragazzi via via che crescono, i disturbi del sonno, perché poi molti ragazzi, naturalmente parliamo di ragazzi un po' più grandi, usano il cellulare anche la notte. Una cosa che io proprio non sapevo e ti chiedo di raccontarla ai nostri ascoltatori è il legame con alcuni disturbi dell'apprendimento, o meglio, presunti disturbi dell'apprendimento. Ma è vero che molti casi di dislessia in realtà non sono dislessia?
0: Allora, questo è un punto molto particolare e di cui ne tratto, perché delle ricerche proprio che sta facendo Idor De Simone, che sta analizzando tantissimi dati, soprattutto in Lombardia, una ricerca commissionata anche dal BIUR, l'ha portato a vedere che c'è un'alta correlazione tra i disturbi specifici di apprendimento, in particolare la dislessia, e il fenomeno della cosiddetto in pratica noi non vediamo benissimo, alcuni ragazzi non vedono benissimo, cioè hanno
1: uno sguardo molto affaticato,
0: di vista che non vengono raccolti nelle visite oculistiche, no? Ecco, tecnicamente è lo strabismo latente, cioè i nostri occhi non sono allineati. Perché? Perché questi cellulari, tra l'altro, vengono visti a distanza troppo troppo ravvicinata, ok? Sì. Quindi non si sviluppa la miopia, che pure è in forte, no, cioè non si sviluppa solo la miopia, ma anche questo fenomeno che potrebbe essere, non sono ancora ricerche definitive, però ci sono molte basi che ci suggeriscono questa correlazione. Quindi suggeriamo a chi gli si dice che ha problemi di dislessia, prima di fare una visita oculistica specializzata, perché questo potrebbe essere facilmente curabile con un trattamento, e potrebbe essere dovuto appunto anche a una visione troppo vicina degli schermi, quindi sostanzialmente dello smartphone.
2: E in un attimo è arrivo, è vero, sì. Simone, nel tuo libro Un attimo è arrivo si pone anche l'accento sul peso dello schermo, addirittura c'è un legame invisibile con l'obesità infantile.
0: Ma questo invece è un aspetto che ha 25 anni di ricerca, diciamo, e ci sono dati ma questo è abbastanza intuitivo, si può capire se sì. Io passo 2, 3, 4 ore al giorno, come succede anche prima dei 6 anni, lo sviluppo psicomotorio ne risente. E spesso l'associazione col cibo, perché sia per le pubblicità del cibo, sia perché stare fermi davanti a un divano è correlato al consumo di cibo, e non vengono smaltiti i reassi. Quindi questo, in realtà, sono già state fatte tantissime campagne pubbliche in Canada, negli Stati Uniti e in Australia. Proprio la riduzione dell'obesità infantile passa attraverso la riduzione del tempo schermo, che è un tempo di sedentarietà. La prima caratteristica è che se io sto davanti a uno schermo, tendenzialmente sono fermo, sono immobilizzato. Questa cosa riguarda sia l'infanzia, la prima infanzia, sia poi l'adolescenza e la gioventù. Si parla anche di dropout sportivo, ci stanno contattando molte associazioni sportive, perché da quando arriva lo smartphone molti preferiscono non fare più lo sport che hanno sempre amato.
1: È vero, assolutamente vero. Se questi sono i rischi, poi tra l'altro il libro ha anche tutta una serie di parti in cui si può fare un po' di autovalutazione e capire com'è la situazione nella propria famiglia, ha anche però un

0: Propositivo, cioè genitori, ci sono delle vie per arginare la situazione. Ci sono questi patti digitali che cominciano per fortuna a prendere piede. Cosa sono, Simone?
1: Allora, i patti digitali di comunità sono dei gruppi di genitori che trovandosi fuori dalla scuola e si rendono conto che forse non vogliono dare il cellulare ai propri figli alle medie e quindi dicono: beh, aspettiamo fino alla terza media, mettiamoci insieme, facciamo un accordo in modo che finita la quinta elementare si creino sempre più classi alle medie dove non si tratta di casi isolati, di poveri ragazzi e ragazze che sono da soli in classe senza cellulare, ma iniziano a essere delle minoranze significative. In tante regioni sono nati nel Friuli Venezia Giulia, si sono diffusi in Lombardia, soprattutto nel nord e centro Italia sono molto diffusi e questo fa sì che quando poi ci sono molte classi alle medie dove ci sono 5, 6, 7, 8 ragazze e ragazze senza cellulare, insomma, si creano delle piccole comunità, ma soprattutto i ragazzi e le ragazze si rendono conto che non è una scelta di genitori cattivi che li vogliono
0: Infatti, e
1: escludere,
0: non li vogliono
1: perché
0: rendere
1: spesso
0: diversi dagli altri.
1: li vogliono semplicemente dare più opportunità e fare in modo che non passino la maggior parte del pomeriggio a chattare in chat abbastanza dove i contenuti ci si copia i compiti o ci si insulta. Questo non sempre, ma per lo più succede. Anche questo,
2: Simone,
1: oppure
2: poi
1: si
2: toccando
1: rimane in.
2: anche la pericolosità proprio dei social, anche a livello, no, di invasione della privacy di questi ragazzi, ci sono nel libro anche delle domande consapevoli che i genitori possono farsi per risolvere il problema, ma a quali figure possono poi nel momento pratico, rivolgersi per, insomma, aiutare anche i propri figli?
1: Ma allora, l'invito è soprattutto a creare delle alleanze per i genitori, creare anche delle alleanze in famiglia, tra marito e moglie e tra tutta la famiglia che sta intorno sull'uso e per cui tutti i pericoli che vengono descritti hanno in realtà delle contromisure, dalla vista al peso, si può fare su ogni aspetto, si può fare qualcosa. Poi io forse nel libro indico anche degli specialisti che ci possono essere nel caso dei problemi della dipendenza, che non sono da sottovalutare, perché ci possono essere, ma non bisogna neanche essere troppo allarmisti, cioè se un ragazzo o una ragazza sta passando un periodo di chiusura poi in età adolescenziale, questo non significa automaticamente che c'è una dipendenza. Diciamo, il tema della dipendenza è importante da monitorare senza allarmismi, sapendo rivolgersi ai giusti specialisti quando poi si hanno delle maggiori preoccupazioni. Ecco.
0: Fatto sta che il tuo libro, Simone, è sicuramente un valido strumento, anche un'occasione per i genitori di mollare il telefonino e leggere, perché l'esempio che diamo noi adulti è determinante, cioè è inutile, no, dire ai ragazzi non devono stare sul cellulare quando siamo i primi ad avercelo sempre in mano, sbaglio?
2: Vero.
1: Assolutamente, infatti sì, e infatti anche in questi gruppi di genitori che si stanno sviluppando nei patti digitali di comunità cresce la consapevolezza che molto passa anche attraverso una messa in discussione di alcune abitudini. Quindi quando i genitori si confrontano vedono che magari è possibile fare qualcosa a cui non avevano pensato e ci si rende sempre più conto che molto di quello che vogliamo trasmettere passa attraverso l'esempio. Quindi, per esempio, i cellulari non metterli mai a tavola, non usare mai i cellulari quando si è a tavola, creare una scatola dove tutti i cellulari vanno a dormire di notte. Questi sono tanti piccoli esempi, insomma, ce ne sono molti altri e l'augurio è quello che poi si passi anche non solo come dire, dal mondo piccolo familiare, ma alle alleanze di famiglie,
0: Si
1: che poi
0: allarghino
1: prima o poi
0: sempre
1: si
0: di più.
1: diffondano anche delle leggi.
0: Certo, è esatto, sarebbero molto utili. Simone, grazie, grazie mille. Ricordiamo il titolo del tuo libro, Un attimo e arrivo, di Simone Lanza, che è stato con noi. Grazie, buona giornata.
1: Grazie
2: Grazie. Grazie Simone, alla
1: mille. Arrivederci.
2: prossima. Davvero interessante il libro di oggi, come tutti quelli che tocchiamo e analizziamo qui nel magazine. Dani, adesso è arrivato il momento di ritornare alla musica. C'è una nostra amica.
0: Sì, soprattutto tua, parlando di Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: si è sentita proprio sì. Così.
1: Questa volta ti vedevo io dalla webcam, ballicchiavi tu, la coreo la stavi facendo tu.
0: La coreo, sì,
1: la coreo. Sulle note di Rama, immagino te in riva al mare, in spiaggia, col falò. Questa è una canzone molto notturna, secondo me Irama con Cabana è la colonna sonora della tua vita estiva.
0: Addirittura, che vita estiva che ho, mamma mia.
1: Che vita
0: ragazzi,
1: che impegni che avrò, ha la nostra data.
0: Perché giustamente l'estate in teoria ancora non è arrivata, quindi certo. Potrei avere anch'io una vita notturna, ne parleremo magari in altri contesti. Invece rimaniamo in ambito smartphone e cellulare, giusto?
1: Esatto. Prolunghiamo un po' il discorso di prima, perché ci sono due artisti, Ficarra e Picone, che hanno realizzato una canzone proprio per salvare i più piccoli dall'abuso dello smartphone.
0: Mamma, non darmi il cellulare, canzone utile che invita adulti e bambini a riflettere proprio sull'abuso degli schermi. Il brano è uscito proprio qualche giorno fa, il 1° giugno.
1: Esatto, in occasione della giornata mondiale dei genitori, su ideazione di Federica Fusco, giornalista che ha ottenuto il patrocinio della Società Italiana di Pediatria. Quindi un brano praticamente contro l'abuso del cellulare, dello smartphone.
0: Sì, un brano che di fatto mette in scena un dialogo, quello tra un padre in difficoltà e una figlia che non si sente ascoltata. Ogni risposta viene delegata allo smartphone o all'intelligenza artificiale lungo un ipotetico filo evolutivo che arriva fino all'adolescenza.
1: Quindi il duo, che ha dato voce ad alcune indicazioni anche dell'OMS, parla di questo atto di impegno civico, hanno detto Ficarra e Picone è stato un piacere poter partecipare a un progetto di questo tipo, quindi educare al digitale non è solo una frase di moda, è una responsabilità. In questi giorni anche i due attori hanno rilanciato il messaggio sui loro profili social, ottenendo anche un buon riscontro, devo dire.
0: Quindi insomma, se siete curiosi, andate ad ascoltare questa canzone. Complimenti anche a Ficarra e Picone per essersi prestati a dare la loro voce a Mamma non darmi il cellulare.
1: Allora, da Mamma non darmi il cellulare a Mamma accompagnami per Sagre, il passo è breve, direi. Va. Quindi tra poco potremo fare un bel viaggio da nord a sud, che dici?
0: Carino un bambino che dice mamma mi accompagni per Sagre.
1: Mamma. Vabbè, allora tra poco il buon gusto qui su Blu 2000. Intanto cosa ci ascoltiamo?
0: Gli UB40. Wow.

0: Max, mi porti per Zagreb?
1: Dimmi, Dani. Ti porto per Zagreb mano nella mano, però dobbiamo camminare un po'. Te la senti di fare questo trekking?
0: Sì, certo.
1: Ok.
0: Dove
1: allora,
0: mi porti?
1: Allora, guarda, io inizierei, ne parliamo subito nel prossimo
0: Ma
1: blocco,
0: io direi,
1: diciamo.
0: Dai, cominciamo a parlarne.
1: Allora, ti porto in questo borgo di Sutrio per celebrare i celebri ravioli ripieni tipici della Carnia, che si chiamano charson, la cui ricetta varia non solo da borgo a borgo, ma addirittura da famiglia a famiglia. Pensa un po', il loro ripieno può essere dolce o salato, di solito contiene ricotta impastata con una grande varietà di ingredienti. A seconda di quel che è a disposizione, si mettono nell'impasto le spezie, la frutta secca, l'uva sultanina, gli aromi orientali, erbe aromatiche. Oggi si seguono veramente ricette più codificate, ma una volta si utilizzava tutto quello che rimaneva nei cassetti della dispensa per la serie riutilizziamo il cibo che non abbiamo consumato, dato che nulla giustamente deve essere sprecato. E quindi ricordiamo che questa festa sarà ovviamente nel pieno della sua manifestazione in questo weekend. La trovate a Sutrio in provincia di Udine e c'è anche il sito della Proloco, prolocosutrio.com.
0: Per questa prima parte delle sagre di gusto, beh, concluderei con una risomania. Certo, andiamo in un luogo che evoca altre cose, perché il tutto si svolge a Garlasco, in provincia di Pavia, ma è bene dire che appunto sabato e domenica in Lomellina si celebrerà il riso, che è uno dei prodotti principali della produzione gastronomica locale. In effetti questa è proprio una zona di produzione tra le più estese d'Europa, proprio con 80.000 ettari di risaie. Risomania proporrà ovviamente il riso in tante varietà diverse, quelle da risotto, quelle da insalata, quelle da minestra, dolci e sushi. Quindi si potrà assaggiare, si potranno seguire dei laboratori, dimostrazioni, show cooking e beh, insomma, se vi piace il riso,
1: buono.
0: Direi
1: Vabbè,
0: che
1: certo.
0: È una buona occasione.
1: Ecco, io voto per il risotto alle Cinque Terre. L'hai mai mangiato? Buonissimo, col pesce dentro.
0: Ah, oh, beh, buono.
1: Fantastico.
0: E beh, riprendiamo tra poco.
1: Direi di sì, anche perché arriva Fabrizio De André.
2: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte della malinconia.

0: Ebbene, The Rolling Stones and the Stars, pronti a proseguire il nostro viaggio goloso per l'Italia.
1: Esatto, vado io, vai tu, vado io. Allora andiamo alla mostra del Chianti a Montespertoli, in provincia di Firenze, nella culla del più famoso vino toscano. Per un'intera settimana, fino al 7 giugno, si celebra questa nuova edizione dell'evento che unisce il popolo del vino, quindi gli amanti della cucina e anche gli appassionati di cose buone. Tra le colline di Montespertoli, la mostra del Chianti richiama l'attenzione sulle cantine e anche sui produttori del miglior Chianti. Per saperne di più c'è anche il sito mostradelchianti.it.
0: Immagino già al lavoro i volontari della Sagra del Pesce di Fiumicino, perché dovranno spadellare circa 20 quintali di frittura di pesce tra totani, calamari, gamberi e paranza da oggi fino a domenica. Una festa con una lunga storia, nata nel 1970 dalla volontà di alcuni pescatori della zona per far conoscere le tradizioni marinare di Fiumicino, e poi non si è persa questa tradizione. Tutti i dettagli sul sito www.prolocofiumicino.it.
1: Allora, questa non l'avevamo mai nominata, forse, la festa della lumaca e delle tamorre a Fontana Vecchia Faicchio, in provincia di Benevento, fino a domenica prossima. Appuntamento con le migliori ricette a base di lumache per 3 giorni di sapori autentici, di musica con i tradizionali strumenti a percussione, che sono appunto le tamorre, divertimento, piazze vive e quell'atmosfera semplice ormai così difficile da trovare. Quindi una sagra a tutti gli effetti, un'ottima occasione per riscoprire il sapore vero. Non so se tu l'hai mai mangiata, se ti piacciono le lumache. Che
0: non le ho mai assaggiate.
1: Sono buone, ecco, ti posso confermare, anche se insomma potrebbe anche non balenarti l'idea di mangiarle solitamente, però sono buone, cucinate secondo la tradizione.
0: Ottimo, ecco. Chiudiamo con un po' di frutta. Paolo mi segnala a Nemi la sagra delle fragole. A Turi, in provincia di Bari, ci sarà la sagra della ciliegia ferrovia, quindi in questo caso insomma siete accontentati, sia che amiate le fragole sia che amiate le ciliegie.
1: E però noi... purtroppo la ciliegia ferrovia non si terrà perché c'è sciopero, quindi dei ferrovieri, degli autoferrotranvieri, quindi niente da fare.
0: Bene, Fausto Lama, salvami tu. 9:15

0: Dunque, in attesa delle news delle 12, salutiamo Susi da Roma, si occuperà dei figli, della casa, come tutti, però domenica vorrebbe andare proprio alla Sagra del Pesce di Fiumicino di cui abbiamo parlato.
1: Bene, quindi ti auguriamo uno strepitoso weekend. Grazie a tutti voi per comunicarci quello che farete nel fine settimana, sempre in compagnia di Inblu 2000. Vi raccomando, noi vi controlliamo attraverso l'app Play 2000 e play2000.it. Portateci davvero in ogni luogo. Allora, Dani, nell'ultima mezz'ora arriverà la nostra amica del cuore della cucina.
0: Rita Monastero, mentre subito arriva la nostra amica Paola Turci.

0: In Blu 2000, news.
1: Il drone marittimo scoperto questa mattina nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell'Agenzia Rumena per il salvataggio della vita umana in mare, si è autodistrutto intorno alle 9.30. Queste le prime informazioni della TV rumena RTV. Le autorità locali affermano che il drone è del tipo utilizzato nella guerra in Ucraina. E Putin è pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo, ma la guerra al momento non si ferma. Attacco con droni russi ha colpito stamane un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise, altre 4 risultano ferite. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo del cessate il fuoco mediato con gli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto sono almeno 7 le persone morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La scorsa settimana le forze israeliane hanno eliminato il comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah, che a sua volta ha attaccato un convoglio dell'esercito israeliano presso il castello di Beaufort. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Trump, garantendogli dunque una vittoria su uno dei temi più identitari del Tikkun, dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nella costellazione prima che divampasse il rogo di Capodanno a Crans Montana. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno, saranno messe a confronto oggi a Sion nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il Presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo la missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Roland Garros di tennis, oggi il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo alle 13.

0: Attore internazionale.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: Dell'Angelo.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi a

0: famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: 1982 dei Toto, si intitola Rosanna. Avrebbe dovuto scrivere una canzone dal titolo Rita, non so se sei d'accordo Max.
1: Rita, Rita dei nostri sogni, buongiorno Rita.
2: Buongiorno mio caro, anzi miei cari, come state?
0: Noi bene.
1: Guarda, ci stiamo preparando a scrivere la canzone per te per l'estate, così almeno certo. Il trionfo sarà totale.
2: E diventerà il tormentone dell'estate, immagino, questa canzone,
1: certo.
2: Vero?
1: Certo, bello, sicuramente.
2: Bello,
1: la più suonata nelle cucine d'Italia. Ecco.
2: Bene, ne sono molto contenta, datti da fare allora. Scrivi.
1: Scrivo. Allora, Rita Monastero del nostro cuore, cosa ci racconti oggi?
2: Guarda, oggi proprio perché andiamo contro l'estate, ci piace mangiare un po' più leggero, quasi a tutti, insomma a te forse no Max, però insomma, generalmente in estate no? Selezioniamo diversamente i nostri alimenti. Allora vi propongo un rollè di ceci, un rotolo di ceci. È un'idea vegetariana, non vegana, ma chi è vegano la può tramutare appunto in vegana semplicemente eliminando alcuni ingredienti del ripieno e sostituendoli con altri di sua scelta. Allora, intanto partiamo dalla base. Questa base di ceci dovete prendere 250 grammi di ceci già lessi naturalmente e li dovete frullare bene in modo da renderli omogenei. Poi li dovrete amalgamare con 15 grammi di albume, che più o meno è la metà di un albume di uovo medio, e poi aggiungerete un 30 grammi di farina. Se vi fa piacere fate questo lavoro con le fruste elettriche, così siete sicuri di eliminare completamente i grumi. Io metto sempre anche un pizzichino di sale, perché i ceci io li lesso senza sale e quindi naturalmente poi devo dare sapidità a questa preparazione. Prendo una teglietta a misura, diciamo, non troppo grande, e la foderò con della carta da forno. E su questa carta da forno vado a cospargere il composto che ho preparato e l'olivello per bene, più o meno 5 mm, più o meno. Dopodiché mi preparo il ripieno, lo metto da parte. Per quanto riguarda il ripieno, io suggerisco... Mi sembra di aver inserito questo libro questa ricetta in uno dei miei libri, forse Tutto in forno, no, forse non so, Le ricette della longevità, credo.
1: Ecco.
2: Però non me lo ricordo neanche bene.
1: Comunque, ne hai scritti talmente tanti, Rita, ci sta.
2: ma lo sai che io mi consulto, tra l'altro, ogni tanto prendo i miei libri, dico, chi ha scritto La Monastero, che idea mi può dare? Comunque, come ripieno, prendo delle cicorie, lesse, a me piacciono molto le cicorie, quelle di campagna, proprio quelle un po' agri, però starà bene qualsiasi verdura a foglia, lo spinacio che è delicato, la bietolina, adesso è il periodo sia di spinaci che di bietoline, quindi andiamo tranquilli, dobbiamo lessare e privare completamente dell'acqua. Quindi su questa base per il rollè vado a spolverizzare un paio di cucchiai di pan grattato, che mi serviranno a compattare il tutto, a tenere tutto insieme. Sopra distribuisco un po' di queste biete. Non vi do le dosi, perché dovete ragionare a senso e anche potete utilizzare degli avanzi che avete. Insomma, mettete un po' più di meno, però non dovete neanche esagerare. Se no, sapete che succede? Il composto si bagna e non si arrotola neanche, non si srotola nemmeno. Quindi su queste cicorie poi o altre verdure a foglia vado a spolverizzare, io metto del grana o del parmigiano grattugiato, ci starà bene anche un formaggio un po' più saporito, e poi metto anche delle fette di scamorza affumicata tagliata molto sottile, e anche qui posso sostituire con fontina o altro formaggio che fonda facilmente. Ecco perché dicevo, i vegani questi alimenti li eliminano, e mettono magari, che ne so, non lo so, altri ingredienti loro che amano amare, che amano mangiare o che possono mangiare. Detto questo, ho finito col ripieno, arrotolo il tutto, chiudo nella cassa da forno e infilo nel forno a 180 gradi per circa 30 minuti. Quando poi tiro fuori dal forno devo avere l'accortezza, srotolo ma poi non tocco, cioè lo lascio lì per un po' perché si deve assestare, altrimenti si disfa tutto. E diciamo questa è la parte un po' più delicata poi.

0: la cottura, gestirlo per bene rispettando i tempi in modo che non si spacchi, perché comunque è un impasto morbido. Però ve lo consiglio, a me piace tanto, potete cambiare, come vi ripeto, tutti gli ingredienti, del ripieno e via. Vi do un consiglio, io il pan grattato lo spolverizzo anche sulla carta da forno prima di metterci il composto. Quindi ecco, il pan grattato lo metto sia sopra che sotto e mi aiuto così a gestire meglio il prodotto.
1: Bello, buono, anzi.
2: Buono Rita.
1: Sì, sì.
2: Rita, molto particolare, davvero. Allora, scatta il momento in cui ci facciamo gli affari tuoi. Cosa farai nel weekend?
0: Allora, intanto farò la dog sitter tutto il fine settimana, perché avrò questo piacere. Insomma, mia figlia se ne va e me lo lascia il cagnolino, sì, il nostro brand amato. E poi ho un evento organizzato da me domenica con degli americani, quindi
2: arrivare
0: tantissimo e basta.
2: Gli americani che arrivano in Rolls Royce a casa di Rita Monastero.
0: Ecco, proprio sì. Ma sai, prima del Covid questi americani, non sto scherzando, arrivavano con il jet privato. Vabbè, erano altri tempi,
2: Sì. Salutaci gli americani allora, Rita.
0: E buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille. Ci ritroviamo ovviamente il prossimo venerdì con Rita Monastero. Grazie.
2: Grazie Rita, alla prossima. 12:15 di questo venerdì 5 giugno, il Magazine in Blu 2000 continua, tra poco ancora gusto con le schiscette del giorno tra Roma, Milano e anche casa vostra.
1: Esatto, quindi fate ancora in tempo a inviarci un messaggio, una mail a diretta @radioinblu.it raccontandoci cosa mangerete voi a pranzo. Per la musica andiamo davvero indietro nel tempo, 1977, per recuperare Com'è profondo il mare di Lucio Dalla.
3: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di...

0: angolo delle schiscette, ultima parte del nostro magazine.
1: Esatto, partiamo da Milano. Allora, io ho portato un'insalata di riso fresca fresca, mentre Lorenzo Sada un po' che. Gabriele Mileti pasta in bianco, Davide Dede ha portato i burger di tacchino accompagnati da fagioli cornetti con tantissimo aglio, come piace a lui, quindi stategli lontano nelle prossime ore. Poi Daniele Caruso ha portato invece il riso con il tonno e chiudiamo con Luca che ha portato le mezzelune, tipo tramezzini praticamente, fatti di carne.
0: Oh, buone, buonissime. Qui a Roma abbiamo insalata pomodoro, ceci, olive e semivari per il nostro addietissima Paolo Accorona, hummus di ceci con una varietà di crudite di verdure per Samira, grazie Paolo per ricordarmi che ho una caprese, sì è vero, Fabio ha delle frittelle di melanzane a sugo, riso col tonno per Stefano, Peppino di Capri berrà semplicemente una coppa di champagne.
1: E non avevamo dubbi, grazie, grazie davvero per questo spazio molto interessante e gustoso. Allora, in questa giornata nel magazine abbiamo incontrato anche il nostro ospite Simone Lanza, che ci ha parlato del suo libro Un attimo e arrivo.
0: Esatto, quindi di social, difficoltà per i genitori di gestire questo rapporto complicato con le tecnologie. Naturalmente tra poco Chiesa e Comunità, poi tu torni con i tuoi programmi, un veloce spoiler sulle classifiche.
1: Beh, guarda, oggi la classifica forse la più importante, no? delle canzoni più ascoltate in radio nell'ultima settimana, ritornano in vetta delle donne.
0: Delle donne.
1: Delle donne, quindi non una, non due, forse anche
0: delle.
1: Tre.
0: Non lo so. Va delle bene, donne. Ascolterete e capirete. Noi ci ritroviamo qui lunedì, caro Max.
1: Sì, ci ritroviamo lunedì dopo un bel weekend, speriamo sereno per tutti voi. Grazie di averci seguito, grazie Lami, grazie a Corona in regia e a tutti voi. Baci, baci.

0: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non-stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti. In Blu 2000, replay.
2: Replay. Dall'app Play 2000 alla radio e viceversa. Se hai perso qualche podcast di In Blu 2000, te lo recuperiamo noi.
0: Replay.
2: Da lunedì al venerdì, dalle 13.15 alle 14, c'è In Blu 2000 Replay. Le interviste, i contenuti e le curiosità più interessanti degli ultimi 7 giorni della nostra programmazione. Mettiamo in replay le nostre emozioni.
0: In Blu 2000. Chiesa e comunità. Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
3: Bentrovati a Chiesa e Comunità. Da parte della Chiesa il giudizio è chiaro: Dio non ha mai revocato il decalogo e non ci ha autorizzato a uccidere, mai. Perciò apprezzo e accompagno con la preghiera ogni iniziativa che si prefigga sinceramente e seriamente la ricostruzione della pace. Così, interpellato dal Siri, il nunzio apostolico di Kiev, Monsignor Visvaldas Kulbokas, commenta la lettera aperta scritta dal presidente ucraino Zelensky, in cui propone al presidente russo Putin un incontro faccia a faccia per porre fine alla guerra. Secondo il nunzio non si sa ancora che cosa può nascere dalle dichiarazioni circa la disponibilità all'incontro, ma è incoraggiante vedere che la disponibilità per il dialogo venga dichiarata in qualche modo anche dal Cremlino. Quindi staremo a vedere. Nessuno spiraglio invece purtroppo sul fronte libanese, dove Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele mediato dagli Stati Uniti, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile debba iniziare con il ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Intanto è salito a 12 morti in poche ore il bilancio degli uccisi dai raid israeliani nel sud del Libano. In corso anche fughe di massa dopo gli ordini israeliani di sfollamento forzato. E la pace, il dialogo per superare le polarizzazioni, il disarmo, ma anche i giovani, la cultura, le nuove tecnologie, le migrazioni saranno tra i temi che Papa Leone XIV affronterà nel corso del suo viaggio apostolico in Spagna, il quarto dall'inizio del pontificato, che prenderà il via domani. Abbiamo con noi la giornalista Inés San Martín, che sta lavorando alla preparazione di questo viaggio. Inés, com'è il clima lì a Madrid in attesa del Papa?
4: Il clima qui è veramente uno di festa. A me sembra straordinario vedere proprio come tutti si sono impegnati per fare diventare, a questo punto io sto alla capitale, ad esempio Madrid, proprio un luogo di festa che aspetta con tanta gioia il Papa Leone XIV. Io sono stata anche qui per la GMG di Madrid ed anche se il clima era similare, io posso dire veramente che questo mi sembra ancora più gioioso, anche se non sono ovviamente arrivati quelle migliaia di giovani di tutto il mondo come fu il caso per la GMG.
3: Inés, tu hai anche lavorato nella preparazione, insomma sei lì in queste fasi cruciali anche di ultimi preparativi. Che cosa avverrà? Quali sono insomma i momenti salienti, più forti secondo te, che vedranno appunto di questo viaggio?
4: Io mi credo che ci saranno tanti. Si possono scegliere però uno per città, ad esempio io dirò la messa e quella processione del Corpus che ci sarà alla piazza di Cibeles e proprio nel centro della città di Madrid, che sarà un evento straordinario non soltanto per il numero di persone che si aspettano al di là di 1 milione di fedeli, ma proprio perché sarà una festa del Corpus molto ben preparata al modo che lo fanno gli spagnoli, che fanno queste processioni straordinarie.

0: ci sarà la nostra Madonna dell'Almudena, ci saranno tanti anche passi di questi che gli spagnoli utilizzano per questa processione così grande, per quello sarà proprio un atto bellissimo, ci saranno anche 500 metri di tappeti di fiori, veramente un evento da guardare, da vivere e da aspettare. Dopo ovviamente a Barcellona ci sarà questa messa e questa inaugurazione della torre alla Sagrada Famiglia, che sarà straordinaria. Questo è il monumento culturale più visitato di Europa, al di là del Vaticano stesso, e per quello sarebbe veramente bellissimo. Ci sarà anche, perché questi vetri di colori che ci sono in tutta la basilica faranno un gioco di luce straordinario. Nuovamente un evento per guardare, ma anche per sentire le parole che io so, il Santo Padre, immagino saranno proprio molto sperativi in quanto a continuare a guardare il mondo con gli occhi della bellezza, ricordare un po' quello che faceva Gaudì, proprio allevare Dio con la bellezza, questa architettonica in questo caso, ma anche con tutta la nostra vita. E dopo in Canarie e Tenerife ci saranno due momenti molto, molto impegnativi, ma io vorrei sottolineare quello che ci sarà nel porto di Arguineguín, che qualche anno fa lo chiamavano proprio il porto della vergogna, perché lì c'erano migliaia di migranti appena arrivati in Africa in questi barconi proprio molto molto pericolosi, e ci sarà lì un incontro molto piccolo, molto vicino, ma con tantissimi momenti speciali, perché sono stati proprio i migranti a cui dare ogni momento, ogni dettaglio, ogni parola. Per quello sarà veramente un incontro organizzato da loro, fatto da loro per ricevere al successore di Petro.
1: Ines, con questa carrellata degli appuntamenti e dei momenti più forti ci hai già delineato i temi che emergeranno, però ti chiederei proprio una parola specifica: quali saranno appunto le tematiche, immagino le parole che potranno guidare i discorsi del Papa, i suoi interventi, quale sarà un po' appunto quali questioni pensi saranno in primo piano?
0: Io mi credo che questo sia un viaggio propriamente pensato bene. Ci sono state tantissime persone coinvolte, ed anche ogni diocesi ha cercato di fare un programma complessivo, perché ci sarà, ad esempio, ovviamente non l'ho parlato, ma ci sarà una visita in carcere, ed ovviamente lì il Papa parlerà sulla libertà, ma anche sul diritto che dobbiamo guadagnarci ognuno, mi credo, proprio per essere libere. Dopo ovviamente la questione migratoria ci sarà in Canarias ed anche in Tenerife, sono due isole e due anche diocesi diverse, quello anche a me mi ha costato un po' impararlo, ma lì ci saranno di nuovo due incontri molto belli. Ma io mi credo che il Papa ci parlerà anche sul diritto di rimanere là dove ognuno è stato nato. Nessuno di coloro che arrivano qui in Spagna, che arrivano in questi barconi, lo fanno proprio perché vogliono uscire, lo fanno proprio perché devono uscire dalle loro paese, dalle loro case. E ci sono tantissime storie straordinarie di uomini e donne che sono proprio viaggiato non per un mese in un barcone, una settimana in un barcone, ma per 5 anni tutta l'Africa, per arrivare e cercare di trovare una vita, non una vita migliore, ma proprio una vita. E dopo, ovviamente, qui a Madrid ci saranno parecchi incontri per me molto, molto importanti, ma in Corpus Christi sì, si parlerà della fede, parlerà dell'Eucaristia e come il centro della nostra fede. E per me sarà molto in gamba anche l'incontro che farà la notte prima della messa con i giovani, che ci sarà una vigilia di preghiera. Ed anche lì al centro ci sarà l'Eucaristia. Ci sono tantissimi giovani qui a Madrid che stanno proprio ridiscoprendo la sua fede, la sua spiritualità, e quello mi credo sarà un momento ancora più interessante di quello che noi forse prevediamo. Io non ti avevo parlato, non l'avevo scelto come il momento, ma so che sarà straordinario. Ed ovviamente, come abbiamo già detto, per me in Barcellona ci sarà la questione culturale della bellezza che che io mi aspetto sia un discorso molto interessante.

0: interessante perché questo uomo, il Papa Leone, che sa riconoscere quanto di importante sia la bellezza nella nostra fede.
1: Ringraziamo di cuore Ines, che speriamo di poter tornare a sentire durante il viaggio. E pace e riconciliazione sono al centro anche di Utopic Fest 2026, il festival del conflitto in corso a Rondine, cittadella della pace, fino a domenica, che si è aperto ieri proprio con una grande marcia per la pace dei giovani. Ma sentiamo dal presidente di Rondine, Franco Vaccari, come ha preso il via Utopic Fest 2026.
2: Sì, ha preso il via ieri in una giornata di sole, ma il sole era poi dato dai 4.000 giovani che hanno marciato nei 10 chilometri dalla città di Arezzo a Rondine, cittadella della pace. Quindi una marcia come nel nostro stile ormai consueto, piena di sentimenti di festa, di gioia, di volontà di dare il significato a questo gesto antico e nuovo che è camminare insieme. Per dire che vogliamo spezzare la catena dell'odio, della violenza e, come ci dice la Costituzione, vogliamo praticare il ripudio della guerra. Quindi hanno marciato con noi le parti opposte, i nemici, chiamiamoli così, quindi con noi palestinesi, israeliani, russi, ucraini, tutti coloro che hanno un solo nemico, la guerra. Ecco, quindi nello stile di Rondine ormai da quasi 30 anni.
1: Vaccari, questa sua descrizione già ci dice molto, ma per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio che cos'è Utopic Fest.
2: È il momento di festa del borgo di Rondine. Rondine, per chi non lo conoscesse, è un borgo medievale in Toscana che abbiamo ricostruito, dove da circa 30 anni ospitiamo le coppie dei giovani nemici, cioè delle parti in guerra o nelle situazioni post-conflittuali, quindi, come dicevo prima, russi, ucraini, israeliani, palestinesi, libanesi, ma anche per esempio tutti poi i paesi dei Balcani che sono in una situazione post-conflittuale con tutti i veleni che ancora circolano e che se non vengono affrontati, come la storia ci insegna, riemergono in maniera carsica dopo alcuni anni in nuove tragedie. Ma poi lo facciamo con l'Africa, lo facciamo fino alla Colombia, lo facciamo con tutti i paesi del Caucaso, del Nord, l'Azerbaigian, l'Armenia, insomma, siamo presenti in molti teatri di guerra. E quindi qui in 2 anni giovani si formano come giovani leader tra i 22 e i 28 anni e dissolvono questa maledizione del nemico che ereditano dalle colpe, sì anche reciproche, ma poi scoprono che sono i fallimenti dei padri che consegnano questa storia avvelenata. E allora la scelta forte di non rinnegare il dolore della propria parte, anche le ragioni della propria parte, ma scegliere un'altra strada, la terza strada, la terzietà, cioè la possibilità proprio in questo momento, mentre ci stiamo parlando nel Teatro Tenda di Rondine, stavo ascoltando chi diceva è importante restare nonostante tutti. Possiamo pensarla diversamente su tutto, ma restare perché siamo umani e vogliamo rimanere umani, altrimenti ci divideremo e saremo gli un contro gli altri armati.
1: Franco Vaccari, quali sono le specificità di questa edizione 2026?
2: Ma direi ci sono molti aspetti di particolare interesse. Affrontiamo con di petto il tema del disarmo e del riarmo. Quindi noi avremo, come sempre Rondine fa, metteremo in dialogo posizioni molto diverse. Andiamo da Pax Christi, che si occupa con tutte le specie del disarmo, che riafferma, fino a Leonardo, che sappiamo bene che è la più grande azienda italiana produttrice di armi. Avremo la politica che si interroga su questo, avremo posizioni diverse, perché Rondine è un luogo dove possiamo pensarla diversamente, ma dobbiamo ostinatamente trovare il modo del dialogo. Il dialogo vuol dire accogliere che anche l'altro porta una ragione, quindi metterci anche in ascolto. Siamo diventati tutti assertivi con i social, siamo tutti radicalizzati, tutti opposti e perdiamo le ragioni della comune umanità. Quindi questi giorni affronteremo questi temi. Oggi pomeriggio avremo la nascita degli Stati Generali della Cultura della Pace in Italia. In Toscana, poi abbiamo anche israeliani e palestinesi, le mamme delle due parti con i figli morti dalle due parti. Avremo gli attivisti di una

0: parte dall'altra, le voci del dolore, ma che continuano a pensare insieme, continuano a pensare due popoli che devono in qualche modo convivere. Quindi, e poi avremo un gran finale con Jovanotti, che è il nuovo testimonial di Rondine e che darà vita alla grande festa finale, un evento veramente che alzerà il livello, perché sul palco non sarà il solito concerto, ma un evento unico dove i ragazzi di Rondine, le storie di non violenza, di rottura con la catena della violenza, saranno prese e messe in ballo, in musica, in arte, in bellezza, di cui tutti abbiamo molto bisogno.
1: Grazie, ci ha proprio regalato anche il clima in cui sta avvenendo tutto questo e di questo le sono grata.
0: Grazie a lei. Da qui è abbastanza facile, perché vedere i giovani quanto sono generosi e coraggiosi ci mette veramente bene. Spero che lo sia per tutti coloro che ci ascoltano.
1: Grazie ancora e a presto.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Ancora pace con il convegno internazionale Pax et Bonum 2026 nel segno di San Francesco, diritto internazionale e fraternità, promosso per domenica prossima a Roma dall'Istituto di Diritto Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo, dall'Azione Cattolica Italiana e dal Forum Internazionale di Azione Cattolica. Ci facciamo spiegare da Sandro Calvani, presidente del Consiglio Scientifico Istituto Giuseppe Toniolo, che cos'è Pax et Bonum.
2: Pax et Bonum da alcuni anni è un'iniziativa dell'Azione Cattolica insieme al Forum Mondiale dell'Azione Cattolica e all'Istituto Toniolo per il diritto internazionale della pace, per sottolineare l'inseparabilità tra la pace nel mondo e il bene pubblico globale, quelli che riconosciamo come beni pubblici, cioè le risorse, l'istruzione, la salute, e quegli altri cosiddetti common goods, cioè quelle cose che appartengono all'umanità intera, come l'ambiente, l'atmosfera, gli oceani, così. Sono tutte cose inseparabili. Quindi nella nostra iniziativa vogliamo sottolineare come le regole accettate dal mondo del diritto internazionale sono necessarie e vanno sempre rafforzate per mantenere la pace, oltre che la sostenibilità dell'umanità.
1: In questo appuntamento si coniuga la riflessione e momenti di preghiera, gesti simbolici, articolando il convegno e la serata nei Giardini Vaticani. Quali forme quindi ha l'appuntamento?
2: Abbiamo organizzato un appuntamento un po' fuori dal comune, cioè invece di fare una conferenza classica di accademici e persone che ascoltano e quindi soltanto una trasmissione di conoscenza, abbiamo aggiunto a questa formula tradizionale anche una partecipazione popolare, cioè un cammino di preghiera nel Via della Conciliazione fino ad arrivare al giardino dove Papa Francesco aveva piantato l'ulivo della pace due anni fa, però mantenendo la componente accademica, che rimane pure molto importante, perché ancora tanta gente, sia gente comune ma anche dirigenti politici, persone con responsabilità, giornalisti, perfino diplomatici a livello internazionale, non conoscono i fondamenti del diritto internazionale che si riferiscono a questa congiunzione tra sussidiarietà, fraternità, sostenibilità e pace nel mondo. Quindi avremo alcuni dei migliori accademici italiani ed internazionali nella sala dell'Azione Cattolica in Via della Conciliazione per cominciare, e poi in fase finale la preghiera insieme e il cammino verso il giardino dove è stato piantato il vivo della pace.
1: Questa edizione è in particolare, come abbiamo detto, nel segno di San Francesco, perché cade a 800 anni dalla morte di Francesco. Allora volevo chiederle in che modo San Francesco entra nella vostra riflessione e in quello che vivrete.
2: San Francesco è stato il primo grande santo che ha ampliato i suoi studi e la sua vita non soltanto alla componente importante della fede relativa alla teologia, le scritture, la liturgia, ma anche al mondo contemporaneo. E questo appunto era 800 anni fa, quindi parliamo di 8 secoli, quando di questa tematica, diciamo, socio-economica della vita dei cristiani non si parlava affatto. Nelle sue predicazioni, nella sua vita, San Francesco ha unito proprio le questioni ambientali quindi il bene comune, con le questioni di fede, e dimostrando come soltanto una comunità cristiana

0: che vive quello che predica è credibile al resto del mondo. Il suo famoso cantico che parla del nostro Madre Terra come una santa madre che ci sostiene e ci governa è appunto 800 anni fa, quando ancora le Nazioni Unite non avevano detto che il pianeta è quello che ci sostiene e ci governa. Eppure Francesco già l'aveva detto. E i suoi frati, la comunità che lo ha seguito, ha dimostrato nella vita che non è questione soltanto di uguaglianza nel senso di ridurre la povertà, ma è anche questione di integrare nel cammino della vita di ciascuno di noi i diritti degli altri sistemi viventi, dei quali abbiamo bisogno anche noi per sopravvivere. E quindi questo bene comune, insieme alla fraternità della comunità e alla sussidiarietà dei sistemi, è stato necessario già da allora. E poi Papa Francesco ha ripreso nella sua enciclica Fratelli Tutti e anche nell'enciclica Laudato Si gli stessi principi, portando queste componenti a coronamento di tutta quella dottrina sociale della Chiesa che aveva cominciato Leone XIII prima della fine di due secoli fa, no? Prima del secolo XIX. Ormai tutte queste conoscenze sono note, è tempo che impariamo a viverle.
1: Grazie Sandro, grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Grazie anche a Gabriele Mileti in regia, da Giorgio Bresciani a tutti voi, buona giornata.
2: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Ucraina prova di dialogo tra Zelensky e Putin, ma la guerra non si ferma. Nuovi raid russi nelle ultime ore, un drone cade in Romania, due navi attaccate nel mare da Azov in Azerbaigian. Nessuna tregua in Libano né le truppe israeliane né le milizie di Hezbollah sono intenzionate a deporre le armi. Scadono domenica i tagli alle accise decise dal governo, dibattito politico aperto sul tema. Da domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e Canarie fino al 12 giugno, tutti gli eventi su TV 2000 e Play 2000. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, tra raid e aperture ad un dialogo, la guerra in Ucraina vive ore decisive. Fabio Bolzetta.
2: Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato della lettera aperta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo ha dichiarato il Cremlino, precisando che la Russia non ha canali di comunicazione ufficiali con l'Ucraina. La proposta di Zelensky a Putin è quella di un incontro personale tra i due leader in un paese terzo per discutere sulle modalità per raggiungere una pace duratura. Nell'attesa di una eventuale risposta ufficiale, il Cremlino ha specificato che il presidente ucraino Zelensky è benvenuto per incontrare la sua controparte russa, Vladimir Putin, a Mosca in qualsiasi momento. Da oltreoceano Donald Trump si è detto favorevole ad un loro incontro diretto, mentre dopo gli attacchi ucraini a San Pietroburgo, nella notte nuovi droni russi contro l'Ucraina hanno ucciso almeno 11 civili e ferito altre 68 persone. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Dopo il caso di Galati dei giorni scorsi, un drone marino è esploso in porto in Romania a Costanza. L'ambasciata russa accusa è un drone ucraino. Né Israele né Hezbollah sono intenzionati a rispettare il cessate il fuoco per il Libano. Ancora un giorno di guerra. Pierluigi Vito.
3: Le colonne di fumo degli attacchi israeliani continuano ad alzarsi nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nella notte a Tiro, dove è stato colpito anche l'ospedale Jabal Amel. Bombardamenti pure in diverse aree della regione di Nabatie. E mentre le milizie di Hezbollah respingono la tregua concordata tra il governo libanese e quello di Gerusalemme, chiedendo un vero cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito invasore, le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di varie località del Libano meridionale in vista di imminenti nuove operazioni militari. Nessun accordo nemmeno tra Iran e Washington. Anzi, Trump ora deve vedersela col fronte interno. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto fino alla nuova autorizzazione del Congresso. Ora dovrà esprimersi il Senato, ma il presidente conserva il diritto di veto. Comunque un pessimo segnale politico per Trump, furibondo con 4 parlamentari repubblicani che hanno votato con l'opposizione democratica. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ci spostiamo a Cuba, dove il presidente ha denunciato quella che ha definito l'aggressività, la malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni statunitensi. Maurizio Dischino.
4: Cuba reagisce alle nuove sanzioni americane. L'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista. Così il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dopo aver appreso che ieri è stato inserito nell'elenco di persone e istituzioni a cui il Dipartimento del Tesoro americano ha imposto sanzioni finanziarie. Oltre al presidente, nella lista compaiono componenti della famiglia del leader cubano Raúl Castro e diverse entità, tra cui il Ministero delle Forze Armate e l'Istituto Cubano di Amicizia dei Popoli. Si procederà con il congelamento di qualsiasi proprietà o conto bancario detenuto negli Stati Uniti, si legge nella decisione di Washington. Da gennaio Cuba sta subendo l'embargo energetico

0: imposto dal presidente americano Donald Trump. Secondo Diaz-Canel, le nuove sanzioni non fanno altro che rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Veniamo all'Italia, il tema delle accise, peraltro legato naturalmente alle guerre in Medio Oriente, in primo piano, nella pagina politica in diretta a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantegni.
2: Eccoci, buongiorno Ugo. Sì, il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise. Entro la mezzanotte di domani il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise, infatti, non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantegni, linea allo studio.
1: Crescono le cronicità, i divari dell'assistenza sul territorio e dell'accesso ai servizi. Il carico della malattia non è distribuito in modo uniforme. Questa è la fotografia della salute degli italiani tra le pagine del rapporto Istat. Lucia Ascione.
3: Lo stato di salute degli italiani, passato sotto la lente dell'Istat, rivela ancora una volta forti disparità geografiche e sociali. Da una parte una cittadinanza adulta attenta agli stili di vita, in condizioni di salute migliori nell'ultimo trentennio, più longeva e istruita. Dall'altra una massa crescente di persone fortemente limitate nelle attività quotidiane, invalidate da patologie croniche e aggressive, senza il supporto dei servizi assistenziali. Il territorio è un elemento discriminante. Un quinto della popolazione vive nelle aree interne del paese, che raggruppano il 48,5% dei comuni italiani, poco raggiunte da trasporti e da servizi anche sociosanitari. Nel 2023 le persone con meno di 75 anni che vi risiedono hanno mostrato tassi di ospedalizzazione più elevati, un minore ricorso alle prestazioni ambulatoriali, una maggiore propensione a spostarsi fuori regione per le cure rispetto a chi vive nelle aree più economicamente e socialmente attrezzate. E fatto grave, hanno registrato tassi di mortalità evitabili più alti nel mezzogiorno. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Le coste italiane sono state promosse. Caterina Dall'Olio.
4: Ispirati dalla natura per il clima, il tema quest'anno della giornata mondiale per l'ambiente, perché il pianeta invia segnali chiari che prevedono una risposta. Innalzamento del livello del mare, incendi devastanti, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai, governo e società civile chiamati a riflettere sulla crisi ambientale. Il contesto è quello in cui gli occhi del mondo sono puntati sul fenomeno che, secondo gli scienziati, da agosto fino a febbraio 2027 sembra ormai inevitabile. El Niño, riscaldamento dell'acqua superficiale del Pacifico equatoriale di oltre 2 gradi, benzina sul fuoco di un mondo che si sta già riscaldando, ha dichiarato Guterres, segretario generale dell'ONU. Un'immensa massa d'acqua che crea accumulo di energia dalle precipitazioni alla siccità. Il 2027 si candida ad essere l'anno più caldo di sempre. Ci sono però anche le buone notizie. Secondo la protezione dell'ambiente, il 95% delle acque marine monitorate in Italia è classificato in classe eccellente. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Inizierà domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e le Canarie. Paolo Fucini.
5: Cappellini, magliette e persino tazzine fan riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi. Parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto del viaggio papale in Spagna. Partenza domani alle 8 per Leone da Roma e ritorno fra 6 giorni. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Alla Spagna devono molto la storia e la geografia della Chiesa, se è lo spagnolo la lingua più parlata dai cattolici nel mondo, in un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi del viaggio papale destinati a far discutere come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di

0: Pedofilia. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il viaggio di Papa Leone lo potrete seguire su TV 2000 e Play 2000. Intanto questa sera, in occasione della visita alle 22:50, TV 2000 trasmetterà Alza la Miranda, Leone a Madrid, il documentario di Cristiana Caricato, prodotto dal TG 2000. Lo sport per concludere al Roland Garros di tennis. Oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile, che vede in campo in questi minuti la coppia italiana Bolelli-Vavassori. Ieri il bis nel doppio misto per Errani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam. È tutto. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
7: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17:03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
8: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
7: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
9: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
10: Nucleare. È caduto recentemente il 40° anniversario del più grave incidente nucleare della storia, affrontato dall'Europa e dal mondo. Il 26 aprile 1986, in seguito a un collaudo di sicurezza, esplode il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina. Ricordare quel giorno vuol dire ricordare anche la storia dell'ambientalismo. Poche settimane dopo l'incidente, il 10 maggio 1986, Legambiente organizzò una grande manifestazione a Roma per chiedere la rinuncia al nucleare, che portò nell'87 al primo referendum per l'uscita dal nucleare del nostro paese. L'Italia, dopo la dismissione delle quattro centrali allora esistenti, ancora oggi non ha un sito di stoccaggio delle scorie definitivo e sicuro. C'è da dire che nessun paese al mondo, nemmeno la Francia o gli Stati Uniti, ha risolto il problema dello stoccaggio definitivo delle scorie. Solo la Finlandia, proprio di recente, ha ultimato i lavori per realizzare il primo sito adatto allo scopo, con tutti i suoi costi, in una profonda cavità sotterranea artificiale, e conterrà solo poco più dell'1% delle scorie ad alta attività prodotte fino a oggi nel mondo. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha spiegato: dobbiamo continuare a raccontare Chernobyl. Legambiente lo fa anche attraverso le storie dei tanti bambini dell'area colpita, dal 2006 ospitati in Lombardia per periodi di risanamento e tutt'oggi assistiti in una colonia in territorio bielorusso. In questo modo continuiamo a mantenere un solido legame con le popolazioni colpite, tuttora esposte a livelli elevati di radioattività. Lo facciamo per tenere alta la guardia, essendo grati a chi si è sacrificato per spegnere l'incendio attorno alla centrale e per bonificare l'area, senza i quali le conseguenze

0: conseguenze sarebbero state ancora più gravi. Dalla centrale di Chernobyl si continua purtroppo a parlare ancora adesso. Il sarcofago attuale, finanziato e completato nel 2016 da oltre 45 paesi e dall'Unione Europea, è giudicato sufficiente per un secolo di protezione dalle emissioni radioattive. Nel 2025 è stato colpito da un drone con testata esplosiva ad alto potenziale nel corso di un attacco militare russo nella regione. La stabilità del sarcofago è seriamente compromessa, con una falla che occorre riparare rapidamente. Tutta la struttura potrebbe essere a rischio di collasso. Quanto accaduto nel conflitto in Ucraina, che ha visto ripetuti attacchi anche alla centrale di Zaporizhia, ma anche nel corso degli attacchi all'Iran, tutto questo ci ricorda che i siti nucleari sono a rischio anche per essere obiettivi militari sensibili. In un mondo sempre più instabile, è un ulteriore tema da considerare per ogni paese che intenda sviluppare una filiera nucleare.
1: Le parole della sostenibilità. Blu 2000 Replay. A cura di Max Occhiato.
2: Buon pomeriggio, in questo venerdì 5 giugno 2026 ritorna Replay per l'ultimo appuntamento settimanale, e oggi ritorniamo indietro nel tempo anche con il magazine in Blu 2000, con i consigli di una giornalista esperta di pet che è Maria Verderio, e quindi scopriremo anche dei consigli utili per i nostri amici animali. Intanto saluto Davide Dede che è in regia, sarà con noi fino alle ore 14, pronti con il sorriso anche ad affrontare la giornata di Replay, anche per quanto riguarda i contenuti del passato che insomma ripercorreremo insieme, e poi parleremo anche di animali da un altro punto di vista, perché c'è una decisione di un sindaco che ci ha molto colpito, che vi riporteremo, e poi naturalmente tutti i vostri messaggi a diretta at radioinblu.it che vi servono e ci servono ovviamente per andare a scovare i vostri contenuti, quelli che sono già presenti nella sezione podcast della nostra app Play 2000, da scaricare per portarci anche in vacanza, nelle vostre vacanze, in ogni luogo, e poi andare sul sito che è play2000.it.

0: Buford & Sons con Here qui su Inblu 2000 Replay, e naturalmente qui ritorna il caldo, ne parliamo tanto in questo periodo, e non solo noi esseri umani ne risentiamo, ma anche i nostri amici animali. Quindi gli animali, soprattutto cani e gatti, sono molto sensibili ai cambiamenti ambientali e climatici. Il caldo eccessivo, ad esempio, può renderli irritabili, più stanchi, meno tolleranti e più ansiosi. Ma ci ricorda il tutto la nostra esperta di pet, la nostra Maria Verderio, all'interno del magazine Inblu 2000 del 26 maggio scorso.
1: Inblu 2000 Replay.
2: Buongiorno Daniela, buongiorno Max, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Maria, ci siamo, l'estate ormai è esplosa, diciamo così, sentiamo anche gli stessi consigli da tutti gli anni a questa parte, quindi acqua fresca per i nostri animali, niente passeggiate nelle ore calde, non lasciare il cane in auto, mi raccomando, tutte cose ovviamente fondamentali, però oggi vorremmo andare un po' oltre.
2: Sì Max, ed è giusto farlo secondo me, perché oggi i nostri amici animali, è importantissimo dirlo, non vivono più fuori come accadeva decenni fa, quindi vivono con noi all'interno delle nostre case, seguendo i nostri ritmi, le nostre abitudini e quindi anche i nostri climi domestici, se così li possiamo definire, e questo cambia completamente il loro modo di percepire il freddo e il caldo. Come abbiamo visto, il freddo durante l'inverno e il caldo durante l'estate.
3: Beh, questo effettivamente è una cosa interessante a cui non riflettiamo molto, quindi in qualche modo si disabituano alle stagioni.
2: Assolutamente sì, pensiamo proprio a quello che succede a noi. Noi ormai siamo abituati a passare dall'aria condizionata dell'ufficio alla macchina climatizzata, arriviamo a casa, abbiamo il ventilatore acceso, eccetera. Il nostro corpo fa più fatica ad adattarsi agli sbalzi di temperatura perché siamo proprio disabituati, come dicevi. E per i nostri amici animali è esattamente la stessa cosa. Quindi un cane che vive in appartamento a 20-22 gradi costanti durante l'estate,

0: durante l'inverno, non è più il cane rustico, diciamo, di una volta.
1: E quindi quando arriva improvvisamente il caldo forte come in questi giorni?
0: Può andare in difficoltà molto più velocemente, non soltanto fisicamente, attenzione, ma anche dal punto di vista emotivo. E questa parte della, emotiva, diciamo, è un aspetto di cui si parla davvero pochissimo.
2: Eh sì, effettivamente. Quindi incide il caldo sull'umore degli animali?
0: Moltissimo incide, e infatti gli animali, soprattutto ovviamente i nostri cani, i nostri gatti, sono sensibilissimi ai cambiamenti ambientali, quindi il caldo eccessivo li può rendere molto irritabili, li può rendere più stanchi, meno tolleranti e molto più ansiosi. Alcuni, a differenza di quello che ho appena detto, diventano addirittura apatici, altri si agitano molto, quindi pensiamo magari anche ai cani che iniziano a dormire male, a spostarsi continuamente sul pavimento, sembrano nervosi senza motivo. In realtà un motivo c'è e può essere proprio il caldo a disturbarli tanto.
1: Quindi Maria, diciamo che non è soltanto comunque una questione di temperatura corporea.
0: No, no, esatto. Oltre alla temperatura corporea, che è un fattore molto importante, possiamo dire che è proprio una questione di adattamento. Noi spesso pretendiamo che si abituino immediatamente ai primi caldi forti, ma il loro organismo ha bisogno di gradualità e qui entra in gioco una parola chiave, l'osservazione.
2: Cioè?
0: Ogni animale, noi dobbiamo ricordarci che ogni animale ci comunica qualcosa, quindi un cane che ansima molto anche in casa, che cambia posizione continuamente, che cerca isolamento, ci sta dicendo che è sotto stress termico. Un gatto che smette di giocare, mangia meno, potrebbe non essere un gatto capriccioso come tendiamo a pensare, ma potrebbe semplicemente essere davvero in difficoltà nel riuscire a regolare il proprio equilibrio.
1: Quindi siamo noi che non capiamo e magari sbagliamo approccio.
0: Spessissimo capita questa cosa. Per esempio, molte persone tengono l'aria condizionata molto forte, molto alta, pensando di aiutare l'animale. In realtà gli sbalzi troppo bruschi possono creare disagio, quindi è proprio come succede a noi. Il punto non è congelarli, lasciatemi dire questo termine, ma accompagnarli gradualmente.
2: Quindi Maria, come li possiamo aiutare?
0: Allora, prima di tutto dobbiamo rallentare i ritmi, come succede per noi. In estate tanti animali hanno bisogno proprio di più pause, di meno stimoli e di più sonno, quindi più ore di sonno. Dobbiamo smettere di interpretare tutto questo come una pigrizia. È un adattamento biologico che avviene agli animali. Poi dobbiamo prestare molta attenzione agli ambienti domestici. Dobbiamo ricordarci che le nostre case trattengono molto calore, quindi anche un appartamento che apparentemente sembra fresco può diventare effettivamente pesante per loro che ci vivono in casa. Soprattutto perché i cani e i gatti vivono molto vicino al pavimento o addirittura sulle nostre terrazze dove il caldo ristagna. Quindi
1: Beh,
0: dobbiamo stare tanto, tanto attenti.
1: certo, è importante. Oh, ti dico la verità, Maria, che durante l'estate ci starei anch'io sulle piastrelle di casa perché sono effettivamente le più fresche e infatti spesso i nostri amici animali li vediamo proprio lì.
0: Esatto, perché cercano effettivamente delle superfici termicamente più stabili. Quindi una cosa molto utile oltre a questo è quella di creare delle zone climatiche, se possiamo chiamarle così, quindi magari un angolo più fresco, tante volte vanno anche nella doccia i nostri nemici animali, un angolino un pochino più ventilato, uno in penombra, e loro devono avere la possibilità di scegliere quello che preferiscono.
2: Bella questa idea della scelta.
0: Perché effettivamente sono loro che scelgono e questa scelta permette a loro di avere il controllo riducendo lo stress. Noi tendiamo ad umanizzare molto gli animali, però tante volte dimentichiamo una cosa: per loro il comfort passa attraverso la possibilità di adattarsi autonomamente.
1: Beh, poi c'è anche un altro aspetto molto interessante, perché alcuni animali, sembrano soffrire molto di più oggi rispetto al passato.
0: Eh sì, Max dice una cosa molto importante, perché effettivamente tante razze sono state selezionate negli anni per vivere accanto all'uomo e non più per affrontare condizioni climatiche estreme. Pensiamo per esempio ai brachicefali, ai gatti a pelo lungo, agli animali anziani, agli animali sedentari. Un cane che vive prevalentemente in appartamento ha una soglia di tolleranza molto diversa rispetto a un cane abituato gradualmente alla vita esterna.
2: Certo, quindi anche il troppo comfort in qualche modo contribuisce a renderli più vulnerabili di fronte al caldo?
0: Sì, in un certo senso sì, perché la climatizzazione continua riduce proprio la loro capacità di adattamento naturale. E quindi è proprio per questo che è importante accompagnarli gradualmente, ai cambi di stagione, evitando le cose estreme, come sempre.
1: Vabbè, questo proprio dal punto di vista corporeo, anche tecnico in qualche modo, ma dal punto di vista emotivo cosa possiamo fare per loro?
0: Essere presenti come sempre, però magari in un modo un pochino più tranquillo. Il caldo dà fastidio anche a noi umani, altera proprio il nostro umore, la nostra pazienza, i nostri ritmi, e loro assorbono tutto, come ci siamo già detti durante i nostri incontri. Quindi possiamo dire che un ambiente sereno, magari delle luci meno aggressive, una voce un pochino più calma, una routine prevedibile aiuta moltissimo i
2: Quindi
0: nostri animali.
2: anche il benessere termico passa dalla relazione.
0: Sempre, sempre, Daniela, gli animali non vivono il caldo da soli, lo vivono proprio dentro a quello che è il nostro sistema familiare. Quindi oggi non basta più dire lasciategli l'acqua fresca, dobbiamo iniziare proprio a pensare al loro equilibrio complessivo, quindi l'equilibrio fisico, quello emotivo e quello ambientale.
1: Beh, è un discorso molto interessante che stai facendo e mi colpisce parecchio perché stiamo parlando veramente di adattamento proprio come succede a noi esseri umani, perché ormai condividiamo gli stessi habitat, le case, quindi i nostri pet, diciamo, Maria, non sono più soltanto osservatori esterni della nostra vita, ma la abitano
2: E
1: completamente.
2: quindi forse il messaggio di oggi è ascoltarli, ascoltarli davvero.
0: Sì, osservarli senza dare, diciamo, per scontato che tanto sono animali. Quindi gli animali sentono, si adattano, faticano, si stressano e cercano un equilibrio esattamente come facciamo noi. Quindi il nostro compito non è solo quello di proteggerli dal caldo, ma sicuramente di aiutarli ad attraversarlo.
1: Maria, grazie come al solito, soprattutto ancora di più per le riflessioni importanti di oggi contro il caldo, ecco.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie.
2: Grazie, alla prossima, buona giornata Maria.
1: Ciao
0: A
1: Maria.
0: presto, grazie.

nuova versione di Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza qui su Milo 2000. Questo è Replay, ritorniamo indietro nel tempo legati a questo giorno del 5 giugno, ma del 1224. Oh, Roberto, da poco siamo tornati indietro di tantissimi, tantissimi anni, 802 anni fa, quando veniva fondata l'Università di Napoli. Due motivi che spinsero Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero, a fondare l'Università degli Studi di Napoli, considerata in assoluto la prima università laica in Europa di tipo statale. Da un lato l'intenzione di formare funzionari, giuristi che migliorassero il funzionamento dell'apparato amministrativo, dall'altro garantire la formazione appunto culturale del popolo, evitando a quest'ultimo lunghi viaggi verso altre realtà. Oggi, a secoli di distanza, nel segno dell'antica tradizione giuridica, continuano a formarsi illustri avvocati proprio all'Università di Napoli, magistrati e studiosi di diritto. Tra le tante personalità eccellenti che hanno studiato all'Ateneo Federiciano ritroviamo i filosofi Benedetto Croce, Giordano Bruno, il medico Giuseppe Moscati e tre ex presidenti della Repubblica, Enrico De Nicola, Giovanni Leone e Giorgio Napolitano. E questa è la storia della fondazione della più antica università in assoluto del nostro paese, naturalmente una fondazione che risale al 5 giugno del 1224. Tra poco altre notizie sugli animali.

con Stand By Me nel pomeriggio di venerdì di Blue 2000, questo replay. Allora, c'è una grande provocazione che è stata lanciata da un sindaco della zona di Legnano, San Giorgio sul Legnano, questo è il comune, e che ha pubblicato proprio sul bollettino dello stesso comune. Allora il sindaco ha detto: creiamo, oppure l'idea, la proposta di una tassa sugli animali per le coppie che non hanno figli. Cioè, lui dice che poche coppie fanno figli al giorno d'oggi, molte preferiscono avere un animale domestico, ma i cani, dice lui, non ci pagheranno le pensioni. E quindi è giusto che chi non ha figli paghi una tassa, cioè 20 euro all'anno. Il nostro Davide Dedè già sorride per questa provocazione, ma anche noi abbiamo sorriso tantissimo, come diciamo definisce lo stesso sindaco di San Giorgio sul Legnano, che è Claudio Ruggeri, nell'editoriale dell'ultimo bollettino comunale. Lui dice: vediamo sempre più spesso giovani coppie che preferiscono allevare magari un animale di compagnia, forse perché è meno impegnativo o forse per timore del futuro. Ognuno è libero chiaramente di fare ciò che desidera, però dubito che il Labrador di casa vi possa un giorno pagare la pensione. Quindi, come ha spiegato lo stesso sindaco, lancia questa provocazione, cioè donare almeno 20 euro all'anno per ogni animale domestico posseduto. A San Giorgio sul Legnano, quindi, pensate, sono registrati circa 850 cani, senza contare i gatti o altre specie animali, quindi se ognuno li versasse sarebbe un bello aiuto per, ad esempio, dice il sindaco, i 280 alunni della scuola primaria, quindi un segnale concreto di una comunità attenta che si fa carico anche dei più piccoli, cioè i bambini. Non credo che questo sindaco ami molto gli animali, così a occhio. Nella prima parte dell'editoriale il sindaco ha osservato che crescere un figlio costa e il carico economico è in parte sostenuto dalla collettività, quindi da tutti i contribuenti. Pensiamo alla scuola, ma sicuramente anche il peso maggiore ricade sulle famiglie. Purtroppo molte coppie decidono appunto di non avere figli, quindi in Italia le detrazioni magari per i figli a carico e gli assegni familiari sono letteralmente ridicoli. Per tutti questi motivi elencati, questo sindaco ha lanciato la provocazione, cioè una tassa di 20 euro all'anno per ogni animale domestico posseduto. A noi ha fatto molto sorridere, molti si sono anche indignati per questa idea, altri la stanno ancora commentando e magari aspettiamo anche i vostri di giudizi, anche pareri su questa provocazione che è arrivata dall'editoriale, da questo sindaco del comune di San Giorgio sul Legnano. Vabbè, allora archiviata anche questa ipotetica tassa che spero non venga mai applicata, alle 13.49 noi voltiamo pagina, ritorniamo alla musica, lo facciamo con Replay. Replay, il titolo di questo programma che si ispira alla nostra app, quindi sicuramente Play 2000.

vostra disposizione anche per il prossimo weekend, magari un weekend di viaggio in cui ascolterete il nostro streaming o riscoprirete i nostri contenuti in podcast anche dal sito play2000.it. Ci sono i Marlene Kunz con questa canzone del 2000.

2000 replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay. Replay.

0: ready for what you possess. We could live in my plug tube home and on Mars where we could be all alone. And we make a song for two, picture perfect things, and I sing of how
1: anche Della Soul nel pomeriggio di Blue 2000, I Know dal 1989. Oggi abbiamo recuperato un podcast dal 26 maggio scorso all'interno del magazine con i consigli anticaldo, diciamo così, per i nostri amici animali, direttamente da Maria Verderio. Grazie a Davide De Dei in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Naturalmente rimanete con noi perché tra poco arriverà l'appuntamento con l'informazione e le news. Grazie alla nostra redazione. A seguire l'ultimo appuntamento settimanale con le classifiche, oggi con la chart di Air One. Vi aspetto.
2: Dici che

0: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità, il bilancio di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo e in una lettera aperta propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Intanto il presidente del Consiglio europeo Costa ha espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza. Si tratta del 3° grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane, una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Infine, sempre su questo fronte, Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. E ora al fronte medio orientale, raid dei droni israeliani sempre nel sud del Libano si sono intensificati, provocando la morte di altri civili.
1: Le colonne di fumo degli attacchi israeliani continuano ad alzarsi nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nella notte a Tiro, dove è stato colpito anche l'ospedale Jabal Amel. Bombardamenti pure in diverse aree della regione di Nabatie. E mentre le milizie di Hezbollah respingono la tregua concordata tra il governo libanese e quello di Gerusalemme, chiedendo un vero cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito invasore, le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di varie località del Libano meridionale in vista di imminenti nuove operazioni militari. Nessun accordo nemmeno tra Iran e Washington. Anzi, Trump ora deve vedersela col fronte interno. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto fino alla nuova autorizzazione del Congresso. Ora dovrà esprimersi il Senato, ma il presidente conserva il diritto di veto. Comunque un pessimo segnale politico per Trump, furibondo con 4 parlamentari repubblicani che hanno votato con l'opposizione democratica. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Incontrando le associazioni studentesche cattoliche tedesche riunite in Kartellschwalmühlen, Leone 14 ricorda che la missione culturale dei cristiani consiste nell'orientare la società e la storia verso una vita incentrata su Dio. Domani inizia il suo viaggio apostolico in Spagna e Canarie fino al 12 di giugno. Tutti gli eventi saranno visibili su TV 2000 e Play 2000. Contro di noi sono state dette solo falsità. Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio a Sion con una dichiarazione spontanea. Siamo distrutti. I coniugi Moretti, titolari del disco bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno a Clermont-Ferrand, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese per un confronto in contraddittorio. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e

0: trasmissioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000. Le classifiche.
2: Le classifiche.
1: Le classifiche.
2: Libri, musica, cinema.
1: Le classifiche. Con Max Occhiato.
3: Di ritorno dopo le news, ben ritrovati con le classifiche, l'ultimo appuntamento della settimana insieme con la classifica più nuova. I dati sono stati rilasciati questa mattina, ovvero i dati di R1, l'airplay radiofonico nazionale, con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Saluto Daniele Caruso in regia, stiamo insieme fino alle 15 anche per ascoltare tante belle novità. Ci sono 2 nuove entrate, la prima la incontriamo subito alla posizione numero 25, dove fa il suo ingresso la canzone estiva di J-Ax. Il nuovo singolo si intitola Ippi Ya Yo. Boom.

capolino nella chart di Air One, nuova entrata alla 25 EP Yayo, però anche no, questo è il sottotitolo. Alla 24 di Bausa con Magnetica, alla 23 Cattive Abitudini di Mace e Salme con La Pesce, alle 22 c'è Alex Warren.

Vi stiamo raccontando la nuova classifica di Air One, l'airplay radiofonico nazionale occupato alla numero 22 in discesa da Alex Warren con Fever Dream. Andiamo alla 21, dove incontriamo la più alta nuova entrata di oggi. Parliamo del nuovo singolo di Noemi, che ha lanciato questa nuova canzone dal titolo Tu cosa fai questa sera, e che grazie a questa veste sonora anche più ritmica e contemporanea segna questa nuova direzione per lei, per la sua carriera. Il brano racconta anche le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione, di riscatto. Nel testo emerge anche la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere anche liberamente la propria femminilità, anche di giocare con la propria passione. Tra l'altro il video ufficiale ha una bella potenza, anche una carica coreografica, diretto da Lorenzo Silvestri, vede la partecipazione del ballerino Nikita Perotti, vincitore tra l'altro del programma TV Ballando con le Stelle. E quindi abbiamo anche una Noemi ballerina, protagonista della posizione numero 21, la più alta nuova entrata, Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

cosa fai questa sera? Bella domanda. 21, la posizione new entry questa settimana, la più alta. Siamo partiti infatti dalla numero 25 per poter ascoltare queste due nuove entrate. La prima l'abbiamo incontrata alla 25, cioè il nuovo DJ Axe, Hip

Pigliaio e alla 21, appena ascoltata Noemi con Tu cosa fai questa sera. Siamo in top 20 ufficialmente nella classifica di Erwan, i più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, con poche novità sostanziali, diciamo, anche nelle sfere alte della classifica, tranne che per la numero 1 che scopriremo ovviamente alla fine. Alla numero 20 troviamo Temi.

posizione numero 20 nella chart di R1 in questo pomeriggio di venerdì su Inblu 2000, Dracula di Tame Impala in salita. Alla numero 19 i suoni di Sombre, ormai li conosciamo benissimo, suoni molto particolari, direttamente da un album che ha fatto la sua fortuna, soprattutto negli Stati Uniti d'America, e questo è l'ultimo singolo in ordine d'arrivo. Sono usciti veramente tanti di singoli da questo album. L'ultimo è Potential, numero 19 in discesa.

Un giusto mix di musica internazionale e anche musica italiana all'interno della chart di R1 di questa settimana, tra i brani stranieri anche questo di Sombra Potential, numero 19 in discesa. La numero 18, Atmosfere Latine, per il ritorno estivo, poi il classico periodo in cui lui ci fa ascoltare i nuovi singoli. Parliamo di Rama, tra l'altro un nuovo giudice di X Factor, già non in prova ma già sul banco, pare che sia molto severo con i suoi giudizi, a giudicare dalle prime registrazioni del talent. Questa è Kabama, i Rama, 18.

Lui è Irama con Cabana, protagonista della posizione numero 18 in discesa questa settimana. Lo diciamo, ha preso il posto di Achille Lauro proprio a X Factor, ma non è una novità, lo sapevamo già da settimane e settimane. Ma salendo alla numero 17 rimangono ancora

grandi protagonisti che ci hanno tenuto compagnia a Sanremo e dopo Sanremo, ma che sono usciti anche con nuove canzoni, ovviamente a distanza di mesi dal festival. Parliamo di Fulminacci, che è anche in tour in questo periodo. Fulminacci, che dopo Stupida Sfortuna, un brano che è stato molto fortunato anche con il premio della critica all'ultimo festival della canzone italiana, è ritornato con questa canzone dal titolo Maledetto Me, che troviamo alla posizione numero 17 in discesa questa settimana. E poi vi ricordo anche l'appuntamento del weekend con le nostre classifiche, ma lo faremo ancora tra poco. Lui è Fulminacci.

Si intitola Maledetto me, la canzone di Fulminacci che scende rispetto a 7 giorni fa, numero 17 per lui oggi nella chart di Air One. Alla 16 si sale con il nuovo di Samurai J, Flamenco Paranoia, mentre alla numero 15 scende ancora Madame con Marrakesh, con Volevo capire con Marrakesh. Numero 14 per la canzone estiva di Annalisa, in discesa, mentre al numero 13 sale Talk to You, la canzone di Another. Andiamo alla posizione numero 12, lei ogni tanto prende armi e bagagli e se ne va dalla famiglia, soprattutto in Brasile, la sua terra natia, insomma i suoi luoghi a lei cari che hanno ispirato gran parte delle canzoni che ha realizzato fino adesso nella sua giovanissima carriera. Parliamo di una protagonista che ha duettato e per lei una grande emozione, l'ha ricordata recentemente in un'intervista, il duetto con Ornella Vanoni in un recentissimo festival di Sanremo, cantando proprio il loro ritmo preferito, perché anche la Vanoni era appassionata della bossa. Bossa nostra, Gaia, in discesa alla 12.

in radio negli ultimi 7 giorni, ma increduli anche per il fatto che sia precipitato dalla posizione numero 1, dove era la settimana scorsa, Safe con Morando Domenica, fino alla 11 questa settimana. Alla numero 10 invece sale Achille Lauro, Comuni Immortali. E ciao.

De Lauro inaugura ufficialmente la top 10 della chart di Air One, classifica di oggi qui su Blu 2000 fino alle 15 insieme. Ci sono due giovani protagonisti invece della musica, Nicolò Provenzano e Sebastiano Carrara, dietro il successo del nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk, due astigiani che hanno contribuito all'uscita appunto del nuovo singolo di Gabbani, dopo i grandi successi del passato anche con questo nuovo singolo estivo. Loro si chiamano Nicolò e Artom, Sebastiano, nome d'arte invece Noob, che hanno insomma incontrato prima il fratello di Francesco Gabbani e poi hanno iniziato la collaborazione proprio con Gabbani stesso per diciamo la creazione di questo nuovo disco per quest'estate 2026. Allora andiamo alla numero 9 con ordine, dove troviamo invece Harry Styles in discesa con la sua American Girls, e alla numero 8 in salita appunto il nuovo singolo Summer Funk di Francesco Gabbani, che riguadagna un bel po' di posizioni rispetto alla settimana scorsa nella chart di Air One.

è scappata la citazione, eh? Non tengo di nero dei famosi Righeira e corsi e ricorsi della musica, diciamo così, anche nel nuovo singolo di Francesco Gabbani, che risale al numero 8 questa settimana, la sua Summer Funk. Allora, saliamo di un gradino, numero 7 invece per un artista internazionale che coinvolge sempre di più anche con i suoi post sui social, poi molto seguita dai giovanissimi. Parliamo di Olivia Rodrigo, in salita la sua Drop Dead qui su In Blue 2000.

Lei, la voce di Olivia Rodrigo con Drop Dead, è in salita al numero 7 nella classifica di Air One, Airplay Radio, che vi stiamo raccontando in questo pomeriggio di venerdì su Blu 2000, naturalmente i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni, dove ricompaiono nella top 10, anzi salgono questa settimana, e di diritto Jovanotti Alfa con Buon Vento al numero 6.

0: si muove!
1: Si muove decisamente il ritmo dell'estate grazie a Jovanotti e Alfa, la loro Buon Vento in salita alla numero 6. Alla numero 5 salgono anche Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Numero 4 stabili invece Lady Gaga e Daichi con Runaway. Saliamo alla numero 3 dove incontriamo, loro sono abituati al top 3 in generale da settimana a settimana nella chart di Year One e non si spostano da questa posizione rispetto a 7 giorni fa. Loro sono i The Colors, tra poco parleremo anche di loro. Rolling Stones.

un po' spezzati all'inizio della primavera con l'uscita di questo singolo che di solito è insomma abbonato per l'estate e continua a funzionare in questo periodo. Rolling Stones dei The Colors, stabili al numero 3 della chart Year One, ma adesso ritorneranno i The Colors con un singolo tutto estivo, anzi da oggi già in ascolto anche qui su In Blue 2000. Parliamo del nuovo singolo di Mark and Cremont, che sono pronti ad accompagnarci per i prossimi mesi insieme ai The Colors e alla protagonista della posizione numero 1 tra poco, con quella che ascolteremo per l'appunto della chart Year One, quindi il nuovo disco. Il nuovo singolo si intitola Partenope e quindi ci parla del sud fondamentalmente, con un sound funk pop molto particolare. Intanto ci sono altri gruppi da tenere d'occhio, soprattutto quelli che si avvicinano prepotentemente alla vetta, e se la meriterebbero tutta, la vetta della settimana, ma sono al numero 2, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, si fa avanti alla numero 2 in salita. La nuova numero 1 della settimana è occupata da Serena Brancale, Levante ed Elia. Indovinate un po'? Al mio paese.

sud del Mediterraneo, questa bella canzone allegra e divertente di Serena Brancale, Levante Delia, che tra l'altro erano state già la numero uno con Il Mio Paese, riconquistano la vetta della chart di Air One, ovvero i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Abbiamo incontrato anche 2 nuove entrate, alla 25 la nuova DJ Axe e P.I.O., mentre al numero 21 il nuovo di Noemi, dal titolo Tu cosa fai questa sera e voi cosa fate nel weekend. Vi invito all'appuntamento con l'appuntamento conclusivo riassuntivo della settimana nelle classifiche del weekend, sabato e domenica, un'ora insieme per recuperare tutte le chart che magari avete perso durante l'arco dei 5 giorni che abbiamo vissuto insieme su In Blu 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, vi lascio alle news e a seguire le parole di In Blu 2000.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi. La guerra in Ucraina, attacco con droni russi, colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary. Secondo le autorità ucraine il bilancio di 3 morti. Sul fronte diplomatico il presidente Zelensky rilancia il

0: Dialogo. In una lettera aperta propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base di accordi raggiunti in Alaska e rilancia l'ex cancelliere Schröder come mediatore. Intanto il presidente del Consiglio europeo Costa ha espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza. Si tratta del terzo grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane, una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 15 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La pagina politica italiana, il tema delle accise sui carburanti è in primo piano sul tavolo del governo.
1: Il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise. Entro la mezzanotte di domani il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise infatti non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Figi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: La procura del cantone del Vallese contesta oggi a Jessica Moretti, proprietaria del Costellation, anche il reato di falso documentale. L'accusa le è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fono assorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale. Chiudiamo con il tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2 set alle prime teste di serie Granolet e Orazio Zeballos. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati anche oggi che siamo a venerdì. Guardando a quello che succedeva nel 1972, oggi a Stoccolma. Perché dici proprio a Stoccolma? Era una giornata di sole come può essere il sole svedese, e allora un gruppo di diplomatici, di scienziati, di politici, no? Giacca e cravatta, si siedevano attorno a un tavolo, mentre fuori il mondo parlava la lingua del boom economico pieno, no? Le fabbriche a mille, il petrolio che costava pochissimo e la plastica che sembrava la risposta magica a qualsiasi problema umano. Eppure, proprio quel 5 giugno, qualcuno aveva alzato la mano, non sollevando un dubbio, che forse l'umanità stava esagerando. Quindi l'ONU decide che è il caso di mettere nero su bianco che non si poteva continuare a trattare il pianeta come un magazzino infinito e gratuito, no? Ed è la prima volta che la comunità internazionale prova a spostare l'attenzione sull'ambiente con l'istituzione proprio di una giornata mondiale dell'ambiente. 54 anni fa è un'eternità, insomma. E oggi 5 giugno sui social, no? C'è l'ondata di loghi aziendali che improvvisamente sono tutti green, no? Il futuro è verde, rispettiamo la nostra madre terra, eccetera, eccetera. Magari post programmati da un server, capito, islandese che consuma l'equivalente di corrente di un piccolo comune per far girare l'algoritmo, e parlano di futuro della Terra, no? Questo sassolino spaziale che gira nello spazio, cos'è, 4 miliardi e mezzo di anni? Sopravvissuta alle glaciazioni, all'impatto dei meteoriti, hanno polverizzato i dinosauri, per capirci, no? Si sono invertiti i poli magnetici. Quindi quando diciamo salviamo il pianeta, cioè, in realtà salviamo il nostro stile di vita, salviamo la nostra specie, la razza umana, no? È una questione di egoismo, perché è l'umanità che ha bisogno delle condizioni.

che abbiamo adesso per sopravvivere. La Terra va avanti, figuriamoci. Non è l'idea di salvare il mondo in un colpo solo, però, chiaramente, però più che altro smettere di fare finta che non sia un problema nostro, no? È un invito a guardare il nostro stile di vita un po' come, sai, quando ritrovi una vecchia chiavetta, un vecchio hard disk, no? Scopri dentro un sacco di foto inutili, di abitudini pesanti, cose che occupano spazio senza motivo. Quindi è importante, sarebbe importante fare un po' di pulizia, perché sennò passa l'idea che la consapevolezza ecologica è soltanto una specie di appuntamento fisso sul calendario, no? Come la festa della mamma, come il Black Friday, dove ci sentiamo tutti più buoni se compriamo, che ne so, la borraccia di design o quando separiamo il tappa di plastica dal cartone del latte. Cioè, il più difficile che ho incontrato, tra l'altro, è l'imballo delle patatine Pringles. Tappo di plastica, corpo di cartone e fondo di metallo che devi separare a mano, se vuoi essere, capito, e corretto. Poi ogni anno comunque c'è un tema diverso, no? Di questa giornata nazionale e internazionale dell'ambiente. Si parla di plastica, di biodiversità, di inquinamento, di clima, di acqua, di suolo. Quest'anno il tema è Inspired by Nature, for Climate, for Our Future, cioè ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. Ma è come se il pianeta ci mandasse un messaggio vocale di 3 minuti e noi lo ascoltassimo a due per, no? Per sentirci meno in colpa. Perché alla fine, dopo mezzo secolo, qual è il senso di questo 5 giugno se togliamo la retorica, se togliamo il greenwashing da manuale? Forse il senso potrebbe essere nella scala delle cose, nel capire che l'innovazione non è soltanto produrre il microchip che consuma il 2% in meno, ma ripensare a come distribuiamo le risorse, no? Rendersi conto che la transizione ecologica non è un pranzo di gala dove devi arrivare già perfetto, piuttosto è un percorso complicato, fastidioso, no? Fatto di compromessi tecnici, di scelte quotidiane che non sempre hanno un ritorno d'immagine immediato. Non serve nemmeno essere dei martiri dell'ecologia per fare la differenza. I talebani, dove la plastica è il male assoluto, è sempre più una questione di recuperare il senso del limite, cioè capire, provare a capire almeno dove finisce il bisogno e dove inizia lo spreco, e magari iniziare a preoccuparsi anche un po' dell'intelligenza artificiale, perché da sola entro il 2030 consumerà ogni anno tutta l'energia che consumano la Francia e la Germania messe insieme, e non è poco, insomma. Quindi buona giornata dell'ambiente a tutti, anche a chi ha piantato un alberello sul balcone, ha spento l'aria condizionata, insomma molto più semplicemente a tutti quelli che si sono fermati a guardare fuori dalla finestra per un momento. Ecco, ricordiamoci, no? Che bello brutto che sia da vedere, tutto quello che vediamo non è uno sfondo del computer, ma l'unica cosa che abbiamo a disposizione, l'unica casa che abbiamo a disposizione, l'unica vista possibile, almeno fino a quando Elon Musk o chi per lui non troverà il modo di portarci tutti su Marte. Però, non lo so, affascinante sicuramente, però mi sento di dire che a occhio, senza esserci mai stato, forse la vista fuori dalle finestre marziane mi sembra di dire non sia niente di che. Comunque, le parole di In Blue 2000, con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo!

mente sempre rischia tutto. Quando leggo Risk It All, Bruno Mars, che non c'entra niente con Mike Buongiorno, un po' di nostalgia per quella televisione quasi in bianco e nero lì, quei grandi quiz in prima serata, cos'era, il giovedì sera. Comunque, le parole di Blue 2000, 32 milioni di zanzare infettate deliberatamente con un batterio in laboratorio e poi liberate in massa nell'ambiente. Cioè, se una cosa del genere l'avessero detta al telegiornale, cioè, sarebbe subito, capito, il piano malvagio di un cattivo di James Bond, roba da supercriminale, sai, col gatto bianco in braccio, no? Che vuole sottomettere l'umanità, scatenare un'apocalisse biologica. Ieri sera c'era, cos'era, No Time to Die in televisione a proposito di James Bond. Se poi aggiungiamo che dietro questa operazione, dietro questa notizia, dietro questo titolo, c'è Alphabet, che per i non addetti ai lavori è, oggi niente, non riesco a parlare, per i non addetti ai lavori è la società madre che controlla Google, ecco che il quadro da cospirazione globale, cioè, diventa perfetto praticamente. E invece no, perché dietro questa storia delle zanzare modificate geneticamente c'è la scienza, quella vera, applicata a una delle sfide sanitarie più complesse di questo nostro secolo. Il progetto si chiama The Bug ed è gestito da una divisione di Google che si occupa proprio di scienza applicata alla vita. E l'obiettivo è presentare un piano all'Agenzia per la Protezione Ambientale Americana per liberare questa armata di insetti in California e in Florida. Ma non parliamo di zanzare qualsiasi. L'obiettivo è una specie invasiva che è responsabile di trasmettere malattie tipo la febbre dengue, la febbre gialla, virus Zika, roba di questo genere, malattie che ogni anno colpiscono centinaia di milioni di persone nel mondo. E come le combatti? Combatti quelle zanzare lì allevando milioni di zanzare maschio. Questo sta facendo Google. Adesso non è una questione di sessismo, però le zanzare maschio non pungono, non trasmettono malattie, passano la loro vita a cercare nettare e a inseguire le zanzare femmine, insomma. Però, prima di mollarli in natura, gli scienziati infettano questi zanzari con un batterio, insomma, che è comune negli insetti. E quando questi maschi modificati si accoppiano con le femmine selvatiche, il batterio crea un'incompatibilità biologica totale, per cui le uova non si schiudono, zero figli. Quindi generazione dopo generazione la popolazione di zanzare è destinata a crollare. E qui entra in gioco la parte tecnologica di Google. Perché per fare una cosa del genere, su scala, immaginatevi quanto grande, no? Su scala industriale, serve l'automazione sicuramente e l'intelligenza artificiale. Cioè Google usa sistemi di visione automatizzati avanzatissimi per fare qualcosa che a un uomo richiederebbe una pazienza infinita, insomma, separare i maschi dalle femmine negli allevamenti senza sbagliare. E adesso la domanda nasce spontanea, no? Perché Google, che è la grande sopravvissuta della prima era di internet, che sta provando a ridefinire ancora una volta l'idea di ricerca online, Google, una delle grandi big tech, no? Quelli dell'intelligenza artificiale che da ovunque, perché si stanno mettendo a fare gli insetticidi tecnologici? In realtà questa divisione che dicevamo prima, Verily Life Sciences, che si occupa proprio di scienza applicata alla vita, fa queste cose da anni. Hanno progettato, per esempio, posate super tecnologiche per i malati di Parkinson, no? Per aiutarli ad essere autonomi. Hanno messo a punto delle applicazioni per il monitoraggio del diabete. E la tecnica, tra l'altro, di rendere sterili gli insetti non è una novità dell'altro ieri, cioè viene usata in agricoltura tipo da più di mezzo secolo. A Singapore, dove il progetto è già in fase, come dire, avanzata, la popolazione di queste zanzare infestanti è crollata tipo dell'80% e i casi di dengue sono scesi del 70%, quindi funziona. Poi è chiaro che quando l'uomo decide di fare il guardiano della natura e di azzerare una specie, la comunità scientifica si divide, no? Quali sono le conseguenze?

pensa, qual è la portata ecologica, sarà etica una scelta del genere? Ma il mondo, diciamo, scientifico fondamentalmente, diciamo che citerei testualmente questo biologo della Florida, no? Dice, queste zanzare sono come gli scarafaggi o i ratti. Ci hanno seguito in tutto il mondo sfruttando le nostre navi, i nostri aerei, i nostri cambiamenti climatici. Se c'è un essere umano, arrivano loro e visto che le abbiamo diffuse noi, abbiamo l'obbligo di controllarle. Cioè, non stiamo distruggendo un ecosistema incontaminato, stiamo soltanto provando a rimediare a un errore che dura da qualche secolo, insomma, senza contare il fastidio proprio delle zanzare. Quindi la prossima volta che magari vi sentite intorno questo vicino all'orecchio nel cuore della notte, ecco, mantenere la calma. Pensare che da qualche parte in un laboratorio della Silicon Valley c'è un algoritmo di Google che sta programmando il suo prossimo appuntamento, diciamo, amoroso, di quella zanzara ronzante. E per una volta mi sento di volerti fare per l'algoritmo, per una volta soltanto. Le parole di Blue 2000.

cede alle mode, non si piega ai dettami di quello che vuole il mercato è Willy Peyote. Disco nuovo, Anatomia di uno schianto prolungato. Nella tracklist c'era anche questa, Kodak, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con i Take That.

Incredibile questa canzone qui, che è una cover, tecnicamente offerta per la prima volta a Paul Young, The Best. Lui ha rifiutato, finisce nelle mani di Bonnie Tyler, che la porta in classifica in diversi paesi. Anche in Italia era andata benissimo nella versione di Bonnie Tyler, 1988. L'anno dopo la canta Tina Turner ed è come se fosse stata una canzone sua da sempre, per questa versione che conosciamo tutti. Le parole di In Blue 2000, ora con Siria. La storia più bella.

Siccome lui poi alla fine un ragazzo di 66 anni con 5 festival di Sanremo, compreso quest'ultimo, terzo posto all'Eurovision, una ventina di milioni di dischi venduti nel mondo, 40 anni e passa di carriera, passata da Firenze tra l'altro prima e da Londra poi a suonare insieme a Ghigo Renzulli, che di lì a poi avrebbe iniziato l'avventura dei Litfiba. È bellissimo vedere come ci sono queste mescolanze nella storia della musica italiana, imprevedibili insomma. È Raff chiaramente che è tornato parlando di due persone che continuano a cercare a rincorrersi, perché quando un sentimento è vero, sto leggendo testualmente, tutto il resto perde importanza e non hanno più senso le paure, gli ostacoli, i confini che spesso siamo noi stessi a creare, almeno così l'ha raccontata Raff, perché le differenze, dice, non dovrebbero mai dividerci, spesso sono solo illusioni della mente. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Pazzi, Stupidi, Ragazzi, di Raff, disco in blu 2000 della settimana.

primo James Bond di Timothy Dalton con gli Aha a fare la colonna sonora, 1988. Lo posso dire che metti Timothy Dalton 007 non mi è mai piaciuto un granché, ma perché vabbè, a me piace Daniel Craig, che credo sia a mio gusto il migliore dei James Bond in assoluto, ma perché è quello che, oltre a essere bravo, è uno che prende pure botte, è uno che prende pure, ma è uno che va in crisi veramente, è molto molto più umano. Comunque di James Bond non si sta parlando perché non si capisce bene, no, quale sarà il futuro, insomma il nuovo film è in sviluppo con il regista di Dune, ma bisognerà aspettare ancora anni perché la ricerca ufficiale del cast è appena iniziata, la storia è ancora tutta da scrivere. La novità si chiama 007 First Light e segna il ritorno di James Bond nel mondo dei videogiochi a distanza di una quindicina d'anni, e in una versione, in una storia più che altro completamente nuova, immersiva, capace di stare in piedi da sola e che punta ad essere in qualche modo un contentino, un'alternativa, insomma, per tutti quelli che stanno aspettando che da Amazon, che adesso è quello che detiene i diritti totali globali del franchise James Bond, esca fuori qualche indiscrezione. Le parole di In Blue 2000.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizioni delle 16, buonasera da Franco Rossi. La guerra in Ucraina, Putin risponderà alla lettera di Zelensky durante il suo intervento al forum economico a San Pietroburgo, attaccato tuttavia i leader dell'Europa. Si muove intanto Bruxelles appoggiando la richiesta del presidente ucraino di un incontro con Putin. Sosterremo l'accordo per porre fine alla guerra, dice il ministro Tajani. Primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca, con uno scambio di 185 prigionieri per parte, con l'incontro tra i rispettivi commissari per i diritti umani. La Presidente del Consiglio Meloni non sarà più attivata al vertice Unione Europea-Balcani a causa del protrarsi della cerimonia dei carabinieri a Reggio Calabria. La Premier Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il Presidente montenegrino Mihajlović e il Presidente del Consiglio Europeo Costa, esprimendo naturalmente il proprio rammarico.

0: Per quanto riguarda la strage di Capodanno a Crans-Montana, nel corso delle dichiarazioni spontanee, Jessica Moretti oggi è davanti al magistrato insieme al marito Jacques e ha ribadito di voler collaborare con gli inquirenti. Attesa una forte risalita di inflazione nel corso di quest'anno, lo sottolinea l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, nella quale spiega che il deflatore della spesa delle famiglie si attesta in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. Quanto alle vendite al dettaglio, ad aprile sono rimaste ferme su base tendenziale, registrano una crescita dell'1,6%. Inizia domani il viaggio di Papa Leone in Spagna e Canarie fino al 12 di giugno.
1: Cappellini, magliette e persino tazzine fan riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi. Parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto del viaggio papale in Spagna. Partenza domani alle 8 per Leone da Roma e ritorno fra 6 giorni. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Alla Spagna devono molto la storia e la geografia della Chiesa, se è lo spagnolo la lingua più parlata dai cattolici nel mondo. In un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi del viaggio papale destinati a far discutere, come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di pedofilia. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

brasiliana, italo-brasiliana Gaia. Ecco perché sguazza, no, dentro questi riferimenti al Brasile. Bossa Nostra, scritta a quattro mani con Riccardo Zanetti di Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, siamo ripartiti. Seconda ora insieme nel pomeriggio di In Blue 2000, in cui ci capita spesso e volentieri di parlare di tecnologia, no? Cioè, ti piace vincere facile, no? Che siamo appassionati, ma soprattutto ci piace andare a vedere quello che c'è dietro, come funzionano le cose, a cosa fare attenzione. E in questi ultimi giorni sia Facebook che Instagram hanno fatto una cosa che succede raramente, no? Un repulisti massiccio, via 1.400.000 profili, pagine, gruppi spariti, evaporati. Ma non erano persone, erano profili fantasma. Una rete di truffatori del sud-est asiatico che si infilava dappertutto, tra investimenti fasulli, identità rubate, aspiranti fidanzati. Questa volta però Meta, che è la società madre di Facebook, non si è mossa da sola. A Washington hanno messo attorno allo stesso tavolo mezzo mondo, praticamente. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e Microsoft e Coinbase e Starlink e la polizia della Thailandia, del Regno Unito, dell'Australia, del Canada, della Nuova Zelanda. In una settimana intera di scambio di dati, no? di incroci, di ricostruzioni. E alla fine il quadro è venuto fuori. Cioè non era un gruppetto di, sai, no? Ragazzetti, smanettoni, appassionati. Erano vere e proprie fabbriche del falso. Centri fisici con persone reclutate apposta per passare le giornate a costruire identità fasulle e a pescare vittime. La Thailandia in prima linea. E il risultato sono stati 60 rotti arresti, 3 milioni di dollari in criptovalute congelati e un colpo coordinato che per una volta ha tolto ossigeno a un sistema che vive invece, no, di velocità, di confusione, di distrazione. Insomma, nel mirino c'era di tutto. Le truffe romantiche, quelle dove ti scrive l'amore della tua vita, che però guarda caso c'ha bisogno di un bonifico perché sta passando un momento di difficoltà. C'erano i finti agenti di polizia che ti invitano a collaborare. C'erano gli investimenti miracolosi che promettono rendimenti da favola e poi spariscono come se niente fosse, insomma, no? Sempre perché ci abbiamo tutti in mente l'esploit dei Bitcoin e quindi tutti vorremmo ripercorrere quell'ondata fortunata lì, insomma. Meta dice che la chiave del successo di questa operazione è stata la collaborazione, cioè mettere insieme pezzi di informazioni che da soli non raccontavano niente. Il lavoro è stato riuscire a collegarli, a incastrarli, a seguirne le tracce, e non è la prima volta. Già a marzo avevano smantellato un'altra rete che partiva sempre dall'Asia, no? 150.000 account falsi in un colpo solo. E da Meta, ormai lo dicono chiaramente, o si lavora insieme, quindi Big Tech, polizie, tutti gli interessati, o reti di questo tipo non le fermi, perché non sono improvvisate, sono organizzate, sono strutturate, sono industriali, ci sono un sacco di soldi dietro. E allora sì, questa operazione è un segnale, non è la fine del problema, perché quello insomma ce ne vorrà ancora, no? Però il messaggio chiaro è che i social, le piattaforme di social più utilizzate, insomma Instagram e Facebook, non sono più disposte a fare da autostrada gratuita per tutti quelli che vivono di inganni. Almeno per oggi qualcuno ha spento la luce in queste fabbriche del falso. Categoria buone notizie, che non è mai male nella tecnologia. Le parole di In Blue 2000.

Calma metafisica è il titolo di questa canzone di Herbal Meta, tutta la calma metafisica del mondo, quella che serve quando leggi che gli astronauti a bordo della ISS stanno per essere evacuati, adesso, notizia di adesso, a causa di una perdita d'aria a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Vediamo come va a finire, eh? Le parole di Blue.

luogo di pace, la testimonianza che se ci sono le indicazioni giuste si riesce anche a mettere insieme per esempio i russi e gli americani e una serie di altri personaggi, artisti, astronauti, insomma, di paesi diversi. La Cina era stata l'unica esclusa quando stava partendo il progetto, insomma, anni e anni fa, e per tutta risposta, esclusi, non li hanno voluti, per tutta risposta i cinesi poi hanno messo a punto una loro stazione spaziale orbitante in autonomia, insomma, questo è un altro pezzo della storia. Comunque vediamo come va a finire, perché appunto non mi pare che ci fossero dei precedenti storici, ecco, per un problema talmente grave da costringere l'equipaggio ad evacuare la stazione spaziale internazionale. Chiusura a margine, la semifinale di Zverev contro Mensik vede Zverev avanti, candidato insomma alla finale, inedita perché affronterà, se dovesse passare come sembra, uno tra Arnaldi e Cobolli. Sarà una finale slam completamente inedita, visto che i candidati principali mancano. Detto questo, ringraziamo Stefano Sciurpi per la regia, vi auguro un buon fine settimana, domani la versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio. Noi ci troviamo lunedì puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao! Children, si tu

0: In Blu 2000. Il territorio parla, parla, parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
1: Con te torniamo a parlare dello stadio Senigallia di Como, dopo che il Como ha raggiunto posizioni, possiamo dire, apicali. Adesso ci sono progetti per rinnovare, rifare lo stadio con non poche difficoltà di cui abbiamo anche già parlato. Enrica.
2: Esatto, perché appena finito il campionato sono iniziati i lavori di adeguamento dello stadio. Non stiamo parlando del mega progetto di cui avevamo accennato nelle scorse settimane, ma si tratta di un adeguamento proprio perché il Como, essendo arrivato quarto in classifica, è entrato in Champions League, quindi è necessario adeguare gli spazi.

0: appalti è necessario adeguare il campo e proprio in queste ore sono arrivati 125 pali per le nuove fondamenta. E tutto questo, ecco, sembra un sogno, perché se pensiamo che fino al 2017 il Como militava in Serie D, questo è veramente una cosa inaspettata.
1: Una bella scalata. E adesso infatti a causa lavori si sa già che le prime tre partite del Como saranno in trasferta, proprio per permettere, insomma, per non giocare allo stadio che è occupato da questi lavori. Tu hai sentito un collega giornalista sportivo, Edoardo Ceriani, che ovviamente ne sa parecchio di Como e di stadio, e lo ascoltiamo.
2: Il passaggio nel giro di pochi anni da campi di provincia con squadre che sono rimaste in quella stessa categoria, cioè la Serie D, a giocarsi il prossimo anno la Champions League, costituisce davvero una cosa che è incredibile, non solo per questo territorio, ma probabilmente anche per il calcio italiano. È già accaduto, il rischio e il pericolo c'era stato nel passaggio dalla Serie B alla Serie A. Con uno stadio non omologato, si pensava che il Como non potesse giocare in Serie A, e Como cominciò anche allora i lavori il giorno dopo il termine del campionato, e riuscì comunque fin dalla prima di campionato casalinga del Como a portare i tifosi al Senigallia. Ed è l'obiettivo di questa stagione. Questa sarebbe un'ulteriore pezza al vecchio stadio Senigallia, quindi il rifacimento della curva con dimensioni e soluzioni consone a quelli che sono i regolamenti UEFA permetterebbe a Como di giocare in casa le partite di Champions League, e questo è un fattore non di poco conto. Dopodiché c'è il grande tema dello stadio, è un tema che coinvolge soltanto la città e non la società e non i tifosi.
1: Ecco, questo è un tema che resta aperto, Enrica.
0: Sì, è un tema che resta aperto proprio per tutte quelle implicazioni a livello urbanistico, sociale, educativo, perché avevamo parlato anche dell'eventualità dell'abbattimento di una scuola. Ecco, quelle lì sono tutte questioni che restano sul piatto.
1: E allora sentiamo ancora, invece questa volta parliamo proprio della squadra, che tra l'altro ha anche adottato un codice deontologico per i tifosi. Sentiamo ancora Edoardo Ceriani.
2: Non più tardi di questi giorni è la notizia uscita di questo codice di buon costume che il Como intende darsi. Addirittura potrebbe arrivare a punire anche i tifosi facinorosi, cioè l'obbligo è quello di andare allo stadio e vivere lo spettacolo, no? E di fare a favore. Il Como l'ha fatto in un'occasione quest'anno, nella partita contro l'Inter, la tribuna d'onore aveva preso di mira i dirigenti dell'Inter in maniera ovviamente verbale, ma comunque in maniera molto vibrata. Il Como non aspettò tanto, meno di 12 ore, il giorno dopo un comunicato secchissimo contro i propri tifosi, senza aver paura di attaccare i propri tifosi, ma tutelando il fair play e tutelando soprattutto il buon vivere dello stadio. Quando il Como gioca in casa vedi queste frotte di famiglie, tutti vestiti con i colori del Como, e non succedeva da anni che la gente andasse allo stadio identificandosi così nella propria squadra. Anche questo è una sorta di miracolo, perché una città solitamente dormiente anche davanti allo sport è riuscita a non rimanere più così sopita, e si è alzata, si è destata e ha tantissima voglia di stare al fianco della propria squadra.
1: Enrica, è una città dormiente, mi ha fatto sorridere questa, le ultime frasi di Ceriani, perché dice una città, diciamo, che non era, insomma, abituata così a farsi coinvolgere dallo sport.
0: Sì, diciamo che fa parte un po' del carattere della zona, no? Di non essere così particolarmente espansivi. E anche un altro aspetto che mi sembra bello sottolineare è che nasce un po' dalla necessità sempre dei regolamenti UEFA, no? Quindi il dover inserire più italiani nella rosa della squadra. Ma se è vero che la prima squadra è stata più volte criticata anche in campionato perché ha prevalentemente calciatori stranieri, le giovanili sono composte per la quasi totalità da

0: Ecco, i ragazzi invece che tipo di lavoro dovevano fare sulle tracce che ci ha raccontato Lalopresti?
1: Sì, hanno presentato davvero delle tracce interessanti. C'è chi ha realizzato dei componimenti poetici, addirittura rispettando persino la metrica all'interno della poesia, e chi ha preparato una sorta di libro. Questo mi ha colpito tantissimo perché era. Come dire, c'erano dei disegni e degli scritti, ma soprattutto dei disegni fatti a mano da alcuni allievi davvero pregevoli che raccontavano la storia del beato Pino Puglisi. Poi ci sono stati anche alcuni articoli di giornale, alcuni temi,
0: Quindi
1: cappellonistica, sì,
0: una varietà
1: davvero a
0: di
1: 360
0: strumenti.
1: gradi.
0: Beh, questa è una cosa
1: Sì.
0: molto.
1: Ha coinvolto tutti, ma soprattutto ha colpito il fatto che questi elaborati sono
0: Sì.
1: stati seguiti da docenti che non erano gli insegnanti di religione, quindi il coinvolgimento anche del
0: Di
1: corpo
0: tutti.
1: docente
0: Sì.
1: è veramente stato notevole.
0: Allora, sentiamo anche Maria Butera, rappresentante della consulta delle aggregazioni laicali.
2: La particolarità di questo concorso che è stato indetto dall'ufficio IRC dell'Arcidiocesi di Palermo, rivolto alle scuole pubbliche, è stata quella di collegare il lavoro che gli alunni avrebbero svolto successivamente a tre manifestazioni teatrali, a partire dalle quali la riflessione che poi ne è venuta fuori con modalità molto diverse, video, audio, scritti, manufatti, prodotti grafici, però aveva una base per conoscere tre storie realmente accadute su tematiche di grande attualità. Le tematiche sono il considerare prezioso qualunque essere umano, anche se nasce o subisce qualche limite fisico o psicologico nella sua vita, quelli che chiamiamo persone con disabilità. L'altra tematica che è stata affrontata, sempre partendo da una storia vera, è la tragedia del nostro mare Mediterraneo, che purtroppo è diventato anche luogo di morte per tutti coloro che, cercando di vivere in maniera più dignitosa, vengono in Europa. La performance teatrale è tratta da una storia realmente accaduta, e l'ultima, una riflessione su Don Pino Puglisi, che tutti sappiamo essere stato una perla della diocesi, ma anche della città di Palermo.
0: Beh, insomma, comunque sia, ovviamente gli argomenti erano molto, molto importanti, di attualità. Qual è, secondo te, che insomma, hai anche seguito queste cose, ma insomma, conosci i giovani, l'attualità nella vita dei giovani entra, non entra, entra solo in queste occasioni?
1: Ma guarda, quello che mi ha colpito notevolmente è il fatto che nel produrre questi elaborati, che siano stati cartelloni, disegni o scritti, hanno, come dire, superato di gran lunga l'utilizzo della tecnologia moderna. Quindi si sono cimentati in quelle che magari possono essere considerate, come dire, forme artistiche del passato. In realtà non è così, perché i ragazzi sono ancora capaci di entrare dentro questa dinamica, vanno stimolati, certamente orientati, e credo che questo sia stato tra i successi veramente di questa
0: Di questa
1: iniziativa.
0: iniziativa, ma gli argomenti, secondo te, i giovani, poi soprattutto stiamo parlando della Sicilia, dove ci sono tantissimi sbarchi, la seguono l'attualità, o sono temi che restano un po' sulla carta? Sì, l'autismo, sì, le migrazioni.
1: Seguono tantissimo l'attualità, sono informati, e devo dire che questo dato emerge proprio dai loro prodotti, da quello che hanno realizzato attraverso questo concorso, attraverso dei disegni, soprattutto perché durante l'anno, come insegnanti di religione, sono stati proposti proprio dalla Diocesi di Palermo alcuni momenti teatrali, cinematografici, dove sono state riprese
0: Certo,
1: questi
0: tutti
1: temi
0: questi
1: così
0: temi,
1: drammatici per il mondo,
0: sì,
1: ecco. Quindi
0: certo.
1: sono informati certamente.
0: E questa è una cosa molto molto positiva. Michelangelo, grazie per essere stato con noi. E
1: Grazie a te, Federica.
0: noi adesso andiamo a Mistretta, Radio 3M, Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te un'altra bella iniziativa, sempre per i giovani, per gli

0: studenti degli istituti superiori. Questa si chiama, no, non si chiama Mia carissima Velia ha vinto. Mia carissima Velia, leggila per me, è il titolo del video con cui il liceo classico dell'Istituto Superiore Manzoni di Mistretta ha vinto al Festival Giovani e Creatività. Allora, Giuseppe, dicci di più.
1: Sì, i ragazzi di questo quinto liceo classico, quindi sono ormai di ultimo anno, tra l'altro ben diretti dalla docente di storia e filosofia, la professoressa Anna Maria Frasantoni, sono riusciti a conquistare questo importante festival Giovani e Creatività, che è un festival nazionale redatto dalla fondazione Giacomo Matteotti ETS. Velia non sarebbe altro che la moglie di Giacomo Matteotti, e quindi i ragazzi, attraverso questo video, non hanno fatto altro che immaginare una lettera che Velia scrive al suo amato Giacomo Matteotti, che è stata la compagna di vita di questo deputato socialista che sappiamo morto poi per mano dei fascisti, ed è un racconto che unisce memoria storica, riflessione civile e mostra anche i valori più importanti, che sono quella della libertà, del dissenso, della responsabilità democratica e anche, perché no, anche del sentimento amoroso che ci può essere anche fra le
0: Certo, tra
1: persone
0: due
1: più
0: persone
1: famose.
0: così legate.
1: Diciamo che i giovani qui hanno avuto anche una bellissima intuizione, ovvero hanno utilizzato l'intelligenza artificiale in maniera intelligente, scusa il gioco di parole,
0: Perché?
1: perché hanno preso le foto di Matteotti e le hanno animate, mentre c'è la ragazza che interpreta il ruolo di Velia, che legge la lettera, si
0: Sì.
1: vedono proprio le foto di Matteotti che sono in movimento, quindi è qualcosa, diciamo, che ai nostri tempi, a
0: Molto,
1: passo con i tempi.
0: certo,
1: Però,
0: molto creativo. Allora,
1: sì.
0: intanto sentiamo la prima parte della tua intervista a Anna Maria Fratantoni, appunto la docente di filosofia e storia dell'Istituto Manzoni di Mistretta. Sentiamola.
2: La lettera è stata scritta con una metodologia affascinante che risale a Lorenzo Milani, ovvero la scrittura collettiva, oggi chiamata partecipata. Anche questo è stato importante. Perché? Perché in un momento, in un periodo in cui ormai la parola è svilita, soprattutto annacquata, designificata, ecco, ridare, ricostituire il senso e l'importanza della parola come dono. Dono è casa in cui, direbbe Heidegger, l'essere si dona, es gibt, si dà, dice Heidegger. Ecco, la parola deve diventare di nuovo custode dell'essere. Questo i miei alunni hanno fatto cercando di dare prova, accanto al valore della parola, al valore della riflessione.
0: Hanno fatto un lavoro straordinario, perché comunque sono loro che hanno creato questa lettera, ho capito bene?
1: No, è qualcosa di, diciamo, di autentico c'è pure, però loro ci hanno lavorato
0: Ci
1: sopra,
0: hanno lavorato sopra una base
1: sì, una
0: esistente,
1: base c'era ovviamente, però hanno molto, diciamo, si sono molto calati nel personaggio la ragazza, ma perché è la ragazza che interpreta Levelia, mentre gli altri hanno fatto il video, hanno realizzato il montaggio, hanno messo la musica, hanno cercato anche le parole, diciamo, più profonde. Come ha detto la professoressa Fratantoni, è anche un modo per riscoprire la parola in un momento in cui storico, in cui le parole sono vuote, cercare la profondità anche dei sentimenti è qualcosa veramente di straordinario in questo momento. E credo che questo Vittoria, allora, confermi anche che questo video è andato in questa direzione, anche perché ricorda anche una figura importante come Matteotti, che è sempre all'ordine del giorno, quindi è importante.
0: E allora sentiamola ancora, Anna Maria Fratantoni.
2: Il video termina con una delicata riflessione sull'amore di Giacomo e Velia. Questo non per indulgere in una forma di sentimentalismo, ma perché ancora una volta, accanto a quelle che sono le tematiche di questa lunga lettera, profonda lettera, che è di impianto fortemente civico, emerge invece ancora una volta l'importanza dell'amore e il fatto che personalità come Matteotti siano state personalità incorruttibili ma fragili, fragili solo davanti all'amore. E credo che il valore della fragilità e dell'incorruttibilità sono ancora due valori da trasmettere anche sotto il profilo educativo ai nostri giovani.
0: E questo è importantissimo quello che ha detto la professoressa Fratantoni, perché in questo modo hanno visto

0: l'uomo e la donna, due persone ovviamente legate a tutto tondo.
1: Sì, assolutamente. Non più diciamo, il Matteotti politico, il Matteotti antifascista, che ovviamente ha il suo peso specifico in tutta questa storia, non lo dimentichiamo, ma anche il Matteotti uomo che è legato sentimentalmente a una donna, ma anche una donna che è legata all'uomo che in quel momento rischia per la
0: Per la
1: libertà.
0: libertà.
1: È veramente una storia molto bella, anche perché, devo dire la verità, io fino ad oggi non conoscevo il nome della compagna di Matteotti
0: No,
1: e grazie a
0: neanche
1: questo video ho scoperto questo nuovo personaggio. Quindi il valore della scuola si vede anche questo.
0: l'abbiamo scoperta in due. Vedi la scuola che ancora insegna, anche questa è una cosa molto molto positiva e io ti ringrazio veramente per essere stato con noi.
1: Grazie a te e auguro a tutti un buon pomeriggio.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla, torna lunedì.
2: Il territorio.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
7: In Blu 2000, news.
8: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Le elite europee stanno provocando un caos in cui cercano di attrarre sempre più paesi. Queste le parole del presidente russo Putin all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino Zelensky di un incontro con il presidente russo. Primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca, con uno scambio di 185 prigionieri per parte e con l'incontro tra i rispettivi commissari per i diritti umani. Dagli Stati Uniti un nuovo ok agli aiuti bellici all'Ucraina, un voto in netto contrasto con le politiche di Trump e che ora comunque deve passare al vaglio del Senato. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto romeno di Costanza è esploso un drone. Mosca ha puntato il dito contro Kiev, è un drone ucraino. Kiev ha confermato, ma sostiene che c'è stata una deviazione da parte dei russi. Spostiamoci in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 15 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La procura del canton del Vallese ha contestato oggi a Jessica Moretti, proprietaria della Constellation, anche il reato di falso documentale. L'accusa è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato,

0: quanto gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fono assorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale e da cui a Capodanno si è sviluppato l'incendio che ha provocato la morte di 41 persone. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023, contestato reato di omicidio colposo. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. Il capo dello Stato Mattarella, nel ricordare che l'arma ha svolto un prezioso ruolo che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, ha ricordato che le libertà dei cittadini sono proprio garantite dalla Costituzione. Sport, tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato dalla quinta testa di serie del tabellone, si è arreso in due set alle prime teste di serie Marcella Granolea e Orazio Zaballos con il punteggio di 7-6, 6-4. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: In blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
2: È stata ritrovata per caso in Germania una lettera autografa di Giacomo Leopardi datata Bologna 31 maggio 1826. Era indirizzata da Leopardi al suo editore Antonio Fortunato Stella. È stata trovata presso una istituzione culturale in Germania, a Colonia, da un'allieva del corso di perfezionamento della Scuola Normale di Pisa. L'allieva si chiama Lucrezia Arianna e naturalmente complimenti e congratulazioni per questo ritrovamento in questo fondo di documenti presso una istituzione a Colonia in Germania, istituzione di cui non pronuncerò il nome per difficoltà oggettive nella pronuncia della lingua tedesca. Cosa contenesse questa lettera? Sono informazioni naturalmente di carattere commerciale, di accordi eccetera eccetera tra Leopardi e il suo editore, quindi niente di particolarmente diciamo interessante dal punto di vista della creatività del nostro poeta, però è comunque un ritrovamento che aiuta gli scrittori, gli studiosi a far luce ancora di più sulle vicende della vita di Giacomo Leopardi. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Parleremo di poesia e fumetti tra poco. Iniziamo con un po' di musica, c'è Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.
3: Quanta

Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato, una canzone che in qualche modo ci porta nel mondo dell'infanzia, dei fumetti, con i due personaggi creati da Collodi. Adesso parliamo di questi argomenti in forma, diciamo così, opposta in qualche modo. Prima ricordiamo Marianne Satrapi, è stata una poeta del fumetto, una delle maggiori al mondo. È lei l'autrice di Persepolis e ci ha lasciati a soli 56 anni. Dicono i suoi cari, è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa del marito e amore della sua vita. In uno dei suoi rari romanzi a fumetti, in realtà lei ne ha scritti solo tre, Pollo alle prugne è il terzo, dopo Persepolis e Taglia e Cuci, Marianne aveva raccontato la storia di un suo prozio, suonatore di un antico strumento a corde, che andò in depressione fino alla scelta di lasciarsi morire per la disperazione causata dalla rottura dell'amato e insostituibile strumento. Era accaduto qualcosa di simile, per citare una grande donna del Novecento, a Simone Weil, la filosofa e attivista morta in Inghilterra di frustrazione e consunzione nel 1943, quando aveva solo 34 anni. Quando uscì Persepolis, fra il 2000 e il 2003, Satrapi viveva già a Parigi da tempo, ma non aveva ancora ottenuto la cittadinanza. Era un po' il paradosso di essere autrice di uno dei libri in francese più venduti del suo tempo, restando però per le istituzioni una cittadina di serie B. Non sorprende infatti che il suo impegno per i diritti civili universali fosse massimo: l'avversione per le destre radicali nazionaliste, la lotta contro i pregiudizi razziali, siano stati tutti temi al centro del suo impegno di artista e anche di cittadina. In particolare si oppose al presidente Sarkozy quando retoricamente pose questa domanda: che cosa significa essere francesi? Alludendo alle rivolte che in quegli anni succedevano nelle banlieue parigine, animate da giovani definiti francesi di seconda o terza generazione. Ebbene, lei rispose al presidente: essere francesi significa proprio non porsi affatto questa domanda. Tutto, del resto, era cominciato proprio con Persepolis, romanzo a fumetti, nel quale l'autrice racconta in un bianco e nero particolarmente affascinante, con un tratto quasi infantile, la sua storia, la sua vita in Iran prima della fuga in Francia, il passaggio da bambina a donna nell'oppressione subita in prima persona, insieme con la sua famiglia benestante e progressista, perché avversa all'oscurantismo del regime islamista di Teheran. Persepolis, percepito come una denuncia del fondamentalismo, era anche però un atto d'amore verso il suo popolo e il suo paese. La fama raggiunta su scala internazionale anche grazie al film di cui fu regista, un film d'animazione bellissimo, recuperatelo se non l'avete mai visto, ne vale la pena, cambiò il clima intorno a lei, al punto che l'anno scorso le assegnarono in Francia la Legion d'Honneur, ma lei ha rifiutato la onorificenza per denunciare l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran. Marianne Satrapi, nelle note biografiche, viene descritta come autrice franco-iraniana, ma in realtà il passaporto di Teheran da molti anni non l'aveva più. Dovremmo forse ricordarla come poeta e basta, i poeti non hanno patria se non il mondo intero. Tra poco parliamo ancora di fumetti, una polemica tutta italiana legata a Topolino.

È un periodo in cui nel mondo della cultura e dello spettacolo le polemiche fioccano. Ieri vi raccontavo di Ari De Luca e il festival di Salerno, con insomma, che ha rinunciato e ha chiesto di non partecipare a Ari De Luca, che doveva essere l'evento di apertura, la sua lezione, possiamo dire, doveva essere l'evento di apertura. Oggi la polemica riguarda Topolino. Allora, parliamo di un autore di Topolino, Roberto Gagnor, allontanato per avere battibeccato sui social con alcuni lettori. Lo sceneggiatore Roberto Gagnor collaborava con Topolino da 23 anni e poi su Facebook commenta i fan che non avevano gradito l'ultimo numero di Paperinik, che tra l'altro non era neanche scritto da lui. E così è stato messo alla porta. I lettori vanno rispettati, ricorda il direttore di Topolino, Alex Bertani. E questo accende un grande dibattito sul diritto di critica e in questo caso sul diritto di criticare le critiche. Ora, quello che è stato scritto da Gagnor ci interessa fino a un certo punto. Qualcuno dice che lui abbia offeso dei lettori adulti, naturalmente, ecco, che hanno criticato sui social quell'ultimo numero di Paperinik e quella storia di Paperinik. Lui l'ha fatto con ironia, almeno dal mio punto di vista, leggendo le cose che ha scritto si capisce che è ironico, magari un po' tagliente, ma questo è stato visto da qualcuno, alcuni fan appunto, come un'offesa molto grave. Sono alcuni fan insorti su un forum specializzato minacciando di disdire l'abbonamento, chiedendo l'allontanamento dello sceneggiatore, cosa che il direttore Bertani effettivamente fa. A Gagnor sono arrivati comunque tanti messaggi di solidarietà. Lui ha detto: ci sto male perché Topolino era una parte della mia vita. In effetti, dopo 23 anni è abbastanza evidente che possa essere così. E aggiunge: non mi pento di quello che ho scritto, il mio post era giocoso, non sanno cogliere l'ironia, il direttore ha dato a questi hater un peso che non dovrebbero avere. Avere paura di un commento online è la fine della creatività. Queste le parole dello sceneggiatore Gagnor. C'è da aggiungere per la cronaca che da quando Bertani è il nuovo direttore di Topolino non è il primo caso di autori e sceneggiatori storici che in qualche modo, in un modo o nell'altro, hanno lasciato la redazione del giornale più letto tra i giornali per i bambini.

E ora parliamo di cinema e andiamo a Taormina, anteprima assoluta italiana della terza stagione di House of the Dragon, con parte del cast presente, poi altri ospiti importanti come Helen Mirren, Russell Crowe, Franco Nero, Giancarlo Giannini, Clive Owen. E questo è soltanto un piccolo assaggio di questi degli ospiti e dei momenti preparati per la 72esima edizione del Taormina Film Festival, che inizia il 10 e finisce il 14 giugno. E quest'anno avrà come madrina Anna Valle. È stato presentato il programma ieri a Roma. Tra gli appuntamenti di questa edizione ci sarà anche la consegna del Golden Globe al documentario Brunello, il visionario garbato, dedicato a Brunello Cucinelli, che è un documentario diretto niente meno che da Giuseppe Tornatore. Questo per quanto riguarda Taormina. Noi tra poco invece parliamo di un altro piccolo festival.

Come vi dicevo, ora parliamo di un altro festival piccolino, perché si chiama proprio Little Lucy, quindi già del nome dichiara di essere un piccolo festival, però poi piccolo mica tanto. Un festival letterario piccolo, così è il sottotitolo, dal 13 giugno al 29 agosto, nel giardino della libreria Sopra la Penna a Lucignana, in provincia di Lucca, ecco perché Little Lucy. Ideato dalla poetessa Alba Donati, quest'anno è sul tema del ritorno e dei luoghi abbandonati o riconquistati, un tema molto affascinante. Parlando di ritorni, il più celebre racconto di un ritorno a casa avventuroso e complesso è quello dell'Odissea. Allora, sabato 13, Nicola Gardini presenta il più bel romanzo del mondo, pubblicato da Garzanti, e invita a rileggere il poema omerico con le letture di Laura Cioni. Il 20, Tony Servillo riceve invece il premio Scrivere sull'orizzonte della collina e leggerà le poesie di Giovanni Pascoli. Il 27 giugno l'antropologo Vito Tetti, studioso della Resistenza, dialogherà con Orlando Donati e Giovanna Niccoli, e poi ci sono tantissimi altri appuntamenti fino al 29 agosto. Più avanti avremo certamente modo di citarli e approfondire. Don't

Ora parliamo di un libro interessante perché ci serve a capire un po' di più le cose. Scritto da Carlo Bonini e Franco Gabrielli, è intitolato Contro la paura, è pubblicato da Feltrinelli. Vediamo chi sono gli autori: Carlo Bonini, vice direttore di Repubblica, invece Franco Gabrielli è professore di pratiche di public management alla Bocconi e ha ricoperto vari incarichi anche pubblici. Forse vi ricorderete che per un certo periodo è stato il capo della polizia, appunto Gabrielli. Insieme hanno scritto un libro che si intitola Contro la paura. È un libro che usa i dati ufficiali certi per analizzare e vedere se è vero che viviamo in un periodo particolarmente pericoloso dal punto di vista dell'incolumità pubblica come cittadini. Bonini e Gabrielli dimostrano che l'approccio puramente securitario

è del tutto fallace. Per esempio, un tema sicuramente che è stato ed è nel dibattito politico è quello degli sbarchi degli immigrati. Dati alla mano, con 310.000 sbarchi con l'attuale governo e 210.000 con i governi precedenti, si vede che con questi ultimi anni di governo sono aumentati gli sbarchi degli immigrati. E non è vero dunque che ci sia stato, per esempio, come qualcuno dice, un calo negli ultimi anni. Negli Stati Uniti, per esempio, e questa è una dimostrazione ancor più antica, esiste, come sappiamo, la pena di morte in molti stati degli Stati Uniti. Però questo non ha mai prodotto una società pacificata senza morti violente. Anzi, sappiamo benissimo che probabilmente è la libertà di vendita delle armi una delle cause principali di morti violente negli Stati Uniti. E allora entra in campo su queste tematiche, in questi, diciamo, argomenti che possono sembrare complessi e che spaventano, il libro di Bonini e Gabrielli, che propongono di rimuovere il pregiudizio su questi temi e affidarsi esclusivamente all'analisi dei dati che ci dicono se è vero o non è vero quello che viene raccontato dai politici, i quali politici spesso ovviamente devono raccontare le cose come conviene più a loro. E quindi, se volete approfondire da questo punto di vista questo e altre tematiche, il libro di Carlo Bonini e Franco Gabrielli, Contro la paura, pubblicato da Feltrinelli, è una lettura sicuramente interessante e utile per approfondire e capire.

Questa sera su TV 2000 c'è un film in prima TV, un film francese del 2019, si chiama Venezia chiama. Allora, è la storia di un ragazzo che vive con due genitori abbastanza presenti. Il padre è un padre affettuoso, anche un po' stravagante. La madre è eccentrica, mentalmente fragile ed è convinta che biondo è più bello e dunque continuamente si tinge i capelli di biondo. Vivono in una roulotte, mentre attendono da anni i permessi per costruire la casa dei propri sogni sul terreno che hanno acquistato. Il vero protagonista è il figlio Emile, che prova spesso imbarazzo per questa situazione, soprattutto perché desidera sembrare normale agli occhi dei suoi coetanei e anche della ragazza di cui si è innamorato, Pauline, che un giorno lo invita ad andare con lei a Venezia per assistere a un concerto alla Fenice. E qui il ragazzo intravede l'occasione di vivere il suo primo grande amore, di fare il suo primo grande viaggio della vita, ma il suo entusiasmo si spegne quando i genitori decidono di accompagnarlo in roulotte con tutto il resto della famiglia, trasformando questo viaggio in una avventura rocambolesca on the road. Tra momenti teneri, situazioni surreali, inattese rivelazioni, Emil farà questo viaggio che diventerà però anche un viaggio di crescita che lo porterà a confrontarsi con la complessità della famiglia, con la fragilità dei sentimenti, con le sorprese della vita. E sullo sfondo c'è Venezia, che è uno sfondo sempre bellissimo da vedere. Il film Venezia chiama inizia stasera alle 21:15 su TV 2000, in prima TV naturalmente, come vi dicevo prima. Se vi perdete questo film e lo volete rivedere, allora sappiate che c'è la nostra app Play 2000, che è gratis, la potete scaricare sul vostro smartphone e così trovate i contenuti di TV 2000, di InBlue 2000 e tantissime altre produzioni specifiche per la piattaforma della nostra app. Play 2000 è gratis, la cercate sullo store del vostro smartphone e la installate e avrete tutto questo e molto di più a disposizione. Siamo arrivati alla fine di InBlue Social Club, io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli torna lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi, buona serata.

0: La prima, a cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con La Stampa, siamo collegati con Angelo Di Marino, caporedattore centrale. Buonasera Angelo.
2: Buonasera, buonasera Federica, buonasera agli ascoltatori.
1: Che cosa leggeremo domani in prima?
2: Allora, di sicuro c'è un piccolo grande caso politico che si è aperto in queste ultime ore che riguarda l'Italia, in particolare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che era attesa nei Balcani per il vertice europeo, appunto sulla situazione nei Balcani. Particolare da non trascurare, la situazione dei Balcani è sempre più calda e si intreccia anche e soprattutto con la questione ucraina e a sua volta quest'ultima si intreccia con le vicende dell'Unione Europea, dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Bene, la Presidente del Consiglio non è andata al vertice nei Balcani, dove c'erano tutti i leader europei, dicendosi rammaricata per un contrattempo dovuto a un impegno precedente, non è riuscita ad andare in Montenegro, dove peraltro era prevista la sua presenza soltanto nel pomeriggio rispetto a sessioni di lavoro che si erano già iniziate nella mattina. È chiaro, è evidente che cerchiamo di capire il perché poi di questa improvvisa assenza, di questo volo mancato della Presidente del Consiglio in Montenegro e di quale scenario si sta prospettando rispetto agli equilibri geopolitici e fattuali all'interno dell'Unione Europea rispetto al blocco orientale. Perché è chiaro che i Balcani è una di queste questioni che sono sicuramente sul tavolo proprio in questi giorni, sempre con maggior incedere rispetto a quello che sta accadendo in quell'area, e tutto questo, come dicevamo, si intreccia con la situazione ucraina e con l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Proprio in queste ore se abbiamo registrato che di fatto non ci sarà nella cosiddetta coalizione dei volenterosi, cioè coloro i quali all'interno dell'Europa ancor più fattualmente spingeranno per difendere l'Ucraina e permettere a Kiev di entrare nell'Unione Europea, nella figura di mediatore non ci sarà l'Italia. Se mettiamo tutti insieme tutto questo, evidentemente c'è qualcosa che sta succedendo.
1: Poi volenterosi che sono stati nominati tante volte proprio per quello che dicevi tu, in realtà hanno sempre fatto un po' gruppo a sé.
2: E più volte si è tentato anche un allargamento del tavolo proprio all'Italia, ma non solo all'Italia. Ci sono state anche varie interlocuzioni tra i governi e tra i leader dei governi in questi mesi, in particolare in queste ultime settimane. Lo stato dell'arte al momento è questo, ed è evidente che è un ulteriore tassello che si va ad infilare nel già complicatissimo e difficilmente raccontabile anche sotto certi aspetti quadro geopolitico che segna l'Europa guardando adesso.
1: L'ultima cosa che avevamo sottolineato quando c'è stato il cambio di governo in Ungheria, che questo poteva dare un po' più di unione a questa benedetta unione che poi su tante cose è sempre divisa. Invece probabilmente dei risultati a breve non ci sono stati.
2: Sicuramente il cambio di leadership in Ungheria dopo le elezioni ha mosso delle cose e soprattutto ha mosso dei fondi, dei finanziamenti su cui c'erano i venti dell'Ungheria fino al precedente governo appunto di Budapest. Sbloccare dei fondi che di fatto vanno appunto anche all'Ungheria, ma che servono soprattutto per la difesa dal lato ucraino. Questo, ripeto, si innesca poi nel più ampio discorso della difesa europea che riguarda molto in primo piano anche l'Italia, che proprio di recente ha rimesso sul piatto della bilancia nei confronti proprio dell'Europa anche le spese militari per cercare di avere più agibilità rispetto al bilancio nazionale da presentare all'Unione.
1: Benissimo, è un quadro, è un quadro molto complesso. E quali sono le altre notizie?
2: Torna ancora alla ribalta la tragedia di Camp Montana.

0: purtroppo raccontiamo ormai da mesi, dallo scorso fine anno. E di certo uno dei capitoli più importanti sta andando proprio in scena in queste ore, perché è sotto interrogatorio Jessica Moretti, una dei gestori del locale di Gran Montanato, dove purtroppo è accaduta la tragedia. C'è stato anche un duro scontro, un incontro che è diventato scontro con i familiari delle vittime che sono presenti all'udienza, che sono appunto a contatto con i protagonisti del processo, e ne è venuto fuori uno scontro con la madre di una vittima, che ha detto appunto a Jessica Moretti: tu puoi abbracciare i tuoi figli, rispondendo a una frase della stessa che parlava di come la sua famiglia era uscita distrutta da questa vicenda. È una storia molto molto dura, molto anche ripercorrere quelli che sono stati dei momenti davvero tragici di quelle ore di sera in quel locale, dove da essere una serata di divertimento è diventata una tragedia che ha segnato decine di famiglie.
1: Allora Angelo, ovviamente abbiamo sottolineato le notizie più importanti, anche perché la prima sono 10 notizie insieme e tante le altre notizie sulla stampa domani. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie Federica, buon ascolto a tutti.
1: E noi adesso andiamo al nordest.it, la Nuova Venezia, il Mattino di Padova. Siamo collegati con Paolo Cagnan, vice direttore Nordest Multimedia. Buonasera Paolo.
2: Buonasera.
1: Quali sono le notizie in primo piano?
2: Un po' di notizie veneziane, a partire dal ritorno di Luigi Brugnaro. Allora, intanto ricordiamo che Brugnaro non è più sindaco, perché si sono svolte le elezioni di fine mandato e Simone Venturini, come abbiamo già detto, è il nuovo sindaco di Venezia. Quindi Brugnaro è ex sindaco. Nelle scorse ore è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violazione della legge sulle spese elettorali. Com'è la questione? Brugnaro ha fatto due mandati, l'ultima legislatura era quella del 2020-2025, in cui lui è diventato sindaco per la seconda volta. Ecco, quello che non gli manca sono i soldi, per cui cosa ha fatto? Come in occasione della prima campagna elettorale, ha speso tanto per la campagna elettorale. Sì. Poteva farlo? Nel senso che l'accusa, che è stata riconosciuta valida, tant'è che andrà a processo, anche se ovviamente si difenderà, è quella di avere sfondato i tetti di spesa previsti dalla legge, utilizzando alcuni suoi veicoli, diciamo la sua rete, per inondare di fondi la campagna elettorale, con la quale poi ha stravinto le elezioni. Ha utilizzato due associazioni e una delle sue società. Questa è l'accusa. Per aver fatto un lavoro sporco, cioè lui poteva metterci i suoi soldi per la sua rielezione, però raggiunto quel plafond basta.
1: Certo, invece, perché se no sovrasti gli avversari esatto. Come mezzi.
2: Lui è accusato di avere sfruttato queste associazioni per poter mettere altri soldi, parliamo di diversi centinaia di migliaia di euro. Gli avvocati dicono: affronteremo il processo con la pazienza di chi sa di essere innocente, e noi aspettiamo. Peraltro, perché tu potresti chiedermi: sì, ma com'è finita la storia dell'inchiesta Palude? Vero che vuoi saperlo?
1: Certo. L'inchiesta Palude per me era finita in una palude proprio. Come è finita?
2: No, certo, ma perché le inchieste giudiziarie hanno questo trascurabile difetto che poi nessuno si ricorda dove sono finite. Lui è accusato di concorso in corruzione per la famosa questione che voleva vendere a un magnate di Hong Kong i suoi terreni inquinati, ovviamente anche lì respinge tutte le accuse. Nel frattempo il processo si è sfarinato in mille rivoli, aspettiamo a settembre anche qui un processo oppure un proscioglimento.
1: E allora, io la palude veramente non è che non so come andrà a finire, non la sapevo proprio dall'inizio, non me la ricordavo, mi devi perdonare che qui ce ne sono troppe. Invece un'altra notizia, questa molto grave: è stata scoperta una discarica abusiva su motonavi, ovviamente abbandonate.
2: Allora, in questo caso siamo sempre nella Laguna di Venezia, siamo verso Chioggia, sì, non a Venezia, dove la finanza, probabilmente ben indirizzata, ha trovato due motonavi e un vaporetto ricolmi di rifiuti speciali, quasi 160 tonnellate. E, diciamo così, purtroppo il Veneto è tristemente noto per la capacità di nascondere quelle che in dialetto si chiamano squasse, no? Cioè l'immondizia. Poi questa, sì, non è immondizia,
1: questa non è immondizia.
2: In qualche caso parliamo di scariche illegali di amianto, è pieno di campagna, scava un fosso, butta dentro, che sai quanto costa la rimozione dell'amianto. Qui parliamo di rifiuti speciali, insomma non va bene, anche perché considera gli sversamenti e il delicatissimo ecosistema della laguna di Venezia. Qui addirittura confinavamo con un'oasi del WWF, pensa a te.
1: Ma che cos'è la gronda lagunare?
2: Quanto tempo hai?
1: Perché c'è scritto la Guardia di Finanza di Chioggia ha scoperto, certo, nella gronda lagunare due motonavi.
2: Lo so. Allora, diciamo così, la gronda lagunare è l'insieme di territori, sì, che sono le terre emerse e che confinano con la laguna. Diciamo, sono le aree limitrofe alla laguna, che, sì, quindi sono, sì, delle, sì, aree anche particolari, spesso paludosi, molto, sì, interessanti, sì, ad esempio per gli uccelli di passo, cioè la laguna non è il mare, è un ecosistema a sé stante. Tutti,
1: certo,
2: i comuni della gronda lagunare sono quelli che confinano con la laguna e che quindi hanno un entroterra molto particolare dal punto di vista della gestione degli ecosistemi.
1: Benissimo, allora abbiamo imparato tanto stasera e domani sono tante le notizie ovviamente sui diversi quotidiani già citati. Paolo, grazie veramente per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Questa sera parliamo di Trame, il festival dei libri sulle mafie che anche quest'anno per la 15ª edizione torna a Lamezia Terme. Il filo conduttore di quest'anno è Terra e Libertà e adesso ne capiremo di più con il presidente della Fondazione Trame, Nuccio Iovene, che è collegato con noi. Buonasera.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Come ogni anno, tanti gli argomenti, ovviamente tanti gli ospiti anche importanti, sono tutti importanti ma conosciuti anche al grande pubblico. Terra e Libertà cosa significa?
3: Beh, è un ritorno alle origini, nel senso che festeggiamo i 15 anni del festival e proprio per questo abbiamo voluto sottolineare come un'esperienza di questo genere sia molto legata alla terra, al territorio, al luogo, la Lamezia Terme, la Calabria, e la libertà si combatta proprio su questo, sul terreno concreto in cui si presentano le mafie, ci sono le corruzioni, si manifestano le prepotenze. Il tema lo abbiamo scelto qualche mese fa, nessuno avrebbe mai immaginato tragicamente
1: quello che è successo
3: solo qualche giorno fa ad Amendolara, quattro braccianti venissero bruciati vivi. Questo testimonia come quanto purtroppo sia ancora attuale, per niente scontato, la battaglia contro la mafia.
1: Tra l'altro, adesso facciamo una parentesi, sfruttamento dei braccianti, caporalato, è un sistema che va avanti da tanti anni e quindi non è un tema nuovo, è un tema non risolto soprattutto, Nuccio.
3: È un tema non risolto che tendenzialmente si cerca di rimuovere. Abbiamo alle spalle la stagione stragista delle mafie che ha messo in moto una reazione fortissima della politica, delle istituzioni, oltre che della società civile. Dopodiché, nel cambio di atteggiamento e di passo, nella scelta di nascondimento avuta dalle mafie, si è cominciato a percepirne meno la pericolosità e quasi a rimuovere l'argomento non solo dalle prime pagine dei giornali, ma dalla coscienza di molti.
1: Anche perché, sempre rimanendo su questo tema, che tanto tra l'altro ovviamente sarà trattato, visto che, come tu hai detto, le mafie si occupano molto di questo, forse non tanto per una questione economica quanto per il controllo del territorio. Anche questo deve molto preoccupare, ma deve anche preoccupare il fatto che se restiamo allo sfruttamento degli

0: degli immigrati che lavorano nei campi, questo sistema non si combatte anche perché però fa anche comodo a molti, a tante aziende che tengono in nero le persone.
1: Esattamente, c'è un circuito perverso in cui c'è una gestione criminogena dell'immigrazione, lasciando le persone nella illegalità, spingendole e costringendole nell'illegalità e contemporaneamente sfruttandole ai propri fini, mettendoli nelle mani spesso di organizzazioni criminali, come spesso succede in agricoltura, ma anche in edilizia e in tanti altri campi,
0: Settore.
1: ovviamente.
0: Soprattutto allora il festival ogni anno si svolge a Lamezia Terme e sappiamo quanto la Calabria sia ancora afflitta. Se tu dovessi guardare, no, in questi anni anche nel confronto con gli ospiti, perché molti sono magistrati, quest'anno verrà Giovanni Melillo, verrà Nicola Gratteri, Luca Tescaroli, di cui se ne parla poco, ma un grande magistrato che tra l'altro ha studiato molto sul campo la mafia, quella di Riina e Provenzano. Ma in questi anni che cosa è cambiato?
1: Beh, intanto si è passati da, vorrei ricordare, non troppi anni fa, l'idea

l'evento. Notre Dame de Paris, un musical francese interamente cantato con musiche composte da Riccardo Cocciante e testi di Luc Plamondon. La sua prima rappresentazione risale al 16 settembre 1998 al Palais des Congrès di Parigi e l'opera è liberamente tratta dal romanzo Notre Dame de Paris di Victor Hugo del 1831. Fin dall'esordio lo spettacolo ha riscosso un successo straordinario. Secondo il Guinness World Records ha avuto il primo anno di rappresentazioni più di successo di qualsiasi altro musical, superando record precedenti detenuti da produzioni come Miss Saigon. Il musical è stato visto da oltre 4 milioni di spettatori e ha consolidato la propria fama non solo in Francia, ma anche a livello internazionale.

versione italiana delle Tonde Cathedrale, che insieme a Belle, Vivre e altre sono state pubblicate come singoli e hanno ottenuto un enorme successo nelle classifiche dei paesi francofoni, entrando stabilmente nel repertorio popolare legato al teatro musicale. Ma Notre-Dame de Paris non si è limitato alla Francia. Dopo il debutto ha intrapreso tournée internazionali e ha visto produzioni ufficiali in numerosi paesi, tra cui Belgio, Canada, Cina, Spagna, Italia, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti. L'opera è stata tradotta in almeno 8 lingue, tra cui inglese, spagnolo, italiano, russo e coreano, e molte canzoni del musical sono diventate famose indipendentemente dallo spettacolo.

0: Bella è l'esempio di come le canzoni del musical Notre Dame de Paris abbiano avuto vita propria. Il musical ha infatti generato numerose incisioni discografiche. Oltre al disco e alla registrazione dal vivo del cast originale di Parigi, sono stati pubblicati album con cast spagnolo, italiano, russo e altri. Esistono anche versioni strumentali e registrazioni video di alcune produzioni dal vivo. In sintesi, Notre Dame de Paris è uno dei musical più influenti e di maggiore successo della fine del XX secolo, capace di unire la tradizione letteraria di Victor Hugo con un linguaggio musicale moderno e di attraversare confini culturali e linguistici, mantenendo una presenza costante sui palcoscenici di tutto il mondo. Ma ora è tempo di parlarvi di un interprete, Whitney Houston. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: is for the children.
1: L'interprete. Whitney Elizabeth Houston, nata il 9 agosto 1963, è stata una cantante, attrice, produttrice e modella statunitense, considerata una delle voci più influenti nella storia della musica pop e R&B. È tra le artiste più premiate e di maggior successo commerciale di tutti i tempi, con oltre 220 milioni di dischi venduti nel mondo e numerosi riconoscimenti internazionali. Nata nel New Jersey in una famiglia di musicisti, sua madre C.C. Houston era una cantante gospel, Whitney iniziò a cantare nella chiesa fin da bambina e divenne corista prima di intraprendere la carriera solista. All'età di 19 anni firmò con l'etichetta Arista Records, grazie all'incontro con il produttore Clive Davis.

0: I Wanna Dance With Somebody, sortia Whitney Houston, uno degli 8 Grammy Awards vinti nella sua carriera, cui vanno aggiunti 22 American Music Awards e numerosi altri riconoscimenti internazionali. Nel 2020 fu inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, un tributo alla sua eredità musicale e culturale. La sua voce caratteristica, potente e tecnica, insieme alla capacità di unire elementi di pop, R&B e gospel, ha influenzato generazioni di cantanti successive. Whitney Houston morì tragicamente a 48 anni a Beverly Hills l'11 febbraio 2012 per annegamento. La sua musica e la sua figura restano leggendarie nel panorama mondiale come simboli di eccellenza musicale e impatto culturale. Ma ora si torna in Italia per parlare di un disco, Canzoni da spiaggia deturpata delle luci della centrale elettrica, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: Il disco.
1: Canzoni da spiaggia deturpata è l'album d'esordio del progetto musicale di Vasco Brondi, noto come Le Luci della Centrale Elettrica. È stato pubblicato nel maggio 2008 dall'etichetta indipendente La Tempesta e rappresenta il primo lavoro ufficiale su larga scala di Brondi, che aveva già distribuito un demo omonimo nel 2007. Il disco raccoglie 10 tracce, in cui la scrittura intensamente lirica di Brondi si fonde con un arrangiamento basato su chitarre acustiche ed elettriche, supportate dalla produzione di Emanuele Fusaroli e della chitarra di Giorgio Canali. La musica è spesso scarna e imperfetta, con un approccio che privilegia il racconto e le immagini suggestive alle strutture pop standard. Tra i brani dell'album spicca Lacrimogeni, dal testo evocativo e urbano.
2: Negli appartamenti subaffittati, sulla scia dei carri armati parcheggiati, senza toglierci le scarpe.

Lacrimogeni, un brano di Le Luci della Centrale Elettrica, primo pezzo dell'album Canzoni da spiaggia deturpata di cui stiamo parlando stasera. Il titolo e l'estetica del disco richiamano un senso di desolazione contemporanea e di disagio generazionale, lontano da canzoni estive e convenzionali. Spiaggia deturpata diventa qui infatti un'immagine metaforica per uno spazio culturale e sociale che non è più sorgente di leggerezza, ma riflesso di un paesaggio interiore complicato. L'album fu accolto con attenzione dalla critica, tanto da vincere la targa Tenco 2008 come migliore opera prima. Inoltre, Rolling Stone Italia lo ha inserito nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre, alla posizione numero 46, a testimonianza della sua rilevanza nel contesto musicale italiano.

tutti inutili, e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scuri.

0: scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.
1: Per combattere l'acne, lo abbiamo sentito, racconta con ironia e concretezza aspetti quotidiani e sociali ed è un brano tratto dal disco Canzoni da spiaggia deturpata di cui stiamo parlando.

0: giorno l'anno. Padre nostro. E allora, Padre nostro, un giorno al mese, un giorno l'anno, una tantum, liberaci dal male. Amen.
1: Chi sono i poveri cristi? Sono l'ultimo della classe quando ci stavano le classi differenziali per i poveri, la pecora nera del manicomio, quello che sta inchiodato a qualche malattia senza colpa e senza futuro, eccetera. E se dico eccetera, ho detto tutto, ho detto tutti. Questo è l'attacco del comunicato stampa. Io però vorrei provare ad arricchire con l'eccetera, visto che ti conosco da 25 anni ormai, e aggiungerei in ordine sparso così: la donna con la testa impicciata, Domenica la barbona che non chiede l'emosina, Joseph il becchino, il burino de Morlupo, l'algerino, la mina Kimi, i facchini eritrei, i precari nei call center, i lavatori senza diritti, le prostitute dell'est, i familiari delle fosse ardiatine, Giobbe il magazziniere analfabeta, e sono costretto a dire anche io eccetera eccetera, perché ovviamente è impossibile ricordarli tutti. E sono tutte persone che hai conosciuto o intervistato o di cui ti hanno raccontato o comunque che hai rielaborato poi in qualche modo attraverso le tue interviste, tutti i poveri cristi, perché gli ultimi degli ultimi, insomma. Ed è impossibile non pensare alla missione di Gesù Cristo, che tu dici non è sceso dal cielo ma è salito dalla terra. Se tu non fossi Ascanio Celestini e se io non ti conoscessi, potrei pensare di trovarmi di fronte a un teologo particolarmente ispirato, no? In realtà tu sei Ascanio Celestini, ti conosco, dici anche che, o perlomeno fai capire anche che in questo tuo percorso nei poveri cristi non c'è nulla di trascendente, è tutto molto immanente, no? Ma non è un po' paradossale questo, secondo te?
2: La prima frase del libro, I poveri cristi, Gesù non è sceso dal cielo ma è salito dalla terra, sono abbastanza sicuro di averla rubata a un prete. cioè abbastanza sicuro, Don Roberto Sardelli.
1: Ah, Don Roberto Sardelli.
2: Ed era un prete molto attento, diciamo, a quello che succedeva sulla terra.
1: Uno di quelli che si sporcava le mani, no?
2: Sì, sì, nel 68 lui è andato a vivere in una baracca con i baraccati, sì. Perché ha capito, cioè ha pensato che era una scelta di serietà. Però vedi, quando io ho saputo questa cosa, cioè Don Roberto, che a San Policarpo, la chiesa di San Policarpo, peraltro a Quadraro, a Pio Claudio, sempre quella zona là, viene a scoprire da due chierichetti, lì in chiesa, dove abitate, padre, noi stiamo lì dietro i Montarozzi, al borghetto dove stanno le baracche. Quando lui scopre che lì dietro vivono centinaia di baraccati, pensa che la scelta seria per una persona, per un prete nel 1968, era andare a vivere con i baraccati. Ecco, la stessa risposta me l'ha data uno psichiatra, si chiamava Massimo Marà, secondo me anche coetaneo, forse poco più grande Don Roberto, che per uno psichiatra negli anni 50, 60, ma anche anni 70, andare a lavorare in un manicomio era un po' da sfigati, diciamo. Cioè, lo psichiatra importante stava all'università, al manicomio ci andava quello che lasciava il motore acceso, cioè quello che faceva prima ad andarsene via che non era entrare, come si diceva. Ecco, e lui mi dice, per uno psichiatra serio come me, nel 1968 poneva una domanda, per me la risposta era andare a servire gli ultimi come psichiatra. Per cui quando dico appunto Gesù è salito dalla terra, o per stare dalla parte degli ultimi non è indispensabile essere credente, insomma, è perché gli ultimi stanno qui, insomma, e ce ne stanno talmente tanti, la scelta è così variopinta che non è difficile incontrarli.
0: Dio non vede che cosa è diventato questo quartiere, che schifo, che fa schifo, ma è sempre stato così. Comunque, Dio non vede, urlava.
1: Io, a conferma, insomma, di quello che stai dicendo e di questa impostazione di pensiero e di cuore anche, ho preso in prestito le parole di un teologo vero, che è Bonhoeffer, no? Che conoscerai, no? È stato un pastore protestante durante la Seconda Guerra Mondiale, poi, in cui diceva che l'aldilà non è ciò che è infinitamente lontano, ma ciò che c'è più vicino, cioè l'aldilà non

0: è al di là, è al di qua praticamente. E la trascendenza non si sperimenta fuggendo dal mondo, ma amando il mondo e lottando per la sua giustizia, no? Mi sembra veramente parole che andrebbero benissimo per la tua poetica teatrale, o perlomeno per la...
1: Ma guarda, che poi in realtà è quello pure che noi ce lo siamo detti l'ultima volta che ci siamo visti, no? San Francesco. San Francesco utilizza questa formula, uscire dal mondo, ma poi sta nel mondo più di quanto non ci stava prima. E per cui, e per questo dico, cioè, il mondo è sufficiente per... Poi se c'è altro rispetto al mondo, ma già c'è altro rispetto al mondo, è il resto del mondo. Cioè non, noi parliamo delle guerre che conosciamo, non parliamo di quelle che non conosciamo, perché non le conosciamo. Noi parliamo degli ultimi che conosciamo, altri ultimi e non ne possiamo parlare. Per cui c'è già l'altro mondo, già sta tutto nel, c'è un altro mondo, insomma.

0: personaggi in maniera anche miracolosa, per me è anche un modo per un risarcimento, insomma, visto che ne abbiamo tanto parlato male, ne parliamo sempre male, al punto che loro, cioè che le persone stesse che vivono in periferia si vedono brutte, storte, insomma, non presentabili.
1: C'è, che ne so, una persona o un episodio che più di tutti ti ha davvero spiazzato, cioè ti ha sconvolto?
0: Una persona che è venuta a farsi intervistare, è venuta a parlare del manicomio. Lei era stata infermiera e stavamo proprio in un ex manicomio a San Servolo a Venezia. E ci ha detto subito, chiaramente: ma voi non sapete quello che è il manicomio, quello che è stato il manicomio. Noi non li trattavamo male. Lei stava con le donne, ovviamente, essendo una donna, perché lì è tutto compartimentato. E io prendevo questa vecchietta, no? E già lì c'è il meccanismo infantilizzante, non era una donna anziana, era una vecchietta come una bambina, no? La prendevo, la portavo lì e vedevamo il tramonto, il sole che scendeva un tocco alla volta, mi disse, e noi eravamo emozionate per questo. Mi voleva raccontare questa storia, come dire, lì dentro c'erano dei sentimenti più veri, più profondi, noi ci emozionavamo e lì per lì. Tu stai facendo un'intervista, si chiama intervista, incrocio gli sguardi, quindi cerchi di entrare nel suo racconto e pensi, è vero, io non mi emoziono tutti i giorni quando vedo il tramonto, anzi, sinceramente il tramonto mi ho aperto quasi tutte le sere,
1: Certo.
0: insomma, no? A un certo punto dico, oh porca miseria, è notte, è il tramonto, bello quanto vuoi,
1: Già
0: ma non
1: andato.
0: l'abbiamo visto. Perché? Perché siamo insensibili rispetto al paziente dell'ospedale psichiatrico? No, no, perché abbiamo tante altre cose belle da fare. Quelle persone lì si emozionavano perché c'avevano solo quello, sigarette e tramonto, nient'altro. Quante stelle stanno in cielo? E quanti morti stanno in mare? Tanti. Tanti che non si possono contare.
1: Altri poveri cristi di cui parli, però in questo caso non possiamo fare i nomi perché non li sappiamo, non li conosciamo.
0: Nessuno ci pianta una lapide sopra. Nessuno ci scrive il nome.
1: Stiamo parlando dei migranti morti in mare.
0: Abbiamo i soldi. Forse per pagare la traversata. Riusciamo a partire. Ecco, stretti che nessuno riesce a muoversi, attaccati come viti e bulloni. 8 bambini piccoli riescono a scappare sotto le nostre gambe. E l'imbarcazione si rovescia, io ho visto. Questi 8 bambini piccoli. Questi 8 bambini strappati dal mare, dalle loro mamme che gridavano, che non capivano, che piangevano.
2: Che ho visto tutti gli 8 bambini piccoli che venivano strappati dal mare dalle loro mamme, questi piccoli bambini che non capivano e gridavano, alcuni pensavano che era un gioco, cercavano la loro mamma. Io ho visto tutti questi bambini andare giù uno per uno e non potevo fare niente. E lì ho gridato ancora. Anche con gli altri ho detto perché ci ha abbandonato mentre prima ci avevi portato in salvo, no?
1: Possiamo dire che questi sono davvero gli ultimi tra gli ultimi, perché nessuno può raccogliere e raccontare la storia di chi non sappiamo nemmeno dove e quando è morto.
0: È inutile che dicono il Mediterraneo è un grande cimitero. No, non è un cimitero. Nei cimiteri i nomi ci stanno scritti. Lì non c'è neanche un nome, non è un cimitero. Ditelo, è una fossa comune. Lo sforzo che dobbiamo fare è cercare di immaginarci al più possibile la vita di queste altre persone. E se non la so, è un problema mio. Se io non conosco le loro storie, è un problema mio. Qualcuno mi aiuta a dimenticarle, figuriamoci. Per tornaconto, per soldi, per potere, per voti, eccetera, eccetera. Ma accollare a lui. No, che poi va al governo questa responsabilità è anche un po' una viltà, insomma, responsabilità è anche mia. Allora, ripeto, cioè, quantomeno poniamoci il dubbio, cioè, pensiamo che tutte queste sono persone vere e lì dove ne incrociamo una per davvero, allora cerchiamo di approfondirla un pochino quella storia. Non c'è nessuna possibilità di fermare milioni di persone che si muovono sul pianeta, non c'è nessuna possibilità. È impossibile, non è possibile. Come fai a fermarli? Solo sparandogli addosso, solo con la guerra possiamo fermare le persone che si muovono sul pianeta. Arriviamo in Libia, i trafficanti ci ammucchiano dentro una specie di, ma non lo so, una stalla, un carcere, un magazzino, una galera, un lager. Ogni giorno muore qualcuno, muore sparato, accoltellato, bastonato, muore.

0: muore di malattie, muore, non lo so, muore. Ogni giorno muore qualcuno, muore e basta.
1: Abbiamo aperto, ho citato all'inizio Bonhoeffer e voglio tornare sempre al teologo tedesco che formalizzò la teoria della stupidità, secondo cui la stupidità è più pericolosa della malvagità, perché contro il male si può protestare, mentre contro la stupidità siamo indifesi. E sei d'accordo? Chi sono per te gli stupidi oggi?
0: Io comincio a pensare che prendersela solo con quelli che conosciamo, insomma, che hanno dei nomi importanti, che guidano le nazioni o le multinazionali, ormai serve anche poco. Insomma, nel senso, prima cosa perché ormai si sono messi ad una distanza tale che è difficile da recuperare. Oggi non lo sappiamo più, adesso con queste ultime rivelazioni da Epstein, come si chiama, stiamo ormai oltre il complotto, veramente, se è tutto vero quello che pian piano stiamo conoscendo. E no, dobbiamo veramente pensare a qual è il mio ruolo, che cosa sto facendo io adesso, che cosa, perché sennò diventa tutto tranquillizzante, è una goccia nel mare, nessuno ci può fare niente. Bisogna ricordare il nome dei morti per poterlo seppellire nel cuore dei vivi. È questo che volevo raccontare.
2: Retroscena, i segreti del teatro.
1: E Retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio In Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 o in alternativa al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio e con Retroscena qui su Radio In Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana come sempre il venerdì alle 21. E da Michele Sciancalepore l'immancabile necessario augurio che il teatro non sopravviva ma viva.

0: Chiesa e Comunità racconta il cammino di una Chiesa in uscita che vive la sfida della sinodalità con una particolare attenzione alla vita delle diocesi italiane, delle associazioni, dei movimenti, dei gruppi che nel nostro paese, come nelle frontiere più lontane e dimenticate, portano il segno concreto di una fede che si fa solidarietà. Storie ordinarie e straordinarie. L'esperienza di una Chiesa prossima a ogni comunità, sostenuta dal servizio e dalle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana. Da lunedì al venerdì alle 12.30 su Inblu 2000.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: tv2000.it.
4: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12.20 su TV 2000.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole, in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social

0: e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blu. Mollate il telefono, In Blu Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blu 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blu Social Club.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.

ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di cuore un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Una